ipocrisia. Parlo della mia, l'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia.

0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Gavallo.
2: In quest'estate vi stiamo portando a scoprire i suoni genuini, quelli lontani dall'intelligenza artificiale e vicini all'intelligenza umana. Musica nata da idee, testi e strumenti. È il caso dei due polistrumentisti che incontriamo oggi, Lucio Aquilina e Massimo Di Lena, che, affascinati e influenzati da tutta la wave afro-jazz di fine anni 70, fondano una band che si chiama Nu Guinea, nome poi cambiato in Nu Genea, che in greco significa rinascita. Lasciata Napoli tanti anni fa, il duo è stanziale a Berlino, dove riesce a non farsi influenzare dalla scena elettronica, ma anzi, ispirato dai suoni della Nu Disco e dalla tradizione napoletana di artisti come Enzo Vitabile, si immergono in progetti che avranno grande successo più in Europa che nella loro patria. Nuova Napoli nel 2018 e Bar Mediterraneo nel 2022. La loro cifra, oltre alla musica sempre suonata, sono le voci del Mediterraneo, un folk ancestrale che si fonde con il funk e la sabbia delle spiagge in un ritmo balearico e festaiolo. Qualche settimana fa i Nu Genea hanno pubblicato il loro terzo album, People of the Moon, e questa caratteristica emerge ancora di più. Il dialetto napoletano è estremamente adattabile alla musica per le sue parole tronche e quindi molto musicale, così come la lingua araba, portoghese e spagnola, tutte presenti nell'album. Ma c'è spazio anche per l'inglese, con un ospite d'eccezione come Tom Misch. Per capire il suono dei Nu Genea, tuffiamoci in questo brano tratto proprio da People of the Moon, in cui le voci femminili, guidate da Fabiana Martone, si uniscono ai tanti strumenti rigorosamente suonati in studio, creando un'atmosfera così esotica da farci sentire sempre in vacanza. Nu Genea, a Musica Organica, tornano con Carè.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Del Texas vi abbiamo già parlato. I texani sono gente un po' particolare. Tutto è a dimensione texana. C'è large, extra large e Texan size. Tutto diverso. E una prova provata di questo concetto potreste avercela andando a Bryant, o meglio a College Station, dove ha sede Texas A&M. Letteralmente Texas Agricultural and Mechanic, praticamente un'enorme facoltà di agraria per circa 30.000 studenti. In questa università regna il football, come in tutte le università texane, e una volta all'anno c'è l'homecoming. Tutti gli ex studenti dell'università tornano quando la squadra di football gioca la partita più facile perché si spera di poter vincere. In America, stando alla lingua inglese, esistono l'arson, che è l'incendio doloso, e il bonfire, che è sostanzialmente il falò. Durante l'homecoming c'è la più grande festa a cui io abbia mai assistito nella mia vita. Il bonfire, il falò, è 30 metri, ma questo succede in quasi tutte le università. Quello che non succede è il resto. Si tratta di una curiosa iniziativa degli studenti che si dividono in quattro squadre di circa 700-800 giocatori. Viene gonfiato un pallone arancione di 30 metri di diametro. E a questo punto inizia una sorta particolare di palla prigioniera. Ci si muove a testuggine in 6-700 e si deve mandare la palla nell'altra metà campo. E francamente ho commesso uno dei tanti errori della mia vita americana. Ho voluto partecipare. Un errore colossale. La gente non è alticcia, molto di più. È una situazione promiscua in cui non si capiscono le regole. Il fatto è che è tutto molto molto pericoloso. La palla continua a passare a gruppi da una metà campo all'altra, in una situazione pericolosissima. La partita non ha in realtà un termine, si termina per sfinimento. Dopodiché ci si trasferisce sul campo del football e si segano le porte, il tutto in un delirio orgiastico. Da circa 6-7 anni a Texas A&M è intervenuta la Guardia Nazionale, che ha sospeso tutto quanto. Basta con la palla prigioniera, basta col segamento delle porte. È rimasto il bonfire. Io di natura non sono esattamente un nostalgico, ma in questo caso la nostalgia è d'uopo. Texas A&M, the game.

0: Rare Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Quando le cose ti stanno andando bene, girano come devono girare alla tua portata, ma sta lì bel baciarotto, goditele! Qualcuno avrebbe dovuto urlarlo col megafono nelle orecchie di Charles Barton, giovane super gagliardo che all'inizio degli anni 70, alla guida dei suoi Messengers Incorporated, riesce a registrare qualche 45 giri che ottiene pure attenzione e un po' di successo a livello regionale. Ma alle bandelle di Charles, qualcuno suggerisce di andare a tentare la sorte in quel di Nashville, dove c'è un gran movimento. Certo, sì, c'è un gran movimento, ma non proprio di funk massiccio come intende il buon Charles. Quattro stracci in valigia e si parte. In effetti, Barton e compagni a Nashville, che pullula di studi di registrazione e di etichette discografiche, incidono e si accasano pure presso una piccola label. Aspetta che esce il disco e il disco non esce. Certo, perché la casa discografica ha in calendario almeno una ventina di dischi prettamente country da buttar fuori prima di quello dei Messengers Incorporated. E il tempo inesorabile scorre al punto tale che il tanto agognato disco dei Messengers Incorporated mai uscirà.

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. I'm so good with rejection. Bambole di Pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Questa sera al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: Sembra un po' brutto dirlo, No, non il fatto che oggi è giovedì, è il fatto che potrebbe essere. Io intanto quando la sento mi sembra la Taylor Swift svizzera. Aileen Alistair, where's the fun? Buongiorno, lei arriva da Zurigo.
1: Radio Televisione.
0: Noi invece siamo nella Svizzera italiana, la povera, calda Svizzera italiana.
1: Rete 3.
0: Ma buongiorno, pazzesco, incredibile, senza nemmeno farlo apposta, alla fine giovedì, quasi sull'uscio insomma del fine della settimana, siamo riusciti a iniziare più o meno in tempo, in orario giusto, precisi le 6:45 secondi in questo momento. Buongiorno. Buongiorno da Paltrax, che starà con voi anche questa mattina fino alle 9, poi dalle 7 con Joas. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi. Sarà generalmente soleggiato, nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme, dalla serata possibili rovesci o temporali con minime sui 20 gradi e massime attorno ai 31. Devo dire che questa mattina è freschino, freschino, c'era l'arietta proprio bella frizzante, poi è rimasta giù l'acqua, bello fresco, l'aria pulita, si sta veramente bene. Per domani nuvolosità variabile con ampie schiarite alternate a qualche rovescio o temporale, soprattutto al mattino e nuovamente al pomeriggio. Locali temporali di forte intensità possibili. Minime attorno a 20 gradi e massime sui 29, ancora leggermente in diminuzione, poi torneranno a rialzarsi sabato. Non vi preoccupate. Chi si preoccupa? Non vi preoccupate, noi non ci preoccupiamo di sicuro. Vediamo un po' che cosa ci dice invece il bollettino del traffico, che è arrivato 20 minuti fa di più, però vuoto. Ecco, un bollettino vuoto vuol dire che probabilmente non ci sono cose molto importanti da segnalare. Nel caso voi invece aveste informazioni riguardo a difficoltà sulla rete viaria della Svizzera italiana, fatecelo sapere. Come sempre, questo è il nostro invito allo 079 873 8073.
1: News.
0: Non si arresta la spirale di violenza innescata dalle tensioni tra Washington e Teheran. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito in Iran basi militari e strutture di sorveglianza costiera per ridurre la portata degli attacchi nello stretto di Hormuz. L'Ucraina ha colpito nelle scorse ore la strategica base aerea russa di Engels, situata nell'oblast di Saratov a quasi 600 km dalla linea del fronte. È utilizzata da potenti bombardieri, compresi Tupolev. Il Ticino valuterà a breve la richiesta del Piemonte di aumentare il rilascio di acqua dal Verbano per far fronte alla siccità. Il Po è in secca e le autorità italiane, che hanno decretato lo stato di emergenza, hanno chiesto aiuto anche alla Valle d'Aosta. La mancanza di pioggia preoccupa anche sul versante svizzero. Il livello del lago è sceso di circa un metro sotto la media stagionale, a pochi centimetri dai minimi storici, e il flusso dallo sbarramento di Sesto Calende è già stato ridotto da alcune settimane.
2: Buongiorno.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Si fa per dire, l'entusiasmo del mattino che noi vorremmo trasmettervi e che vorremmo poter condividere con tutti sempre, ovviamente, è ideale, sarebbe l'ideale, però poi la realtà è leggermente diversa. Io per esempio questa mattina mi sono scontrato con il mouse del computer che non funziona bene, e per cui dovrete avere pazienza, ci sono un po' di inghippi, per cui magari non sarò proprio sciolto e sempre perfetto come sono normalmente. Sono un pochino più goffo, zoppicante, e probabilmente non ci si accorgerà di nulla. Vabbè, comunque buongiorno, è quel giorno lì, il giorno prima del venerdì, meraviglioso, fantastico anche oggi, come dicevo, fino alle 9 in compagnia con tanta buonissima musica. E se non condividiamo tutti la gioia immensa di questa cosa che ci hanno preparato le fatine dei dischi, che io la vedo lì che sta per arrivare e voi no, ma io lo so che sarà una roba meravigliosa che metterà tutti e tutte immediatamente di buon umore. Dicevo, musica delle fatine dei dischi, compleanni con la musica, nomi importanti, l'oroscopo, e poi dalle 7 anche Joss Balmelli. Per il momento vi beccate solo Paltrax. Senti che roba!

Allora, Ligabue è un colpo all'anima, abbiamo iniziato così con la musica italiana, ovviamente ce ne sarà molta altra. Stavo a dire, questa è un po' la nostra ricetta quotidiana, tanta musica svizzera, musica italiana e novità anche internazionali, come quella da parte di una persona che proprio nuova non è, almeno anagraficamente parlando, Chaka Khan con Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Io spero che tutta la vostra preparazione per affrontare il giorno stia andando al meglio. Come sempre, se volete farmi sapere un po' qual è il vostro tran tran, in quale faccenda vi trovate affaccendati, 079 8730 073 è il nostro numero di WhatsApp. Chaka Khan.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: State ascoltando Parzialmente Scremato.

Grande remix di Avicii, grande lavoro con Chris Martin. Non sono i Coldplay, ma questa collaborazione è stata votata da voi al terzo posto per il nostro Music Poll Best of 2019 a fine ottobre del 2024. È un singolo estratto dal disco postumo, purtroppo dopo la scomparsa di Avicii giovanissimo, intitolato semplicemente Team. Rimane tanta musica, insomma, per quei pochi anni in cui purtroppo ha potuto influenzare la musica contemporanea per quanto riguarda ovviamente il panorama del pop. Il suo tocco, il suo stile erano inconfondibili e ci rimane tanta tanta buona musica che spesso e volentieri ascoltiamo. Allora, detto questo, cos'è che volevo anche raccontarvi? Ah, niente, volevo ringraziarvi per i tanti saluti e i messaggi che arrivano come sempre la mattina sulla nostra chat di WhatsApp, la nostra piazza virtuale. Arrivano tanti buongiorno, arrivano tanti come va, cioè, benissimo, grazie, spero anche voi, penso di sì se mi scrivete. È il famoso ridurre tutti i minimi termini, siamo mochi, siamo movif, per cui va bene così, ma ci mancherebbe. E tanti auguri anche a chi ha deciso di fare il passo, il grande passo, e dunque la scelta di sposarsi, magari in un momento storico dove si vedono le cifre, no, dei divorzi eccetera eccetera, però chi se ne, alla fine, o se uno ci crede e decide di provarci, va bene così. E allora tanti auguri e buona fortuna a voi due, cari sposini, carissimo Marti che mi hai scritto. Spero che insomma la vita vi possa sorridere per sempre, il più a lungo possibile quantomeno. Continuiamo con ancora una volta la musica italiana, Neffa, Il Mondo Nuovo. Io sono Paltrax con voi, questo è Parzialmente Scremato fino alle 9 questa mattina e anche domani, tutta la settimana. Tutta la settimana!

con Anderson .Paak, scusate se è poco, uno dei migliori produttori, uno di quelli più raffinati, più di talento degli ultimi 10 anni, neanche di più. Anderson .Paak con lei, lei che arriva dalla Svizzera, lei è svizzera di origine e ha collaborato già col mondo, tra l'altro questo brano è tirato fuori dalla colonna sonora del film K-Pops. Allora, ancora un brano e poi un compleanno di quelli potenti, importanti, che a me piace tantissimo, perché la musica del gruppo nel quale lui ha suonato la batteria per molti anni mi piace tantissimo, e lui è un genio. E fra poco vi dirò anche di chi si tratta, e ci sarà un brano ovviamente molto bello da ascoltare in relazione al suo compleanno.

0: Mesa and Emily, sono le 6:32 minuti. Poi ovviamente adesso abbiamo uno dei compleanni importanti della musica che ci piace festeggiare. Perché? Perché è un'occasione per riascoltare grandi opere, grandi capolavori. Io li chiamo così, anche se si tratta di musica pop, perché ci sono delle cose incredibili. Poi ovviamente fra una decina di minuti ci sarà anche l'oroscopo. Ma andiamo con ordine. Per parlarvi della persona della quale festeggiamo oggi il compleanno, vi voglio far sentire un pezzo di un video che ho visto qualche tempo fa su YouTube, che parlava di lui e del suo talento come batterista.
1: You hear a subtle hiss. Suddenly you're hearing drumming unlike anything you've ever heard.
2: The way he just swings with that reggae like kind of pulse, it's
0: the effect that he used dei Dream Theater
3: so groundbreaking. I never heard anything quite like that.
0: Batterista dei Genesis.
3: So cool.
4: Stewart's another drummer that when
0: Creed.
4: He plays, you know it's him.
5: You know, as soon as you hear Stewart Copeland put a
0: Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers. Allora, tutti questi signori parlano di Stewart Copeland, che è considerato da tanti uno dei geni assoluti della batteria, del lavoro di batteria negli anni Ottanta, ma non solo di questo secolo, di questa della fine dello scorso secolo, e ovviamente anche oggi, perché ci rimane tanto di quello che ha fatto, del suo lavoro. Una persona incredibile. Lui è d'origine americana e ha fatto parte dei Police, uno dei gruppi di maggior successo della fine degli anni 70, inizio degli anni 80. Avevano uno stile tutto loro, assolutamente incredibile, inconfondibile, e una gran parte di quello che dicono tutti questi batteristi, che sono batteristi contro fiocchi, dicono che proprio questo era il suo lavoro. Cioè, a parte che lui ha una cultura musicale incredibile, e proprio lo stile suo era inconfondibile. Nella fattispecie, quando parla in questo video, poi molto bello, perché Stewart Copeland è Stewart Copeland e perché questo groove suona così, ti accorgi, e poi alla fine ti rivela quanta è profonda, quanto la sua cultura musicale, quanto è grande il suo amore per la musica, perché lui questo tipo di groove è andato a ripescarlo e a tirarlo fuori dalla tradizione ritmica di quello che si suona in Egitto sulle rive del Nilo. È andato a ripescare, lui dice, non è esattamente reggae, è un altro tipo di ritmica, e vabbè, ti dici, allora grazie. Poi diventa un super successo internazionale, c'aveva un nome proprio quel tipo di ritmo egiziano al quale lui si è ispirato. Comunque, Stewart Armstrong Copeland, nato il 16 luglio del 1952, tanti auguri a te, che ci hai regalato tu e la tua batteria delle cose come queste. E sentitemi se non sembra di camminare sulla luna.

0: tutto questo riverbero era un effetto incredibile e molto all'avanguardia per i tempi, ma con i quali riusciva a giocare solamente lui, così, perché praticamente l'aveva quasi inventato lui. Aveva creato una macchina d'eco con un nastro che girava in loop dentro una specie di scatoletta di metallo, era una roba veramente arcaica. Nel video c'è, è bellissimo, e lui lo azionava, lo faceva partire, lo fermava in tempo reale con un pedale, e c'era tutto un sistema dentro in questa scatoletta per impedire che il nastro si accartocciasse su se stesso e non si bloccasse, perché altrimenti poi l'effetto sarebbe finito. Una roba spettacolare.
1: State ascoltando Parzialmente Scremato.

Allora, io ve lo dico, Bad Book, obbligato, bella questa, il nuovo album Il Fondo del Barile, che è stato pubblicato poi non tanto tempo fa, il 26 maggio, poco tempo fa. Ve lo dico perché così non ve lo perdete, tra un brano, peraltro molto bello, una cover, ci sarà l'oroscopo. Intanto appunto ci ascoltiamo, prima di dare uno sguardo a quello che ci aspetta per la giornata di oggi, secondo le stelle, ci ascoltiamo i No Doubt, It's My Life.

0: brano incredibile dell'84, l'originale era dei Talk Talk, dal genio di Mark Hollis. Questa era la cover dei No Doubt, che risale al 2003. Adesso invece
1: l'oroscopo.
0: Vediamo che ci riserva, cosa ci potrebbe riservare la giornata di oggi. Facciamo lo spoiler. Uno dice, però è vero che se uno ha leggermente ansia, magari è anche meglio sapere, no? Per pensare di sapere che cosa potrebbe arrivare per la giornata di oggi. Arieti, evitate di promettere più di quanto possiate realisticamente mantenere. Toro, una dimostrazione di fiducia da parte di qualcuno vi farà particolarmente piacere. Gemelli, un imprevisto richiederà capacità di adattamento e rapidità nelle decisioni. Cancro, sarà il momento giusto per affrontare una questione rimandata troppo a lungo. Leone, un confronto sincero aiuterà a chiarire una situazione rimasta ambigua. Vergine, delegare parte delle responsabilità vi consentirà di lavorare con maggiore efficacia. Bilancia, i contatti professionali o sociali potrebbero rivelarsi più utili del previsto. Scorpione, una scelta fatta in passato inizierà a produrre risultati visibili. Sagittario, potrebbero emergere opportunità legate a spostamenti, corsi o nuovi progetti. Capricorno, il vostro pragmatismo aiuterà a risolvere una situazione complessa. Magari. Acquario, originalità e creatività saranno particolarmente apprezzate. E per i pesci, un consiglio ricevuto recentemente merita di essere preso in seria considerazione. Allora, mentre voi pesciolini, ultimi dell'oroscopo, ma non ultimi ovviamente nel cuore di tutti gli altri segni dello zodiaco, considerate, noi vi facciamo tanti auguri di buon compleanno a tutti voi amici e amiche che spegnete le candeline oggi. Io non ho idea, non credo che oggi non penso che sia il momento dei pesci, no, per niente. Non ho proprio idea della serie di come arrivano i segni zodiacali, sì, ma a quale periodo dell'anno si abbinano, a parte quello dove sono nato io, che so che meno male in inverno, zero idea. Ma a parte queste considerazioni totalmente inutili da parte mia, vogliamo dedicare a tutti quelli che oggi compiono gli anni, amici e amiche, a voi va questa bellissima Mr. Jones del 1993 dei Counting Crows. Buongiorno ancora una volta da parte di Paltrax, di Parzialmente Scremato. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp.

brano sì crepuscolare, ma va bene anche la mattina presto con la luce che sta arrivando. Che meraviglia questa mattina, il cielo aveva un colore pazzesco, questo turchese quasi cristallino con qualche nuvola qua là, sembravano dei batuffoli di ovatta. E ovviamente fresco, freschino, grazie a Andy, grazie a Manu, grazie a Marn, grazie a tutti voi che scrivete, Marti. Sì, era freschino questa mattina, per cui vabbè, adesso ormai non penso, non so se è più il caso, però la mattina ormai lo sappiamo, vale la pena di portarsi dietro almeno la felpina o il pullover di cotone. E poi tanti auguri di buon compleanno a Paola, che si trova ai Monti di Marn, da tutti gli amici dei Monti, per cui da parte appunto di questo Marn, di questo contatto, mi è arrivato la richiesta di fare gli auguri. Buon compleanno Paola, che ti trovi ai Monti di Marn, da tutti gli amici dei Monti, e per cui buona giornata di compleanno e di spegnimento candelina.

0: Sabrina Carpenter, anche lei tirata fuori dalla scuderia Disney, che ha sempre avuto un gran fiuto per scoprire talenti. E poi, insomma, iniziano ragazzini, ragazzine, poi diventano sex symbol. Fa sempre un po' impressione vedere l'evoluzione, però alla fine anche questo vuole il mercato della musica pop, una figura sempre un po' provocante, così come quella di Joe Balmelli che si strizza gli occhi, si
1: strobiccia
0: gli occhi,
1: vieni
0: qui con quelle guancette, te le strappo con le guancette.
2: Ciao Ciccio, ciao. Buongiorno.
0: Ciao Joe.
2: Alle 7 in punto, buongiorno Luca.
0: Te visto? Ciao, sei tu che mi fai questo effetto qui, io non capisco.
2: Della puntualità, dici.
0: Sì.
2: Ma vabbè, tanti fattori.
0: Sei il mio quarzo umano.
2: Senti, permetti di aggiornare il nostro pubblico con meteo e traffico. Allora, per oggi giovedì è previsto tempo generalmente soleggiato nel corso del pomeriggio, poi sviluppo di nuvolosità cumuliforme e dalla serata possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili nella notte, locali temporali di forte intensità possibili. A basse quote temperature massime sui 31 gradi. Scendiamo in strada per dire che sulla rete viaria della Svizzera italiana invece il traffico comincia a intensificarsi e i primi rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Adesso le ultime notizie con Paltrax.
3: 3 News.
0: Non si arresta la spirale di violenza innescata dalle tensioni tra Washington e Teheran. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito in Iran basi militari e strutture di sorveglianza costiera per ridurre la portata degli attacchi nello stretto di Hormuz. L'Ucraina ha colpito nelle scorse ore la strategica base aerea russa di Engels, situata nell'oblast di Saratov, a quasi 600 km dalla linea del fronte. È utilizzata da potenti bombardieri, compresi i Tupolev. Il Ticino valuterà a breve la richiesta del Piemonte di aumentare il rilascio di acqua nel Dal Verbano per far fronte alla siccità. Il Po è in secca e le autorità italiane, che hanno decretato lo stato di emergenza, hanno chiesto aiuto anche alla Valle d'Aosta. La mancanza di pioggia preoccupa anche sul versante svizzero. Il livello del lago è sceso di circa un metro sotto la media stagionale, a pochi centimetri dai minimi storici, e il flusso dallo sbarramento di Sesto Calende è già stato ridotto da alcune settimane.
3: Rete 3 Sport.
4: Argentina-Spagna è la finale dunque del campionato del mondo di calcio 2026. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Ad Atlanta ieri l'Argentina ha battuto 2-1 l'Inghilterra, 3 tiri in porta nel primo tempo, decisamente meglio la ripresa che si è aperta con l'occasione per Alvarez al secondo minuto con a Pickford che si è salvato, poi al 55esimo traversone morbido dalla destra di Rogers con Gordon che ha sorpreso Molina realizzando l'1-0 con un tocco al volo. È entrata allora in cattedra l'Argentina, si è spenta letteralmente l'Inghilterra al 68esimo, testa di Gonzales, miracolo di Pickford, ancora protagonista al 74esimo sul colpo di testa di McAllister, meritato pareggio con il gran tiro scoccato dal limite all'85esimo di Fernandez e poi la rimonta che si è concretizzata al 92esimo dopo il palo di McAllister, altro assist di Messi per la testa vincente di Lautaro Martinez per il definitivo 2-1, e dunque l'Argentina sfiderà la Spagna domenica alle 21 nello stadio di New York. Nel tennis, partita interrotta dall'oscurità in perfetta parità 5-5 nel terzo e decisivo set tra Jerome Kim ed il greco Tsitsipas. In mattinata si ripartirà con questo secondo turno del torneo di stata. Infine per il ciclismo, con Tadej Pogacar sempre padrone, 3 minuti e 36 il suo vantaggio su Vingegaard nella generale. Ieri la Tour ha vissuto la volata incredibile del norvegese Soren Verenskjold. Oggi tappa mossa, vallonata, ma il finale dovrebbe essere per velocisti a Chalon-sur-Saône dopo 179 chilometri.
0: Come legge lo Sport Boscolo?
2: Fantastico.
0: Nessuno.
2: Lolli, sei unico.
0: Sì, dalla Leventina con furore.
2: Allora,
1: Airolese.
0: Ti rendi conto?
2: Incredibile.
0: Spettacolo.
2: Allora, beh, dopo i saluti a Boscolo, salutiamo anche voi ancora una volta. Buongiorno anche da parte mia. E vogliamo accogliere con piacere i saluti di un nostro ascoltatore che si chiama Achille. Sentiamo. Vai. Achille.
5: Vai.
6: Vado all'asilo con la mia mamma e con la mia mamma.
5: Ciao belli.
6: Ciao belli.
5: Forte.
6: Ciao belli.
5: Bacio Achille.
0: Ciao Achille.
2: Ciao, grandissimo. Achille, grazie per il tuo salutone.
0: Sono belli sempre i tuoi saluti. E arriva anche un messaggio invece di servizio. Sì, grazie da Anthony. Sì. Zona aeroporto, direzione Locarno, tutto bloccato due volte. Deve essere bloccatissimo proprio.
2: Tutto bloccato.
0: Okay, zona aeroporto, direzione Locarno.
2: Direzione Locarno, portate tanta pazienza, ascoltate tanta Rete 3, perché adesso ti lascio lanciare il prossimo.
0: Quando tu ti ritrovi bloccato in coda, a parte tutto quello che tiri giù dal cielo, che non bisognerebbe, perché non è colpa loro.
2: Non c'è bisogno.
0: Tu ti metti lì, metti fuori il braccio dalla finestra, il finestrino, ti metti l'occhiale.
2: Sì.
0: Nel frattempo ti immagini di essere sulla decapotabile come nel video dell'85.
2: Esatto.
0: Sulla strada che attraversa il deserto del Nevada, i Tears for Fears.

0: Velocissimo, come dire tigre contro tigre, sì, velocissimo, impressionante. Sì,
1: secondo me hanno usato un effetto speciale, hanno usato un campionatore.
0: È impossibile, cioè solo Mattak riuscirebbe a parlare così,
1: è vero.
0: Così velocemente. Senti,
1: dimmi tutto.
0: Caro Luca, sono le 7:12 sì. Qua da noi a Comano, non so da voi a Vezia o Lamone.
1: Dici
0: o
1: il fuso orario?
0: Esatto, col fuso, qua sono le 7:12 sì. E 30 secondi.
1: Sincronizziamo gli orologi.
0: No, vogliamo cominciare a mettere le mani avanti. Certo. Dicendovi che c'è la penultima giocata della settimana di ABC tra poco, e quindi cominciate a scaldare i polpastrelli per digitare lo 0848030503. Ci farebbe molto piacere giocare proprio con te che ci stai ascoltando.
1: Esatto,
0: dai, prendi coraggio.
1: Tu stiamo parlando proprio con te.
0: Sì, con te che stai ascoltando.
1: Sì, non far finta di niente.
0: No, non girarti di là, prendi il telefonino.
1: Ok,
0: questa mattina ve lo anticipiamo. Si giocherà con la lettera B di Binaghi.
1: Sì, per non hai dato una
0: grande
1: risposta.
0: No, non ho detto, vabbè.
1: E abbiamo, esatto, lettera B, e il montepremi è un buono di 100 franchi per la piattaforma di fotografie digitali Ifolor.
0: Sì, giusto. La B di Bambela.
1: Esatto. E Baby K anche.
0: La B di Baby K.
1: Dai, dopo
0: wow,
1: giochiamo.
0: Dai.

0: con Ifolor, cartoline di auguri. Ifolor.ch.
1: E da vincere oggi c'è un buono online per la piattaforma Ifolor.ch del valore di 100 franchi. A giocarselo oggi con noi ci sarà Cristina. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Abbiamo sentito che ti stavi schiarendo la voce, vuoi essere bella tonica, precisa.
1: Beccata. No, Cristina, senti un po', di dove sei, Cristina?
2: Valle Ventina,
1: Faido. Ok, da Faid, va bene. Conosci il sindaco Anastasi Corrado?
2: Sì.
1: Lo conosci? Sì, perché ridi?
2: Lo conosco, certo. Cioè, conosco.
1: Il leader massimo di Faido, il dottor Anastasi. Senti,
2: grande Corrado.
1: Certo, no, bravo tipo, è vero, sono d'accordo con te. Poi comunque non posso parlare di politica, scusa che ti ho lanciato io il sasso. Ti chiedo anche com'è il via vai per la Piumonia quest'anno dalle parti di Faido, visto che c'è l'estate particolarmente calda.
2: Si va a cercare un po' il fresco.
1: Cioè tu ci vai in Piumonia ogni tanto?
2: Non sono ancora andata, però okay.
1: Sì, ma immagino appunto c'è tanta gente che viene anche da fuori,
2: sì,
1: no?
2: Sì, esatto.
1: Sì, poi c'è un bel boschetto, lì si può fare il picnic, ci sono i tavoli, veramente.
2: Esatto.
1: E Faido c'è anche un centro sportivo fenomenale, inaugurato qualche anno fa, con tanti giochi per i bimbi anche. Siete avanti, insomma, Faido, no?
2: Belletto, sì.
1: È bello, esatto. È bello. Adesso dimmi una cosa, Cristina, tu sei in vacanza, lavori?
2: Lavoro, però non adesso. Non,
1: ok, adesso hai tempo, ti concentri giusto per un attimino, perché
2: sono
1: vogliamo
2: ferma, sì. Sì.
1: Ti posso chiedere se hai già giocato con noi a ABC?
2: Una volta, ma molto tempo fa.
1: Ok, comunque conosci il funzionamento del gioco, sì. Le regole, ok. Mi raccomando,
2: prima la lettera B.
1: Con la B, sì. Allora, mi raccomando, Marca Gio, caro Luca, giochiamo con la B e appena ti dovessi rendere conto di non conoscere la risposta, di passo immediatamente, ok?
2: Va bene,
1: dai.
2: Va bene.
1: Allora andiamo, 3, 2, 1, città catalana.
2: Bari.
1: Colore della neve.
2: Bianco.
1: Sotto il treno.
2: Binari.
1: Non asciutto.
2: Bagnato.
1: Serpente.
2: Biscia.
1: Imbarcazione.
2: Passo.
1: Mammifero marino enorme.
2: Balena.
1: Ci depositi i soldi.
2: Banca.
1: Capitale del Ticino.
2: Bellinzona.
1: Verso del cane.
2: Wow.
1: Insetto da seta.
2: Ebaco.
1: Albero in miniatura.
2: Bonsai.
1: Contrario di alto.
2: Passo.
1: Gurin in Valmaggia.
2: Passo.
1: Mamma. Mannaggia.
2: Allora. No.
4: Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non c'è.
1: No, dai, per uno.
2: Niente.
4: 1, 2, 3, 4. 5, 6.
1: È che io, a contrario di alto, scusa Cristina, ti chiedo di rispondermi.
2: Ho messo basso.
1: Ah, ok,
2: basso.
1: Perché non ho capito se hai detto passo o basso.
2: No, basso.
4: No, ma ne mancano,
1: ma
4: non è 11.
1: No, ma Cristina, facciamo una cosa, se domani hai tempo verso le 7:20 riprova a chiamarci.
4: Assolutamente.
1: Dai.
4: No, scusa, dai, riprovo, grida dai. Vendetta al cielo sta roba,
1: mi girano le scatole a dirla tutta.
2: No, mi interessano,
1: Cristina.
2: Le risposte che non ho.
1: Sì, allora giusto, le vuoi sapere su, le vuoi sapere vai. Subito?
2: Sì,
1: allora, città
2: volentieri.
1: Catalana, cosa hai detto?
2: Ho detto Bari,
1: Però ti ricordi dov'è la Catalogna in realtà?
2: No.
1: Che non è solo un'insalata, ma
4: però la
1: anche...
4: prima città con la B che le è venuta.
2: Mi dispiace.
1: Bari, sì. Allora, no, in realtà abbiamo pensato a Barcellona. Città catalana,
2: ciao.
1: Barcellona. E imbarcazione era più semplice di quanto si potesse pensare. Imbarcazione con la B non ti viene proprio nulla?
2: La barca.
4: Una barca.
2: Ah, proprio barca.
1: Proprio barca.
4: Imbarcazione. Cioè, vabbè.
1: E poi Gurin in Valmaggia, penso che, non so se l'ho letta, però
4: sì, l'avevi letta.
1: Sì, però eravamo sul gong.
4: Era
1: Bosco Gurin.
4: Bosco.
1: Sei già stata a Bosco Gurin?
2: Sì, sono stata.
1: È anche bello, no?
4: Sì.
1: Villaggio veramente carino. Senti, no, davvero, a noi piange il cuore, ma te lo diciamo sinceramente, Cristina. Ci riprovi, dai, ok?
4: Dai.
2: Pazienza, dai, va bene.
4: Ti aspettiamo domani mattina,
1: no, davvero,
4: allora.
1: Riprovaci, ti rivolgiamo con noi.
4: Ti aspetto, anche ti aspetto.
1: Ecco, saluta il sindaco Anastasi intanto. Buona giornata.
2: Va,
1: magari vuoi salutare
2: buona giornata
1: tu,
2: a tutti.
1: Vuoi salutare tu qualcuno in diretta mondiale?
4: Esatto, in particolare.
2: Ma saluto tutto il Ticino, dai.
1: Perfetto. Anche te, bello, io ci metto bello. Anche le valli del Grigione italiano. Yes. Senti, esatto, un abbraccio, esatto. Cristina. Sì. Ciao.
3: Per tutti quelli, ciao. Abbiamo visto che le linee stamattina si erano accese come un albero di Natale. Domani l'appuntamento è sempre verso quest'ora, grosso modo, col nostro gioco del mattino, l'ultima manche della settimana, eh?
1: Dai.
0: Con Ifolor, cartoline di auguri. Ifolor.ch.

parzialmente scremato.

0: beh, lei ha sempre lavorato con i migliori produttori, William Orbit, mi ricordo, anni fa. Nuovo singolo estratto dall'album Confessions 2, perché aveva così tante confessioni da fare che uno non bastava. Allora vi devo raccontare di quella volta che no, basta, sono già 3 ore che ci stai raccontando di...
1: E lei fa album per confessarsi.
0: Capito.
1: Fa album, facile così.
0: È stato pubblicato tra l'altro da pochi giorni.
1: Sì, esatto, è appena uscito. Noi vi stiamo regalando i più grandi successi di questo nuovo ennesimo album di Madonna. Lo facciamo volentieri. La musica di Rete 3, la musica della RSI in generale, vi aspetta al Nevermind Music Fest di Bellinzona proprio questa sera, per una serata all'insegna del rock, dell'energia, della musica dal vivo e della musica femminile. Infatti parliamo di Notte Rosa Rock ad aprire la serata. Al Nevermind Music Fest questa sera ci sarà Aileen Alistair, che è
0: bravissima.
1: Una giovane, esatto, una
0: molto,
1: giovane
0: molto
1: cantautrice svizzera,
0: sì.
1: Ed è una delle nostre, delle promesse del nostro pop nazionale, e seguita, la sua esibizione sarà seguita dalle Bambole di Pezza, una band italiana che abbiamo, insomma, è stata buttata così alla ribalta dal recente festival di Sanremo col brano Resta con me, e appunto si esibiranno questa sera. La cosa bella è che la serata è libera, cioè
0: sì.
1: L'entrata è libera e non c'è un biglietto, un'entrata da pagare, quindi questa sera a partire dalle 20 circa più o meno presentatevi in zona Parco Urbano a Bellinzona.
0: Come no?
1: C'è bisogno di presentare certe cose,
0: ma dai.
1: No, però credo proprio che ci andrò, perché abito tra l'altro lì vicino,
0: e allora
1: si mettono a letto i bagagli e si va a ascoltare buona musica, e la serata tra l'altro prosegue anche dopo l'esibizione delle Bambole di Pezza con la selezione musicale di Yari Copt, un grande DJ, uno dei nostri, e buon divertimento a tutti quanti,
0: sì.
1: Al Parco Urbano di Bellinzona questa sera.
0: Yes. Continuiamo con la musica italiana, a proposito appunto Bambole di Pezza, no, le abbiamo ascoltate ieri, le ascoltiamo spesso e volentieri durante le nostre giornate. Marco Mengoni, Non me ne accorgo.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

0: sempre quello, U2, Street of Dreams, appena uscito.
1: Anche loro, anche loro con un nuovo brano. E noi andiamo a parlare di VAR.
0: Sport, perché, di calcio.
1: No,
0: sì.
1: No, lo usiamo lo sport, il tema sì. Sport, il tema calcio. Perché in queste settimane di mondiale di calcio si sente tanto parlare di questo VAR. E sì. Allora, che cos'è il VAR?
0: Che poi è un termine che si usa oggi, ma è la vecchia moviola.
1: Sì, più o meno,
0: un pochino più raffinato come concetto.
1: Esatto, esatto. C'è la possibilità per alcuni arbitri che stanno in una saletta a Côté, magari in un'altra città rispetto allo stadio in cui si gioca, in cui le immagini vengono continuamente visionate, le immagini ovviamente della partita in corso vengono visionate, e se questi arbitri nella saletta verificano una situazione particolare che l'arbitro sul campo non ha ravvisato, hanno la facoltà di chiamare l'arbitro e dirgli: no, vai, ascolta, c'è uno schermo lì a bordo campo, vai a rivederti quella roba lì, perché hai preso la decisione secondo noi sbagliata. Quindi l'arbitro può andare a rivedere e cambiare la sua decisione. Tutto ciò sarebbe, uso il condizionale, dovrebbe essere a beneficio del gioco, della regolarità, del gioco, della correttezza, esatto, e dovrebbe aiutare l'arbitro, ma in generale dovrebbe rendere più felici tutti quanti, i giocatori, i tifosi, perché le decisioni sono prese su basi inequivocabili,
0: sì,
1: insomma, no?
0: In teoria sì.
1: Non è sempre così, no? Non è sempre così nel calcio, non lo è magari neanche nella vita, ma noi proprio lì vogliamo arrivare. Il VAR non servirebbe forse più nella vita comune di tutti i giorni? Cioè, pensa che bello avere la possibilità di dire
0: di tutte le invenzioni che posso immaginare, il VAR per la vita reale,
1: cioè,
0: applauso a Gio Sbalmelli.
1: No, nel senso, facciamo l'esempio totale, l'esempio classico può essere fatto nella coppia, ma sì, non solo, anche tra amici. Cioè, chi è che ha lasciato la luce accesa di sotto ieri?
0: Esatto.
1: Chi è che ha lasciato la luce accesa? Tu? No, ma io sono salito, lo aspetto. No, ma io non sono neanche scesa. Allora facciamo una cosa: andiamo a rivedere la situazione al VAR.
0: Esatto.
1: Andiamo, telecamera in cantina, andiamo a rivedere al VAR. Ok, vedi che sei stata tu ad aver acceso la luce.
0: Magari ti frequenti, Rob. No, ma tu mi avevi detto quella volta là.
1: Facciamo ricorso al VAR. E allora,
0: pensa quanti te l'avevo detto, quante soddisfazioni, ma anche quante.
1: E allora,
0: scornate.
1: Non solo per quanto concerne la coppia, anche tra amici, al bar.
0: Al bar, come si dice in Spagna? Al bar.
1: In quali situazioni vi tornerebbe utile, anche pensando al vostro passato recente, meno recente, rivedere un momento della vostra vita al VAR? Questo è il nostro quesito di questa mattina.
0: Posso dire che mi viene già in mente una roba?
1: Attenzione.
0: Potrebbe essere la rovina dei genitori dei bambini che crescono, perché quante volte gli fai la promessa: ma tu mi avevi...
1: Sì, andiamo al parco giochi.
0: Ma tu mi avevi detto l'altro giorno... I bambini penso che utilizzerebbero il VAR tantissimo.
1: E tu sei convinto che loro non si ricordino, invece si ricordano benissimo che tu hai detto
0: di quelle promesse che gli fai per dargli il menavia.
1: Avresti comprato loro un gelato confezionato pieno di zucchero.
0: Bravo.
1: Tu te ne dimentichi, ma loro si ricordano.
0: Loro... Papi, andiamo a rivederlo al VAR.
1: Esattamente. 079-873-8073. Dove
0: voi lo vorreste, oppure avete un caso aperto oggi come oggi,
1: esatto,
0: che è lì che vi rimane, non
1: che solo il VAR può risolvere.
0: Dai.

0: Questa tua idea
1: del VAR nella vita reale, ti piace?
0: Al VAR nella vita aggiungo un'altra cosa bella della quale avevo parlato con voi amici e amiche al microfono qualche anno fa, che sarebbe bellissimo poter avere nei momenti giusti in cui ti serve nella vita la colonna sonora.
1: Anche,
0: cioè tu stai vivendo una roba e tac,
1: parte
0: il pezzo giusto, la colonna sonora di Indiana Jones, di Guerre Stellari,
1: quando sei a cercare funghi
0: per esempio, esatto,
1: è una bella cosa. Senti,
0: vai.
1: No, aspetta, perché c'è una comunicazione ufficiale da fare prima. Claudio ci scrive: ho visto a Breganzona un pappagallo bianco con la cresta gialla in un parco, chi lo sta cercando?
0: Povero, deve essere scappato da una casa.
1: Qualcuno sta cercando il pappagallo, è in zona Breganzona. Poi vediamo, tornando all'uso del VAR, c'è Ede che scrive: sarebbe fantastico l'uso del VAR per situazioni del tipo chi ha lasciato le briciole per terra e adesso sono arrivate le formiche, oppure il classico chi ha lasciato la luce accesa. Non si finirebbe più di discutere. Invece il VAR è proprio quella l'idea, mette un punto, no?
0: Esatto,
1: ok, sei stato tu, ammonimento, la prossima volta
0: cartellino giallo, esattamente.
1: Qualcuno scrive: andiamo al VAR, ci beviamo una birra, ok, non c'entra niente, e andiamo ad ascoltare invece un messaggio vocale. Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti Rete 3, sto ascoltando la trasmissione e subito come avete parlato di questa possibilità mi è venuto in mente al lavoro una miriade di applicazioni possibili, perché quante volte magari tra un collega e il capo: no, ma dovresti fare questo entro questa data qua, oppure ah, ma no, ma io ti avevo detto di farlo così e tu fai così, e poi no, non è vero, non ti avevo detto di farlo in questo modo.
0: E tu? E invece?
1: Torni indietro. Ok, rivediamo cosa hai detto. Allora, quel rapporto me lo dovresti completare.
0: Meraviglioso.
1: Poi qualcuno, sempre parlando di ufficio e di lavoro, dice: io vorrei il VAR per sapere chi in ufficio mette il climatizzatore a 18 gradi e poi si mette il maglione. Andiamo a rivedere.
0: Meraviglioso. Sì, per tante occasioni sarebbe veramente utilissimo l'utilizzo del VAR.
1: Nella vita,
0: voi dove lo applichereste? 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp. Joe Sbalmelli e Paltrax al microfono con voi fino alle 9.

0: poi vedi che il nostro pubblico riesce sempre in qualche modo a svelare, a disvelare l'ovvietà che è lì davanti al nostro naso. Noi non riusciamo a vederla perché siamo completamente rimbambiti.
1: Siamo anche un po' egocentrici,
0: no? Dalla mancanza di sonno.
1: Pensiamo di aver sempre ragione e pensiamo che il VAR l'abbiamo bisogno per gli altri, per errori che commettono gli altri.
0: E invece...
1: Sentiamo Giorgia. Vai, pronto?
2: Io il VAR lo userei volentieri su me stessa.
0: Su se stessa.
2: Quelle volte che giro per casa con qualcosa di importantissimo in mano e dico guarda lo metto un attimo qua così poi sono sicura che lo ritrovo quando mi serve.
0: Posso fare.
2: Poi puntualmente mi dimentico dove l'ho messo.
0: Posso. Ecco.
1: Brava Giorgia.
0: Un applauso grande come una casa. Giorgia, il VAR in casa nostra che ci segue come un drone dietro la testa tutta la vita.
1: Ma dove ho messo il telefonino?
0: Esatto.
1: Dove ho messo il telefonino?
0: Esatto.
1: Cioè, esattamente lì dove lo metti sempre.
0: Ma io l'altro giorno le chiavi di casa per dirti come sono messo.
1: Non voglio sapere dove ti sei.
0: No, si
1: dove
0: può
1: le,
0: dire.
1: Dove hai,
0: si
1: dove hai infilato dire. Le chiavi
0: no,
1: di casa?
0: Sicuro,
1: dove, nella toppa? Nella toppa.
0: No, sono entrato in casa. Mm. Poi ho visto lì
1: ancora
0: un sacchettino
1: lì, cosa,
0: dove c'era dentro la pizza sì. Che avevo mangiato prima.
1: Un sacchettino,
0: vado, una specie di busta di carta dove c'entro la pizzetta. Nel frattempo, perché vado in stato confusionale, chiudo la porta,
1: sì.
0: Tiro fuori le chiavi dalla porta di casa,
1: sì.
0: Prendo le chiavi di casa e le butto nella spazzatura. No, buttate.
1: Ma rivediamo.
0: E ti giuro, sono rimasto fermo. Ho detto, ma no.
1: È geniale,
0: cioè, non è possibile. Come cavolo. E me ne sono accorto subito. Oh,
1: allora,
0: per fortuna.
1: Meglio così che allora se ti fossi magnato le chiavi e buttato la pizza o chiuso la porta con la pizzetta, sarebbe stato comunque peggio.
0: Però, per dirti,
1: io la rivedrei al VAR quell'azione
0: sì,
1: in cui
0: no,
1: tu butti, getti le chiavi.
0: Ma tu pensa se non ci avessi, se veramente fossi, avessi continuato in quella specie di stordimento e di oblio,
1: certo,
0: dovuto,
1: avresti,
0: cioè, dove sono le chiavi,
1: giù,
0: dove
1: servizi urbani a chiedere scusate, posso ruzzare nel rutto che ho buttato via le chiavi di casa. Per sbaglio,
0: dentro nel rutto,
1: oppure chiamare
0: caldo.
1: Il proprietario e dire scusi, ho perso le chiavi, ma dove?
0: E
1: lo buttate nel rutto perché hanno... mi sono innamorato.
0: Ho
1: avuto un colpo di fulmine nei confronti di una pizzetta, non ho più capito nulla.
0: Niente,
1: va bene.
0: Niente.
1: Niente.

0: Eyed Peas sono dei mammoni.
1: Come on, Simo, buongiorno.
0: Buongiorno, Simo.
2: Mio amico Charlie. Sì, evviva i mammoni, evviva certo. I mammoni. Sì. Ci teniamo attaccati alle gonnelle fino a 90 anni.
0: Anche no, a parte che anche se non vuoi.
2: Maschi e femmine?
0: Sì, tutti.
1: Sono le 8 in punto, l'avrete capito dalla voce di Simo, nel senso che se c'è qua la Simo significa che sono le 8.
0: Esatto. Okay?
1: E tra poco ci aggiorna con le ultime notizie.
0: Dai.
1: Prima però uno sguardo a meteo e traffico. Per oggi giovedì generalmente soleggiato, nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme e dalla serata possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili nella notte, locali temporali di forte intensità possibili, a basse quote temperatura massima su 31 gradi. Scendiamo in strada per dire che al momento, stando alle nostre informazioni, sulla rete viaria della Svizzera italiana si circola senza particolari disagi. Aveste più informazioni scriveteci allo 079 873 8073. Adesso la Simo con le ultime notizie.
3: 3 News.
2: I minorenni vanno protetti meglio dalle scommesse sportive. Da test effettuati risulta che una volta su due riescono a puntare soldi aggirando la legge. Israele si ritirerà dalle cosiddette zone pilota del sud del Libano. È il risultato delle trattative mediate dagli Stati Uniti, trattative ancora in corso a Roma. Sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale di calcio. Nella semifinale contro l'Inghilterra la squadra di Messi, prima in svantaggio, ha rovesciato il risultato con due gol negli ultimi minuti.

0: lo ribadisco, sembrerà una lecchinata.
1: Infatti, quando dici così, in effetti lo è.
0: Io
1: in effetti,
0: tutti mi conoscono, sono un lecchino maledetto, un ruffiano.
1: Quando ti serve.
0: Quando mi serve. Quando bravo, quando mi serve. Mi faccio sentire solo quando ho bisogno. Un classico, anche da mia mamma, mi arriva sempre questa frase. Ma il nostro pubblico, cioè il messaggio audio che tu hai sentito.
1: Sono i migliori, per me, sono i migliori.
0: Siete quello migliori. È uno dei posti dove il VAR.
1: Sì. Ci sarebbe proprio bisogno del VAR sempre comunque. Sentiamo Marco, grazie di esistere Marco. Aspetta, vai.
0: Okay. È meraviglioso.
2: Ciao ragazzi, io lo metterei nei bagni dei maschi dell'ufficio per vedere chi fa il proprio bisogno e non alza la tavoletta del bagno, del water. Cosa ne pensate?
1: Piccole cose. Buona giornata, ciao. Piccoli accorgimenti.
0: E poi vestito da arbitro, e tu che vai da quel brozzone maledetto che hai scoperto chi è, e da dietro. Prima gli fischi fortissimo,
1: lo ammonisci
0: gli
1: da dietro,
0: prendi un orecchio, prendi un po' di capelli anche dentro,
1: piano,
0: che fa male,
1: forte,
0: gli devasti completamente la cartilagine, lo tiri, continuando a fischiare gli fai pulire la borzuria, perché se c'è una roba che non sopporto,
1: peccato, dai, anche perché poi sei generalmente in ufficio, significa che sei a contatto con persone che sono le persone che vedi di più al di fuori della tua famiglia.
0: Stiamo parlando di un modicum di decenza e di
1: peccato.
0: Ma cosa ci vuole?
1: Cioè, poi
0: posso dire a prendere la mira.
1: Okay.
0: Siamo d'accordo,
1: Joss? Essere... Sì, non guardarmi così, assolutamente d'accordo con te. No, poi voglio dire, neanche lì, però. Al limite se arrivi che stai male di vescica in un autogrill, nell'ultimo autogrill prima di Foggia,
0: no, proprio al limite,
1: però al limite una goccia, però in ufficio dove vai tutti i giorni al lavoro, conosci tutti quelli che sono lì con te,
0: sei veramente un brozzone.
1: Andiamo a rivedere la VAR in questo
0: assolutamente.
1: Caso
0: assolutamente andiamo a rivedere la VAR, ma tantissimo, ne metterei tre di vario lì. E adesso mi fa venire in mente che anche di fianco a certe zone di raccoglimento rifiuti metterei il VAR,
1: perché vedi,
0: perché ogni tanto trovi delle cose che ti dici, ma cosa?
1: Cioè, tu dici proprio nel cassone degli ingombranti, qualcuno che butta
0: anche
1: via roba.
0: Anche di ingombranti, ma anche dove ci sono, sai, presente le.
1: Sì.
0: Proprio le,
1: dove butti,
0: gli interrati,
1: dove giocare.
0: No?
1: Sì.
0: Ma perché cosa c'è? E ogni tanto trovi delle cose che non dovrebbero esistere, tipo roba abbandonata fuori.
1: Ah, è vero?
0: Sì.
1: Che cioè, non dovrebbe essere abbandonata lì.
0: No.
1: Quindi allora anche un bel VAR lì, ma io credo che la città di Lugano, nel tuo caso, abbia già piazzato il VAR.
0: Non dappertutto, però è vero. Quello è vero.
1: Anche per vedere che il sac da rute abbia il colore giusto.
0: Esatto, ti riconoscono anche dalla retina, no? Hai ragione. Praticamente sì.
1: Dai, ascoltiamo un po' di musica. Andiamo con Gianni Nannini e Marrakesh.
0: Yes, quanto alto ho detto io?
1: America.
0: Yes.

0: Se non è acqua, Eminem, The Real Slim Shady, era il 2000.
1: Fantastico, sì. Fantastico Eminem, bellissimo brano, grazie Fatine dei
0: sì,
1: dischi.
0: Sì, grazie Fatine dei dischi, sempre, grazie, sempre grazie dalla nostra parte, dalla parte del pueblo.
1: Ha fatto molto discutere il messaggio vocale del nostro ascoltatore Marco, che abbiamo ascoltato prima, e parlava di VAR nei servizi.
0: Sì.
1: E ci vorrebbe, ma sì. Manuela ha avuto un'altra idea, non tanto distante, ascoltiamo?
0: Vai. Sì.
1: Manu?
2: Ciao, se fossi una farmaceutica metterei un VAR ai semafori per guardare quante persone si puliscono le caccole dal naso e poi pubblicizzerei un prodotto, non so, che ammorbidisce le mucose nasali.
1: Okay. Sai,
2: ciao, buona giornata.
1: Grazie Manuela, è un kick nervoso per tanti.
0: Tu che tramite la targa risali alla persona, la chiami
1: scusi,
0: e fai vedere al rallentatore e all'indietro.
1: Qui si vede chiaramente la pinola. Che schifo. Beh, scusate ragazzi, buona colazione a tutte e a tutti quanti. Andiamo con un messaggio un po' più soave. Beh, Manuela ci sta comunque.
0: Bello, bello.
1: A favore della comunità. Comunque,
0: sì, sì, sì.
1: Senti, Dante scrive: c'è quella canzone di Tiro Mancino che dice non rischiare di aver ragione, che la ragione non sempre serve.
0: Sai che questa
1: la
0: cosa
1: saggezza di Tiro Mancino.
0: È di una saggezza pure troppo. Pure troppo, perché mi sento di dire una frase bellissima,
1: sì?
0: Ma ci sono poche cose nella vita che ti danno soddisfazione come avere ragione. E
1: certo.
0: Il poter dire
1: e dimostrarlo, però dimostrarla, perché qua parliamo di dimostrare il
0: col
1: fatto
0: VAR,
1: di
0: magari sarebbe ancora meglio, e poter dire te l'avevo detto.
1: O no?
0: Però sì, no, Dante, grande filosofo.

0: sì.
1: Yeah, yeah! Sì. Oasis, tanta roba, ma anche i Blur.
0: No, incredibile, la chitarra di Graham Coxon. La voce di Damon Albarn, sì, in uno dei più bei brani degli anni 90 rock. Tra l'altro loro hanno spaziato tra generi. Sì.
1: No, Damon Albarn, secondo me, insieme ai fratelli Gallagher, è uno, e non si, si spiega il successo che hanno avuto, sì, gli Oasis, certo, è uno dei geni della musica degli ultimi
0: assolutamente
1: anni. Che ha fatto degli album da solo, sì, pazzeschi, poi con i Gorillaz, incredibile. Mi ricordo che una volta avevo conosciuto un ragazzo inglese molto, sì, simpatico, col quale uscivo a fare aperitivi e nessuno riusciva a arrivare. Gli inglesi sono hooligan
0: sì, sì, in tutti gli
1: in
0: ambiti,
1: un modo che noi non, sì, ci possiamo, sì, neanche, sì, sognare.
0: Cosa dice il ragazzo inglese?
1: E lui diceva, era stato compagno di casa di Damon Albarn.
0: Ma non ci credo!
1: Sì, quando non era ancora nessuno. Mi diceva,
0: ma
1: io,
0: non è vero,
1: Damon Albarn, noi si parlava di Blur, dice, no,
0: fuori?
1: Guarda, se no, io Damon Albarn non l'ho conosciuto, abbiamo abitato insieme nella stessa casa, abbiamo squattato per 3 anni lo stesso appartamento. Gli faccio, ah, e com'è? Lui mi fa, mi deve ancora 20 sterline. Dai, ma raccontami una roba bella. Poi, ma fa serio, gli ho prestato 20 sterline e non le ho mai più viste.
0: Ecco, bene, tu, questo è tutto quello che ha saputo dire di Damon Albarn. Ha un puffat, quindi va bene,
1: sì,
0: dire del tuo
1: un pochino
0: inglese.
1: Sì.
0: Senti, è così, sì, è così, raga. Dai, ancora un po' di musica,
1: sì,
0: poi
1: sì, sì,
0: tra poco.
1: Ci sono dei messaggi ancora su
0: Barco, certo, devo leggere.

0: Allora, Jovanotti ha fatto 10.000 pezzi, non però ne avrà fatti 9.000 tutti. Questo L'estate addosso l'ha scritto con Vasco Brondi, che è la mente, la testa, il nome che sta dietro le luci della centrale elettrica. Se non lo conoscete, andate a ascoltarvi un po' di brani e di album suoi, perché sì, lui è
1: vero,
0: bravissimo a scrivere.
1: Brillante fatto, intervento, Paltrex.
0: Ha fatto veramente
1: bravissimo,
0: delle cose pazze. Uno
1: sei
0: dei
1: lucido, Paltrex. Scritto... no, è vero. Bravo. Senti, torniamo sul tema, cioè ci abbassiamo un po', ci abbassiamo un po' di livello.
0: Ma
1: torniamo
0: vabbè,
1: sul tema VAR.
0: Rasoterra.
1: Cioè qualcuno prima ci ha detto il VAR ci vorrebbe per quelle persone che al semaforo, insomma, si infilano
0: fanno
1: le
0: il carotaggio.
1: Le dita nel naso, esatto.
0: Il carotaggio, cioè
1: la carotola da terra.
0: Stai cercando delle pepite d'oro.
1: No, c'è qualcuno che recita il mea culpa.
2: Buongiorno. Buongiorno. Per quanto riguarda i passatempi discutibili al semaforo, se qualcuno volesse fare per me una chiamata al VAR, non si prenda al disturbo, perché io con grande serenità mi costituisco e ammetto di essere uno di loro. Ma non mi sento particolarmente in colpa, anche perché, sono perché? Maschio mediamente brutto, guido un'utilitaria vecchia di 20 anni, credo di non indurre nessuno a girarsi verso di me a guardarmi. Però se invece lo fa, ecco, sappia che incorre in quel rischio.
0: Sono fatti suoi, giusto. Mi piace.
2: Buona giornata.
0: Mi piace questa arroganza che deriva da
1: con se stesso, con se stesso.
0: Bravo, con la consapevolezza. Però scusa, lascia decidere a noi, sono mediamente brutto e non lo so. Secondo me sei troppo severo con te stesso.
1: Vabbè, non lo so. Senti, citiamo anche Daniela, che ci ha mandato un vocale tanto tanto lungo.
0: Sì.
1: E adesso dice, scrive: devo scendere dall'auto per andare a lavorare. Non so se il mio messaggio è stato degno e quindi niente.
0: È stato
1: degnissimo il tuo messaggio, solo che è un po' lungo, non possiamo passare tutti gli 8 minuti del tuo messaggio vocale. Però raccontiamo volentieri che Daniela ci ha spiegato che il suo compagno soffre di amnesie non conclamate,
0: selettive,
1: cioè si dimentica quel che vuole lui, e quindi Daniela utilizzerebbe volentieri con piacere il VAR nei confronti del suo compagno, no?
0: Dalla voce di Daniela abbiamo intuito che lei trarrebbe grande soddisfazione e giovamento dall'utilizzo del VAR sull'amnesia selettiva del compagno, che nella fattispecie si concentra su avvenimenti pianificati con largo anticipo.
1: Patologia che peraltro condivido con il compagno di
0: Daniela. Sai che un po' anch'io?
1: Vedi.
0: Io sono un po' allergico.
1: Per esempio, tua moglie o tuo marito, chiunque, ti manda a fare la spesa dicendoti: ok, compra anche il latte.
0: Sa,
1: tu torni a casa ovviamente senza
0: il latte.
1: Ma perché?
0: Bravo.
1: Perché non me l'hai mai detto di comprare il latte, e invece te l'ha detto 10 volte.
0: Sì.
1: E sì, di questo soffriamo io e il compagno di Daniela, anche Paltrex, mi sembra di capire. Ok, tra poco vi spieghiamo ancora un paio di brani, poi vi spieghiamo come fare questa mattina per vincere le esclusive Infradito di Rete.
0: Esatto. E adesso un pezzo che secondo me non ha bisogno di grandi glorificazioni, perché è stato un successo stratosferico globale, ma che all'interno di un episodio specifico di Alla fine arriva mamma.
1: Non fare il misterioso, cosa?
0: C'è Barney Stinson, che è un grande fan dei Bon Jovi, e dice: questo brano qui deve essere all'inizio di ogni compilation su CD, perché parlavano ancora dei CD, da ascoltare in auto.
1: You Quando give devi... love a bad name.

0: Buongiorno ragazzi, io conoscendo le mie debolezze, prima di uscire dal supermercato quando vado da solo faccio comunque uno squillo a mia moglie, gli elenco quello che ho preso e lei mi dice se ho fatto tutto giusto o se manca qualcosa, così lascio ogni dubbio a lei.
1: State ascoltando Ciao. Parzialmente scremato.

0: Allora,
1: siamo qua per voi, no?
0: Non dico che sì, assolutamente.
1: No, siamo qua per voi per regalare roba, no? Per
0: sì.
1: regalare roba, regaliamo anche auguri di compleanno, Luca.
0: Vai.
1: Va bene, va bene. Noi vogliamo fare tanti auguri di tutto cuore a Silke, che oggi compie gli anni, e gli auguri arrivano soprattutto dai suoi tre figli che gli vogliono tanto bene, tra cui Meli, che ci ha scritto. Quindi tanti auguri Silke.
0: Auguri Silke.
1: Sun Geburtstag Glück, evviva! E poi non ci fermiamo qui, perché no. vogliamo regalare qualcosa a altre due persone, possibilmente un paio, anzi due paia di infradito. Dirette tre.
0: Visto che vi abbiamo fatto fare cose inenarrabili, vi abbiamo costretto, sfruttando la vostra debolezza, sì. che è anche la nostra, l'avidità,
1: la brama di
0: oggetti materiali, sì. perché la spiritualità a volte deve essere anche un po' messa da parte,
1: sì, esatto, accantonata.
0: E vi abbiamo chiesto di nominare parti del corpo in modo accurato, anatomicamente accurato.
1: Diciamo le dita dei piedi, diciamo, per chi non avesse ascoltato esatto. l'altro giorno,
0: giusto. Perché se no dice che cosa parla. No, mi perdo una grande trasmissione.
1: Non era il naso.
0: E vi abbiamo anche chiesto di impietosirci, e oggi abbiamo deciso di lasciar fare alla dea bendata.
1: Quindi
0: nel senso,
1: tirate a sorte, cioè tiriamo sì. a sorte oggi, va bene?
0: Tiriamo a sorte. Allora dovete mandare un messaggio con nome, cognome, indirizzo, eventualmente anche l'indirizzo email se ce l'avete, il numero di telefono quello lo vediamo, al nostro numero di WhatsApp 079 873 8073 con menzione infradito.
1: Ah, sì, bravo.
0: Cosa preferisci,
1: sì,
0: infradito o ziblette?
1: Però non lo so.
0: Sarebbero
1: infradito.
0: È più corretto,
1: sì,
0: tecnicamente.
1: Sì, sì, sì. Sì, dai, va bene.
0: Dateci,
1: mi piace,
0: diamo un po' di tempo anche per chi ci sta ascoltando in streaming. Ci ascolterà, ci sentirà fra tre giorni.
1: Quindi abbiamo un 5 minutini di tempo, a partire dalle 8:40:30. 5 minutini per scrivere infradito allo 079 873 8073.

0: Naomi Larraine ci canta del fatto che è pronta per una Hot Girl Summer. Io non voglio indugiare o approfondire, è una palude, un pantano.
1: Non buttiamoci, recuperiamo,
0: sì.
1: Signorita, non possiamo perderlo così. Intanto
0: bellissimo.
1: Possiamo dire che abbiamo estratto a sorte,
0: certo,
1: due vincitori, un vincitore e una vincitrice.
0: Io ti ho visto un po'. Un po' in difficoltà perché ti hanno scritto i cugini, parenti.
1: No, è vero,
0: sì, ti hanno detto dai Joas.
1: Non ti permetto. Allora,
0: vero, no, abbiamo imparzialissimo.
1: E ci mancherebbe. Abbiamo estratto a sorte due vincitori, un vincitore e una vincitrice. Quindi l'infradito di Rete 3 di Parzialmente Scremato, perché poi ricordiamo che la Simone ha altre da regalare, la qua in borsetta.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi continuate ad ascoltare se non avete vinto. Le vincono quindi quest'oggi. Aspetta, non mi ricordo il nome del primo, che è, ci scrive da Vico Soprano, frazione di Bregaglia. Non ricordo il nome, però ce l'ho da qualche parte. E Jennifer da Camignolo, frazione,
0: okay,
1: di Monteceneri. Quindi complimenti a voi. Aspetta che recupero il nome del nostro ascoltatore. Ecco, Fabio da Vico Soprano, complimenti.
0: Scritto
1: dalla meravigliosa Bregaglia.
0: 7.000.
1: Sì, esatto. Fabio, tra l'altro, dice grazie che date la possibilità di giocare anche a chi ascolta via applicazione,
0: certo,
1: perché arriva un po' dopo il sound se ascoltate via applicazione.
0: Non tanto, 20 secondi, 30,
1: esatto,
0: dipende.
1: Noi vi abbiamo dato 5 minuti buoni per mandare insomma i vostri dati e la scritta infradito che va consentito,
0: yes,
1: di vincere, almeno per quanto riguarda Fabio e Jennifer. Complimenti e vogliamo vedervele indos.
0: Sì,
1: però,
0: adesso ce l'ascoltiamo invece.
1: Dai, signorita, vai con signorita.
0: Che Shawn Mendes con Camila Cabello, che bella che è.

0: Oh, ma cioè sembra che ce l'ha il radar, attaccato è. Tommaso Paradiso arriva
1: a sopra la sirena.
2: Sembra sempre arrivare giusto per dirci te ne vai, ce ne andiamo. T'avessimo fatto qualcosa.
3: Mamma mia, che carattere che c'ha Tommy.
2: Non lo so,
3: ogni tanto.
2: Abbiamo rubato il parcheggio una volta.
3: Incredibile. Oh. Mamma mia, Tommy. Oh, Tommy.
2: Anche meno.
3: Va
2: anche
3: bene.
2: Meno.
3: Arriva la Simo, va bene. Anche facciamo entrare la Simo con calma.
2: Allora, basta fare casino. Vi lasciamo in compagnia di Fritti, che
3: Fritti,
2: avrà,
3: frittatina,
2: come al solito, condurrà la trasmissione col suo stile molto formale, formalmente elegante. Molto
3: vogliamo definirlo formale?
2: Sì, sì, sì, a modo suo. Sì.
3: Non saprei, vabbè,
2: è una comunque forma strana, ma è la sua forma.
3: Io e te torniamo domani, credo torniamo domani, e venerdì tra l'altro.
2: Yes, quindi tu domani dalle 7, sorriso. Io domani dalle 6, come sempre.
3: Ottimo, quindi,
2: da Joss Balmelli
3: e da Luca Paltrinieri, detto Paltrax.
2: Ciao,
3: una meravigliosa giornata.
2: Ciao
3: ciao ciao.

0: credere che io non ti abbia sentito, piccolo sderenato.
1: Cosa?
0: L'unica cosa strana che io vedo a livello geometrico è quell'enorme testa che ti ritrovi.
1: È un contenitore che deve incamerare creatività, speranza, sogni, progetti sconfinati. Amore per l'universo, cioè capisci quanta roba ci deve stare, anche un po' di deficienza.
0: Ci sto pure io con tutti i miei sogni, la mia creatività.
1: È una matrioska.
0: Sì, mi sento inglobata per certi versi da te.
2: Radio televisione.
1: È anche un labirinto, tra l'altro.
0: Cos'hai detto? E tutta la mia, com'è che io faccio i programmi? Non mi ricordo neanche più, forse è meglio così.
1: Con un'eleganza formale.
0: Eleganza formale.
1: No, vuoi negare forse questa che
0: non lo so se mi piace, non riesco a visualizzarla.
1: Non piace mai niente. Mai
0: eleganza formale non mi suona bene, ma ci ragionerò.
1: Se ci ragionerò.
0: Allora, le previsioni fino a questa sera c'è poco da ragionare, basta leggere il bollettino diramato da Meteo Svizzera. In tutta la Svizzera dapprima ben soleggiato, dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dalla Romandia, seguito da rovescio, temporali sparsi in estensione in serata alla Svizzera tedesca e a sud, temporali in parte di forte intensità con una temperatura massima compresa tra 28 e 32 gradi. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Vediamo che cosa ci racconta l'ultimo bollettino diramato da Via Suisse. Code o forti rallentamenti sulla A24 da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo e sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia.
2: 3 News.
1: I minorenni vanno protetti meglio dalle scommesse sportive. Da test effettuati risulterebbe che una volta su due riescono a puntare soldi aggirando la legge. Israele si ritirerà dalle cosiddette zone pilota del sud del Libano, è il risultato delle trattative mediate dagli Stati Uniti, trattative ancora in corso a Roma. Sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale di Calcio. Nella semifinale contro l'Inghilterra, la squadra di Messi, prima in svantaggio, ha rovesciato il risultato con 2 gol negli ultimi minuti.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 10.

0: Bellissima, ma veramente can't stop the feeling. Sto completando le procedure di accesso ai vari programmi che mi permetteranno di chiacchierare con voi. Ci arrivo. Lo so, ho le dita montate al contrario oggi per le password.
1: Cos'è?
0: Che fastidio.
1: Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale.
1: Ma infatti,
0: ma sono matta io.
1: A volte lo chiedo alle persone, io. Pensa che ma Fortunelli, le persone che ho accanto, che non sono tantissime, quindi insomma si beccano le mie domande, ma sono matta io? O c'è qualcosa che non va quando, non so, sono infastidita da alcuni comportamenti? Prima appunto cercavo di capire se Polpettino, testa di boiler, mi avesse fatto un complimento oppure no, perché ci sono dei complimenti strani, no? Questa tua capacità di condurre un programma con eleganza e formalità. Formalità a me non suona come una parola bella per uno che fa un programma di intrattenimento leggero barra comico in una radio, però ci devo ragionare. Infatti mi scrive un amico, dice: buongiorno Simo, fogliatella, frittatella, fritti, tu chiamami come vuoi, Giorgia anche, chiamami Giorgia. Divertente cosa ha detto Paltrax del tuo programma, come quando ti fanno un complimento del tipo: questo vestito ti sta benissimo, nasconde davvero bene tutti i punti critici. Allora ho un sacco di punti critici, però allo stesso tempo mi hai detto che mi sta benissimo. L'arte di fare i complimenti e soprattutto l'arte di farci scivolare le cose da dosso. Via, fatele scivolare, lasciale andare. Hai voglia, essere capaci.

lancia la palla a Moby con un pezzo che ci riporta al 2000, quando uscì un album meraviglia che io mi sono portata nel cuore, ancora adesso appartiene a tutte le mie playlist, soprattutto quelle da viaggio. Non si viaggia senza musica, è un monito, vorrei metterlo su una maglietta: non si viaggia senza musica. Nel 1999

0: cui metti che siete andati in vacanza, state un po' facendo i conti per vedere se siete a budget, se potete permettervi delle uscite. E se vi dicessi che c'è un bel concertino gratis?
1: Al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Bambole di pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

0: Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Questa sera al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.
1: Mi sa che ci vediamo lì allora. Altre informazioni, quindi rsi.ch/eventi. Entrata libera.

0: io sto un po' laterale. Sì, perché poi dopo ti fai prendere da queste cose, il giorno dopo te ne accorgi, ecco. Bambole di Pezza, questa sera Bellinzona, entrata libera, rsi.ch/20 per avere tutte le informazioni. Alleniamoci, torniamo al 1979, pronti al pogo, con le ginocchia ben lubrificate, i Madness.
1: Don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound.

Quei complimenti strani di tipo quello citato da un nostro amico: ti sta bene quel vestito perché ti copre tutti i tuoi punti deboli. Che cosa vuole dire? Quindi ho dei punti che vanno coperti. Non lo so, bisogna anche imparare a fare i complimenti, a lasciarsi andare, ad essere gentili anche con persone che non si conoscono quando indossano qualcosa di bello. Poi magari ne parleremo nel bazar con Laila, che mi raggiungerà alle 10. La cosa importante, e io sono in pieno apprendistato su questo, uno dei miei apprendistati su questo elemento, è lasciarsi scivolare le cose proprio via, non stare a rimuginare, a pensare, a pensare soprattutto quello che avresti potuto dire e fare. E c'è chi nell'arte di lasciar andare, di lasciarsi scivolare le cose addosso, è un maestro. Me lo scrive Dave, dice: penso di essere quasi un campione, un re refrattario alle piccole critiche altrui. Grande Dave, infatti gli ho chiesto se tiene dei corsi. In realtà no, non saprei neanche cosa dire, mi risponde. L'unica cosa è che spesso rispondo con: è molto interessante quello che dici, cercando di mantenere uno sguardo beatamente vuoto e un sorriso serafico. Di solito funziona e vedi l'altro che rimane spiazzato. Beh, alla faccia del non sai neanche cosa dire, questa è già la prima lezione del tuo corso, no? Quindi tu sei lì tranquillo, dici: molto interessante quello che stai dicendo, in verità non te ne frega niente. Soprattutto se la

da ogni parte del mondo. Può capitare in effetti che vi portate Rete 3 in viaggio, e la cosa mi fa piacere, come mi fa piacere che ci ascoltiate anche a chilometro zero. Siamo veramente una famiglia. 079 873 8073, difatti il nostro numero sempre a vostra disposizione per chatterellare con noi. Ed ora arriva Federica Abate con la sua super.

Massimo Fritti in versione vacanziera, tornata ormai quasi da una settimana dalle mie vacanzine al mare, una settimana in Grecia. Tutta l'energia accumulata durante quella bellissima vacanza se n'è andata via praticamente nel giro di poche ore, ma le immagini che ho voluto catturare, che restino, no? Che tu ti dici mentre stai facendo il bagnetto in un mare che tu ritieni spettacolare, dici: voglio ricordarmi questa sensazione, le mani sott'acqua con il sole che le fa vedere brillare in quei mari cristallini, se hai avuto la fortuna di incontrarli ti devono accompagnare per sempre. È vero che è un equilibrio che può vacillare, ecco, ci sono delle cose che ci possono mettere a dura prova, come la calura, ecco, di questi ultimi giorni, di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi, infinito questo momento di caldo. E però questa notte siamo stati un po' graziati, quindi vedo le vostre faccine questa mattina forse un pochino meno stropicciate.

0: i propri allenamenti, però ti aiutano parecchio, cioè dal momento che lui mi dice alzati io mi alzo, che se avessi dato retta così tanto anche a mia madre, tante stupidate non le avrei fatte probabilmente.
1: Sono come dei tamagotchi giganti,
0: sì.
1: Ti li ricordi?
0: Certo che ve li ricordo. Dovevi occuparti di loro costantemente, ce l'avevo, ma te lo racconto dopo, in una diretta radio, e quindi dovevo uscire ogni tanto perché lui doveva essere pulito. Ma ti ricordi che doveva anche essere pulito? Vabbè, dopo spiegheremo che cos'è un tamagotchi per chi non l'avesse mai sentito. Prima un appuntamento con le informazioni, pacchetto di info, partendo dalle previsioni del tempo per oggi. In tutta la Svizzera dapprima ben soleggiato, dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dalla Romandia, seguito da rovescio, temporali sparsi in estensione in serata alla Svizzera tedesca e a sud. Temporali in parte di forte intensità con temperature massime comprese tra 28 e 32 gradi.
2: 3 News.
3: Quella trascorsa è stata un'altra notte di attacchi statunitensi su obiettivi militari iraniani. Iran che ha risposto bersagliando a sua volta con missili e droni installazioni militari statunitensi nella regione del Golfo, in Giordania in particolare. Violenze su entrambi i fronti che di fatto hanno congelato le trattative in corso per affinare l'accordo di pace raggiunto nelle scorse settimane, che ha portato anche alla riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz, oggi di fatto nuovamente bloccato. E anche nel conflitto russo-ucraino è stata un'altra notte di guerra con l'esercito di Mosca, che ha colpito nuovamente diverse regioni, tra cui la capitale Kiev, dove si contano almeno 2 morti. Dal canto suo l'esercito ucraino ha colpito una base aerea russa nella regione di Saratov, struttura situata a quasi 600 km dal fronte e usata dai bombardieri russi. Dall'interno, infine, i minorenni devono essere protetti meglio dalle scommesse sportive. A sostenerlo è l'autorità di vigilanza in Svizzera, forte dei risultati di un'indagine che ha fatto emergere come una volta su 2 i ragazzi riescono a puntare soldi aggirando la legge. Le autorità a Berna mettono in guardia: le scommesse sportive possono causare dipendenza tanto quanto alcolici e tabacco. Auspicate misure aggiornate che limitino ai giovani la possibilità di puntare soldi.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 11:00.

0: aprire il nostro bazar. Ah, senti che profumi di spezie, di frittura, di cose buone, di dolci, di salato, ma non di aneto greco. No,
1: no, no, quello...
0: Nel bazar non c'è l'aneto greco.
1: No, ma qua puoi trovare di tutto. Tutte quelle cose che non sapevi che ti sarebbero servite. Musica, storie, curiosità. Deviazioni che non sono assolutissimamente previste. Cioè noi ormai ci muoviamo così fra le queste belle bancarelle di questo bel mercato, con questo caos che però è organizzato.
0: Certo che è organizzato.
1: Queste bancarelle dove tu dici: dai, mi fermo solo un secondo a dare un'occhiata e non prendo nulla.
0: È difficile, perché dopo incontri la gentilezza di questi venditori, no, di bancarella, che ti guardano e tu dici: come faccio ad andare via senza comprare, ma che ne so, un gioiellino, un prodotto locale,
1: ma no, ma poi
0: un barattolo di miele.
1: O ad ascoltare una storia per tre quarti d'ora, sotto, magari sotto la stecca del sole al quale tutti sono abituati tranne te, e a un certo punto tu inizi a svergolare, a vedere arcobaleni sui bordi del tuo campo visivo.
0: Ah, che meraviglia però essere anche un po' evanescenti talvolta. Benvenuti nel nostro bazar con Simo e la la la la la la.

0: inizialmente. È il momento ora di aprire il primo argomento, visto che in queste giornate che ci vedono finalmente insieme auspicavamo da tempo un programma al femminile, Laila. Tempo.
1: Erano entro nella nostra bingo card dei desideri per il 2026.
0: E visto che è caduto proprio in estate, ruota tutto attorno alle vacanze, che però è veramente un mondo che si apre a diverse sfaccettature. Abbiamo parlato della condivisione dell'auto, dei driver, dei copiloti, degli appartamenti che abbiamo trovato in condizioni disastrose che talvolta hanno richiesto il nostro intervento come esperti architetti d'interno,
1: di design
0: e anche di idraulici e elettricisti talvolta. Cioè mi ha fatto veramente sorridere quantomeno l'idea di un nostro amico che parte per le vacanze e si porta sempre dietro un minimo di cassetta degli attrezzi per sistemare ante degli armadi, letti.
1: Deve avere un rating altissimo sui sì. Vari siti quando riceve la review indietro. È stato gentilissimo, addirittura ha riparato gli sportelli della cucina.
0: Poi c'è chi dà da bere alle piante quando vede che sono in condizioni estreme. Stiamo parlando di Airbnb, insomma, di quelle occasioni in cui andiamo in vacanza a casa di altri sostanzialmente. Oggi vorrei aprire un altro capitolo, sempre legato alle vacanze, se sei d'accordo, cara la mia Laila, ed è la prima volta che sei andato in vacanza da solo. Che cosa ti porti dietro come esperienza tra scelte azzardate, voli e organizzazione tutta da imparare, cibo eccetera, insomma qualche ricordi nel bene e nel male della tua prima vacanza da solo, che rappresenta un po' anche il primo passo, talvolta come il primo appartamento, verso l'indipendenza.
1: Sì.
0: Te lo ricordi?
1: Allora,
0: devo capire il tuo sguardo.
1: È un affare, perché ci stavo riflettendo così, live, e mi sa che la mia prima vacanza da sola, che però in realtà è un da sola un po' fittizio, è stato un campeggio con gli scout in Olanda.
0: Cioè, non dubitavo, chiaro. Quindi non è proprio una vacanza da soli,
1: però in realtà ce la siamo organizzata per conto nostro, perché a quel punto lì ormai sei in quella fase dello scoutismo in cui ti tolgono le rotelle dalla bici e devi iniziare a imparare effettivamente a organizzare le cose, perché ti verrà chiesto a breve di organizzare le attività per i ragazzi. C'è proprio un passaggio di testimone e ti fanno fare questo esercizio ancora in una zona protetta.
0: Quasi un rito iniziatico.
1: Esatto, cioè insomma te lo devi un po' anche guadagnare, quindi bancarelle delle torte a non finire per tirare su tutti i soldi necessari per partire. Ti dirò, ci sono state fatte delle scelte abbastanza questionabili, tra cui una mia, lì mi prendo la responsabilità. Ragazzi, se state ascoltando, vecchi compagni di campeggio, posso ammetterlo a distanza ormai di 15 anni, che quel borsone della cucina dove abbiamo deciso di mettere dentro tutto quanto insieme, anziché distribuirci le varie padelle, i vari bicchieri, piatti, è stata una terribile, terribile idea. Perché ci siamo dovuti trascinare in giro questo borsone enorme che non è arrivato alla fine del viaggio.
0: Ma nessuno ha osato opporsi a questa tua scelta dicendoti: Laila, ma non va bene così.
1: Sai cos'è? È che sono quelle idee che su carta
0: suonavano bene
1: e poi dopo già due treni
0: partiti,
1: terribile scelta, cioè ci siamo spaccati la schiena a fare i turni, nessuno che voleva portarsi in giro questo borsone con le rotelle che già al secondo giorno ci avevano abbandonato.
0: E l'idea era stata di Laila.
1: Mi dispiace.
0: Ovviamente nel bazar siete tutti benvenuti, se avete racconti che volete condividere sulla vostra prima vacanza da soli organizzata da voi.
1: Quali sono state le
0: e
1: sfide?
0: Pagata da voi.
1: Quali sono state le sfide? Quali sono stati i momenti di conflitto? Ma soprattutto, che cosa avete imparato che poi vi siete portati avanti in tutte le restanti vacanze fino ad adesso nelle vostre vite?
0: 079 873 8073.

0: devo ascoltarlo tutto. Rolling Stones, ne ho sentito parlare benissimo di questo 25esimo album in carriera, pubblicato da pochissimo, da una settimana, e questa è Mr. Charm. Prima vacanza da soli, prima vacanza pagata magari grazie ai risparmi, dopo, che ne so, anni di apprendistato ti sei messo via dei soldi e ti rendi conto di quanto ti costa e di quanto era bello in fondo andare in vacanza con i tuoi genitori, anche se ti lamentavi tantissimo, no? Che noia, andiamo sempre lì insieme in quella spiaggia, ma Dio grazie di quelle bellissime vacanze io a costo zero.
1: Se potessi tornare indietro,
0: oh, mamma mia,
1: lo farei
0: anch'io, perché poi i miei non è che avessero una grande fantasia, ma bene così, andavamo tipo in Leventina in una casa dove si imparava veramente ad arrangiarsi con poco, con veramente una vita spartana, vera, senza troppe comodità, e poi andavamo, vabbè, alla Riviera Adriatica come se piovesse, c'era Jesolo, Cattolica, Gabice Mare, Viserbella, Rimini, ma ben venga!
1: Io ricordo con gioia quando con i miei genitori andavamo in Istria, quindi viaggio in auto, partenza a mezzanotte per evitare i caselli, che io semplicemente mi appoggiavo in auto, mi addormentavo e a un certo punto mi svegliavo ed ero già lì.
0: Ma che meraviglia, cioè non dovevi pensare
1: a nulla, non dovevo pensare a nulla, semplicemente a sedermi,
0: sì,
1: mettere la cintura,
0: sì,
1: e arrivare.
0: E poi arriva la prima vacanza. Adesso tu hai descritto e anche chiesto scusa per delle scelte azzardate che hai preso per questo primo viaggio organizzato con gli scout, ma poi ci sarà stata la prima vacanza dove hai dovuto usare i tuoi soldi, la tua capacità organizzativa, constatare quelli che erano i tuoi inevitabili limiti di una prima vacanza, no?
1: Allora, è che è arrivata parecchio tardi, con un fidanzatino, circa 6 anni fa, e ho scoperto che avevo
0: sei anni fa.
1: Sì. E io avevo di quella filosofia del tipo: noi andiamo, siamo organizzati che saremo in quel posto lì, ma quello che succede durante la giornata è affaire a suivre, cioè decidiamo un po' com'è il mood della giornata. Piove, c'è il sole, siamo stanchi, abbiamo voglia di sdraiarci al mare, abbiamo fame, abbiamo così, cioè proprio un po' come dando delle priorità, vogliamo vedere quella cosa lì, ok, la mettiamo in cima alla lista delle cose da fare, ma poi non so, non riusciamo a vedere quella chiesetta in cima alla collina, fa niente, abbiamo voglia di sdraiarci al mare, ok, non abbiamo voglia di uscire dall'appartamento tutto il giorno, bene, cioè per me questo è il modo di esistere in vacanza.
0: No, sono ferma a 6 anni fa, perdonami. Allora dopo
1: forse non sei anni, forse mi sembra 5 anni fa,
0: pochissimo, 6 anni, ma 5 ancora meno, cioè voglio dire,
1: no, il mio primo viaggio da sola è arrivato relativamente tardi.
0: Io dopo ti parlo del mio primo viaggio da sola, 36 anni fa.

0: io ti porto a Ibiza.
1: Che poi, vogliamo dirlo, le mete per le prime vacanze spesso sono un po', si somigliano fra di loro.
0: Sì, in effetti sì.
1: Diciamo, cioè, le sentiamo abbastanza di frequente nel pubblico molto giovane.
0: Vero, cioè 18 anni, dove vuoi andare come prima vacanza? Olanda, quindi Amsterdam.
1: Poi abbiamo Malta, Maiorca, Magaluf.
0: Beh, dipende da che Ibiza. Cosa vuoi fare. Ibiza, certamente a 18 anni non hai voglia di andare a Formentera, che è lì vicino a Ibiza, ma decisamente più tranquilla, no? Punti, Barcellona,
1: Rimini,
0: Madrid, Rimini.
1: Cioè ci sono delle mete che sono parecchio gettonate quando fai la prima vacanza. Sì. A meno che tu non sia già di magari di un certo stampo avventuroso per il quale parti a farti un viaggio in tenda nelle Lande.
0: Beh, tipo te e altri nostri amici che vengono comunque da un trascorso da scout e quindi magari nelle loro corde hanno già delle vacanze un pochino più avventurose che ti insegnano poi tanto, perché tu mi dicevi questo viaggio iniziatico dove hai dovuto imparare a organizzare quella che poi sarebbe stata la tua missione come animatrice, non so come si dice negli scout.
1: L'hai detta giusta.
0: Davvero?
1: Perfetta.
0: L'hai beccata. E quindi poi probabilmente le prime vacanze che organizzi sono orientate verso questo tipo di mood, quindi passeggiate, escursioni.
1: Ma sai che allora,
0: bivacchi,
1: guarda, la cosa divertente è quando magari inizi a fare le vacanze con i compagni di scuola che non sono scout e ti ritrovi ad organizzare uno spostamento e dici vabbè, ma è vicinissimo a piedi, sono solo 4 chilometri, cosa vuoi che sia? E gli altri ti guardano del tipo, in che senso? Cioè sono 4 a piedi? Crisi, panico, perché per te 4 chilometri una passeggiatina in giardino dopo cena, invece per loro 4 chilometri già insomma un'escursione impegnata.
0: E lo è di fatto. Sentiamo Ivano.
2: Che poi sì, si può discutere sul fatto che non sei da solo come vacanza, però alla fine con altri ragazzi della tua stessa età più o meno devi arrangiarti, devi gestire i soldi che ti danno, prenderti il cibo, risolvere problemi. Dunque secondo me puoi considerare una vacanza, e quando arrivi all'età adulta organizzare una vacanza è un po' una cavolata secondo me. Dopo imprevisti ne arrivano sempre, però secondo me tutte queste esperienze da ragazzo bambino che hai ti porta nel bagagliaio per quando sei adulto facilità a risolvere altri problemi. Secondo me
0: vero,
2: molto molto molto bello.
0: Ed è per questo che, non essendo stata uno scout, io qualche vacanza in tenda l'ho fatta, ma è un capitolo che raggiungeremo poi magari la settimana prossima.
1: Ma quindi tu a Ibiza cosa è successo?

0: vedere appunto le vacanze a Ibiza.
1: Mi sembra
0: cartaceo.
1: Molto, mi sembra tutto molto mitologico. Ho preso un catalogo cartaceo.
0: What? Cartaceo, capisci? E guardo, e quindi ci sono le foto di questi alberghi ad Ibiza con le camere fatte con un metodo che si utilizza ancora adesso, con questo fisheye, questo effetto per cui tu vedi dei luoghi che sono molto più grandi rispetto a quello che poi incontrerai, e le prospettive della vista mare non riesci a capirle. Non è un sito con i video su YouTube per cui vedi anche poi i vari avventori che hanno lasciato i video, ricordo, no no, hai solo quello, guardo, vedo vista mare, prezzo interessante, si va, prenoto, pago, tutto a posto, faccio tutto io come prima vacanza in agenzia, eh?
1: Okay, ok, ti sei presa te la responsabilità.
0: Sono presa io la responsabilità, quindi aereo, tutto quanto, si parte bene, arriviamo chiaramente a Ibiza, l'albergo è in collina, le camere sono piccolissime, per arrivare a fare il bagno bisognava scendere da questa collina e faceva molto caldo, ma soprattutto l'aspetto più interessante di tutto questo bellissimo racconto è che io mi sono portata dietro dei contanti che secondo me potevano bastare. 36 anni fa c'erano le pesetas, non gli euro.
1: Le pesetas,
0: calcolo male e dopo una settimana resto praticamente senza soldi.
1: Senza pesetas. No pesetas, no party.
0: No, per fortuna avevamo dei colleghi di lavoro del mio moroso che soggiornavano a Formentera. E quindi abbiamo preso il traghetto con gli ultimi soldi che avevamo a disposizione e siamo andati ad elemosinare denari e aiuti a Formentera. Una tragedia, l'organizzazione dei soldi ancora adesso non è evidente in vacanza, però ci sono le carte di credito, in qualche
1: diciamo
0: modo
1: che
0: ti arrangi.
1: Ci si può arrangiare un po' più facilmente.
0: Sì.
1: Poi dopo avremo il discorso del come dividi le spese quando sei in vacanza con gli amici, perché
0: esatto,
1: lì si apre tutto un
0: la cassa comune. Comunque, morale della storia, mi sono scottata perché non avevo la mamma che mi diceva mettiti la crema, sono quasi morta di fame perché non avevo più soldi.
1: Però te la ricordi ancora?

0: anno della mia prima vacanza a Ibiza. Pensa a te, sarà un caso?
1: E le fattine dei dischi lo sanno.
0: Loro lo sanno, è incredibile la connessione che abbiamo ormai dopo tanti anni che le abbiamo nutrite e allevate le fatine.
1: ormai loro ci sanno leggere nel pensiero. Faccio una piccola parentesi brevissima sul traffico.
0: Falla.
1: La faccio proprio velocissimo. Sì. Ci sono diverse code, forti rallentamenti nei seguenti tratti. Sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia.
0: Ok.
1: A Lugano per chi scende su Via Besso, tra Caslano e Agno e tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo. E la situazione è al Gottardo, in caso siate in colonna che vi state spostando, sulla A2 tra Vasse nel portale nord della Galleria del San Gottardo. Ci sono code di 2 chilometri in direzione del Ticino con attese di circa 20 minuti.
0: Ma che cosa c'è in giro? Oggi è giovedì, iniziano le vacanze per alcuni, magari siamo per entrare nel secondo turno delle vacanze di luglio.
1: Non saprei, secondo me è una classica giornata d'estate in cui la gente si deve spostare e che insomma per la fisica delle colonne, che tra l'altro è un argomento molto interessante,
0: molto
1: se vi
0: interessante.
1: Capita.
0: Purtroppo non abbiamo tempo adesso.
1: Purtroppo
0: no,
1: non è nel nostro bazar. No. Non c'è la bancarella delle consulenze delle come
0: sul
1: funzionano
0: traffico.
1: Del traffico,
0: però chissà, magari la settimana prossima vediamo. Allora, prima vacanza realmente da solo, ci racconta Dave, anche senza amici, quindi da solo, cosa che io non ho ancora affrontato, la vacanza da sola.
1: Nemmeno io. Se vuoi andiamo da sole insieme,
0: dai, però lontane, perché altrimenti non ha senso, possiamo aiutarci. Però anche di questo possiamo parlare nel bazar. Allora, prima vacanza realmente da solo, anche senza amici, giro in solitaria in moto e non c'erano ancora gli smartphone. Ho imparato che forse è meglio avere un elenco degli alberghi che dormire col sacco a pelo sotto le stelle. È bella come idea, ma non come risultato. Che l'albergo con le diciture molto amato per la tranquillità in realtà potrebbe essere un ricovero per la terza età, dove trovi, e questa è vera, un torsolo di mela in un comodino e una protesi dentale nell'altro, ma soprattutto ricevi l'avance della vecchietta che ti dice: ma che belle gambe atletiche. Cioè, ha ricevuto il corteggiamento, che comunque buttalo via, no? Ecco, questo è il resoconto del mio primo giro in moto in solitaria, avevo 23 anni circa.
1: Avrei bisogno di capire la questione dei denti nel comodino.
0: Allora, sai che a una certa età usi delle protesi magari, no?
1: No, ma questo ok, ma io mi
0: domando... E li hanno lasciati lì nel comodino.
1: Ma io mi immagino la scena, se in un comodino c'era la protesi dei denti e nell'altro il torsolo di mela. È stata una di quelle situazioni in cui in mezzo alla notte, attacco di fame, mi poccio i denti in bocca, mangio la mela, la scarico nel cassetto, sputo fuori i denti, li rimetto nell'altro.
0: Vedi, tu fai focus su questo, io sono al ma che belle gambe atletiche che hai, di una signora Agette, e tu hai 23 anni. Ognuno ha la sua finestrella.

0: Benvenuti nel nostro bazar. Siamo quasi pronte a chiudere il nostro primo momento di chiacchiera che ci ha portato a parlare delle prime vacanze che abbiamo fatto da soli nell'indipendenza con i nostri soldi, raggiunta la maggiore età. E ci state scrivendo in tanti, ma che ne sanno i giovani d'oggi di come si programmavano le vacanze una volta? Io come età, ci racconta Chantal, sono a metà strada tra voi due. Ho vissuto anch'io i cataloghi presi in agenzia, niente Google Maps per cercare le mete. Come ti capisco, che bei tempi, nonostante tutto. Sì, che bei tempi. Diciamo che ci dovevi un po' fidare delle foto che stavi guardando.
1: Ma hai visto che il nostro Sterchi ci ha mandato un bel messaggio e ci scrive il catalogo cartaceo. Ma quanti anni hai? 100?
0: Siamo coetanei io e Sterchi, per cui forse ha 2 anni meno di me, cucciolino.
1: No, però dopo aggiunge, dice: comunque noi figli degli anni 70 abbiamo vissuto 2 esperienze devastanti tra le tante: le auto senza aria condizionata e la carta geografica di carta che ricopriva quasi tutto il parabrezza.
0: Certo, quello abbiamo parlato ieri del riuscire a muoversi senza GPS, che era veramente un'avventura che soltanto uno che ha fatto gli scout riusciva a leggere le cartine, che io appunto sono incappata più di una volta in piccole disavventure.
1: Però ti posso dire che, cioè, non è che io so leggere una cartina, però mi va peggio con Google Maps.
0: Davvero?
1: Te lo giuro che il weekend scorso sono riuscita a farci perdere svariate volte.
0: Tra poco,
1: perché non leggevo correttamente Google Maps.
0: Tra poco entreremo in una nuova bancarella del bazar e me lo racconterai.
1: Tra l'altro, se volete l'infradito, rimanete con noi, che poi nel corso della mattinata ne abbiamo un paio da dare.
0: Non so se ci capiamo. Stay tuned.

0: cantilena però carina, basta mai il tempo, infatti passa veloce quando ti diverti, passa lento quando non ne hai per le pale di fare delle cose,
1: le pale eoliche.
0: A questo ci riferivamo. Le 11:03, benvenuti nel bazar con Simo e Laila fino alle 12:30.
1: Diamo anche uno sguardo alla meteo. In tutta la Svizzera oggi è abbastanza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità seguito da rovesci o temporali sparsi, locali temporali di forte intensità probabili. Domani almeno in parte soleggiato e fin dal mattino qualche rovescio temporale possibile. Al nord forti temporali ancora in parte possibili, specie al pomeriggio. Temperatura massima oggi sui 31 gradi, domani tra i 26 e i 29, minime attorno ai 19 gradi. In montagna vento debole o moderato dal settore ovest, isoterma di 0 gradi attorno ai 4.100 metri, domani al nord in calo a 3.600.
2: Tre news.
3: Quella trascorsa è stata un'altra notte di attacchi statunitensi su obiettivi militari iraniani. Iran che ha risposto bersagliando a sua volta con missili e droni installazioni militari statunitensi nella regione del Golfo, in Giordania in particolare. Violenze su entrambi i fronti che di fatto hanno congelato le trattative in corso per affinare l'accordo di pace raggiunto nelle settimane scorse, che ha portato anche alla riapertura della navigazione dello stretto di Hormuz, oggi di fatto nuovamente bloccato. Sono più di 500 le persone date per disperse dopo il naufragio di due imbarcazioni al largo del Myanmar, naufragio avvenuto in giugno. La gran parte delle vittime, denuncia oggi l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sarebbero persone della minoranza musulmana Rohingya. Se confermata, la tragedia porterebbe a quasi 800 il numero di persone morte o disperse solo quest'anno nel mare delle Andamane e nel Golfo del Bengala. Prosegue infine la guerra dei dazi avviata dalla Casa Bianca, che dal prossimo 22 luglio applicherà tributi del 25% su diversi prodotti importati dal Brasile. A darne notizia l'amministrazione statunitense al termine di un'indagine interna su possibili pratiche commerciali sfavorevoli. Una via, quella dei dazi, che Washington intende perseguire nonostante lo stop inferto nei mesi scorsi dai giudici americani.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 12:30 con i titoli del Radiogiornale.

0: Benvenuti nel nostro bazar con Simo e Laila. Allora, non possiamo chiudere ancora il nostro argomento sulla prima vacanza in solitaria, diciamo, più che solitaria, la prima vacanza senza i genitori, senza mamma e papà che ti pagano.
1: Da indipendenti.
0: Da indipendenti.
1: Da adulti.
0: Perché invece la vacanza da soli è tutto un altro capitolo che affronteremo sicuramente prima o poi nel bazar. Cosa che però appunto io non ho ancora fatto e quindi manco un po' di racconti e di esperienza. La voglia forse di farla? Devo capire anche questo. Se voglio.
1: Ti vedo che stai flirtando con l'idea un pochino.
0: Sì, più che altro è il rammarico di non poter andare in luoghi che avrei voglia di visitare perché non trovo nessuno che viene con me. Questo mi porterebbe a pensare, ma allora vacci da sola. Ma
1: a me questo porta a pensare dove diamine vuoi andare per il quale nessuno vuole venire con te.
0: No, non lo so ancora, ma metti che, allora, per riuscire ad organizzare l'ultima vacanza, cioè tipo tabella Excel, perché bisogna che le vacanze siano comunque in coincidenza con le persone con le quali vuoi andare. E non è evidente.
1: Non è evidente per niente.
0: Quindi già io e te, no? Per dire, se volessimo andare in vacanza. A parte che non riusciamo neanche ad andare a bere un bicchiere di acqua insieme perché non riusciamo ad organizzarci.
1: Non riusciamo ad organizzarci. È sempre, andiamo a fare quella cosa. Sì, sì, sì.
0: Sì, sì, sì, sì. E poi crolla così. Figurati organizzare un'intera vacanza. Comunque, sentiamo il bellissimo racconto di Etabi che ci porta al 1960. Altro che le
2: mie. Buongiorno. A proposito di vacanze low cost, adesso vi racconto di mia nonna, che tanti direbbero, ma pertanto così me ne sto a casa. No, pertanto così preferisco stare al mare che farmi 2 settimane a casa a guardare il muro. Mio nonno lavorava per FFS, avevano una volta all'anno dei biglietti gratuiti per l'estero. Allora con quei soldi, con quel biglietto andavano in Italia. Lei raccattava assieme un po' di soldi per la pensione, però poi non avevano più un centesimo, vuol dire gelati, caffè, poi negli anni 60. Cosa faceva mia nonna? Raccontava barzellette al bar alla gente, la gente rideva e in cambio le offriva il caffè e il gelato ai bambini. E così lei si faceva il caffè.
0: No, ma geniale!
2: Raccontando barzellette si faceva offrire il caffè. Non male, no?
0: Geniale, anche perché Tabi, tu dicevi, preferisci andare al mare piuttosto che stare a casa, anche perché a guardare i muri. Io non guardo i muri quando sono a casa, ma comincio a pulire. Cioè, comincio a pulire casa. Quindi.
1: Sì, le vacanze diventano quella specie di cestino in cui butti tutte quelle cose che sai che dovresti fare a un certo punto, ma per cui non trovi tempo durante la settimana, quella un po' più normale. E allora ti ritrovi in mezzo alle tue vacanze a pulire il forno.
0: È assurdo.
1: A svuotare il filtro della lavatrice.
0: E quindi io, nonostante abbia terminato il budget vacanze per il 2026, forse anche per il 2027, ma avendo ancora una settimana a disposizione a fine agosto, potrei rubare questa idea della nonna di Tabi. Mi organizzo, diciamo, un paio di barzellette forti da portare al mare, così che magari riesco a farmi offrire qualcosa da mangiare.
1: Dai, così in valigia, costume da bagno, pareo, le infradito.
0: Direte tre.
1: E qualche barzelletta da...
0: Fatta!
1: Da raccontare.
0: Piccolo problema, io non ricordo mai i finali delle barzellette.
1: Vabbè,
0: potrebbe essere uno stile.
1: Te li inventi sul momento. Ma vedi certo. Un po' come il pubblico. Adatti.
0: Ma perché no? State attenti, Anzi, se mi raccontate una barzelletta, magari vi regalo un paio di infradito.
1: Chissà.
0: Potrebbe essere.

0: maggiore età. Allora, prima vacanza con la futura, ce la faccio, dai, con la futura moglie. Partiti da zona Locarno per Jesolo, grande classico, campeggio. Rubai l'auto di papà in garage, R8 e carta di credito. Cioè, gli hai rubato la carta di credito, è quello che hai fatto? È quello che ho letto, l'hai? È corretto così?
1: Mi pare di capire di sì.
0: Passati tutti i caselli senza pagare, al posto delle classiche 4 ore ci ho messo 2 ore e 20, quindi cioè è andato a tuono.
1: Ci sto cercando di capire la logistica di passare i caselli senza pagarli.
0: Vuol dire che non li ha proprio pagati, cioè si poteva probabilmente. Ha eluso la sorveglianza del casellaro, non so cosa dirti. Ancora oggi non lo sa e non ho mai sentito che abbia ricevuto multe o altro. Da lì ho imparato a rispettare tutte le cose e fare le cose fatte per bene. Ok, ci sta. È stata una lezione che ha imparato senza conseguenze. Perché voglio dire...
1: Oh, però tanta roba che ha imparato la lezione.
0: Sì, adesso non so a quanti anni fa risale questo racconto, perché adesso se uno ti usa la carta di credito, che sia un tuo figlio, l'app ti segnala 1000 notifiche, hai appena speso, che ne so, da 1,30 franco di caffè al pranzo, quello che è. Quindi insomma, probabilmente in quegli anni non c'era questo controllo.
1: Il tuo appello per le barzellette comunque è stato raccolto.
0: Me le leggi tu però.
1: Allora, maestra... Pierino, mi sai dire quali sono i mari che hanno il nome di un colore? Pierino, beh, sì, signora maestra, il Mar Nero, il Mar Rosso e il Marrone.
0: No, ma non riesco nemmeno a ridere, ma mi piacciono, Tra l'altro, bravissimo, le racconti benissimo, Laila, davvero. Cioè, già sono freddure, poi con quel tono la mettiamo in lista comunque, questa barzelletta.
1: Ascolta, queste freddure per affrontare questo caldo estivo.
0: Sì.

0: vacanze, prime vacanze da come segno di indipendenza di un nostro amico che ha rubato la carta di credito del papà, l'auto e tutto quanto, è passato dai caselli perché all'epoca ci hanno spiegato, vedi, una cosa che anch'io non ricordavo, pensa, si poteva fare perché non c'erano le barriere, no?
1: Una volta al telepass non c'era la sbarra, quindi potevi passare dentro secco. Adesso da qualche anno hanno messo la sbarra sul telepass, quindi se non ce l'hai non si alza più.
0: Ecco, voilà, allora abbiamo spiegato anche questo. Abbiamo forse letto quasi tutto, ecco, vorremmo ora occuparci di un'altra materia all'interno del nostro bazar.
2: Ma, guarda, rimanendo brevissimamente sulla questione delle carte di credito, qualche anno fa mi è successo, molto divertente, io la carta di credito collegata anche sul cellulare. E deve essere che non avevano mai registrato con quella particolare carta un avvenimento all'estero.
0: Ok.
2: Quindi a un certo punto sono in giro e mi arriva una notifica con su: movimento sospetto, ti abbiamo bloccato la carta. E io mi trovavo a Praga.
0: No.
2: Per un weekend di compleanno in piena estate.
0: No.
2: E dato che quella carta lì non era mai stata registrata fuori dalla Svizzera, cioè praticamente hanno pensato che me l'avessero rubata.
0: E certo.
2: No, gli amici della banca non potevano concepire che fossi effettivamente io. Quindi da lì ho preso l'abitudine di, magari non so, la prima stazione di servizio vicino al confine, in aeroporto,
0: farti
2: di registrare
0: vedere
2: un piccolo acquisto per dire sto viaggiando, non è che la carta si è materializzata dall'altra parte del
0: un eccesso
2: del
0: di sicurezza che ben venga, prima che ti capitino delle cose brutte, però effettivamente può essere una gabola se resti senza carta.
2: Più che altro che poi magari non hai in giro i contanti.
0: E infatti.
2: E hai solo la carta, ti si scarica il telefono. Disastro.
0: Una cosa che abbiamo dimenticato di dire, che poi tra l'altro è stato questo mi ha dato il là a parlare della prima vacanza fatta da soli senza i genitori, che era: che cosa avete mangiato in vacanza da soli? Perché ero fuori a parlare con un collega e diceva che appunto il figlio è partito per una vacanza da 19enne con l'amorosa, prima vacanza da soli, e ha praticamente mangiato in Grecia soltanto i classici hamburger, patatine, french toast e poco altro, perché a quell'età, 18-19 anni, non sei molto avventuroso. Poi ci saranno le eccezioni, ma non sei molto avventuroso con i gusti, ecco.
2: Ma posso capire, cioè io anche alla veneranda età di 30 probabilmente farei le stesse scelte.
0: Esatto, io
2: perché non ho voglia di.
0: No.
2: Probabilmente invece sì, mi immergerei anche un po' nella cultura, ma per una questione proprio di pigrizia.
0: Ma ora abbiamo cercato di schivare l'oliva, ma arriviamo veramente al piatto forte di questa puntata, di questo bazar, che è. Il titolo è questo: la cassa comune.
2: La cassa comune.
0: La cassa comune.
2: Come si gestiscono le finanze in vacanza con gli altri? Famo alla romana o famo con ognuno se paga il suo?
0: Sì,
2: come
0: però,
2: gestiamo?
0: Però là tu hai preso il pesce, io mi sono presa solo l'insalatina. Puoi veramente fare alla romana?
2: Ma poi
0: non ho capito.
2: Io guido e tu invece hai bevuto, come gestiamo?
0: Ma
2: ecco, questo è un grande tema.
0: Esatto.
2: Soprattutto però ti rendi conto chi è effettivamente amico e chi invece magari
0: approfitta un po'. Allora, cassa comune sì, intanto subito per iniziare, per partire con l'argomento: cassa comune sì o cassa comune no?
2: Che poi in francese si dice che les bons comptes font les bons amis, i buoni conti fanno i buoni amici. Chissà se è così.
0: Ma tra pochissimo l'estrazione delle nostre bellissime infra dito.

0: super fresca. Allora,
1: chissà come si dividono i conti quando vai in vacanza sulla luna, che non è proprio dietro l'angolo.
0: No,
1: cioè già solo dividere la benzina mi sa che diventa un po'...
0: Beh, secondo me chi ne ha di più ne mette di più, perché veramente qua stiamo parlando di cifre veramente astronomiche.
1: Ma poi chi guida?
0: Ma non lo so, tu hai fatto qualche corso col Touring per riuscire a pilotare una navicella? No?
1: Sai che no, però sulla direzione seconda stella destra, in teoria da lì poi dovremmo... Non ci sono più caselli poi.
0: Cassa comune sì o cassa comune no? Allora, chi anticipa sempre poi e rincorre tutti per riavere i soldi è uno dei primi scogli che ti porta a un certo punto a dire: sai che c'è, mettiamo la cassa comune perché altrimenti parleremo per tutta la vacanza di soldi. Poi chi ordina il cocktail premium o la ragosta tanto paga la cassa, vuol dire che non ha capito bene come funziona la storia.
1: Allora, diciamo che oggigiorno, quando si prenotano le vacanze, se magari già c'è coinvolto un Airbnb o dei voli, ecco lì c'è sempre un po' la vittima sacrificale che è designata a fare la prenotazione e pagare quei conti lì. Perché se no ti ritrovi che o non trovi posto sullo stesso volo, magari prenoti in maniera differente, quindi uno si ritrova seduto in coda con l'altro che invece è terrorizzato in cima all'aereo. Capito? Ci sono un attimo, quindi magari ne scegli solo uno e poi lui gestisce. Però già lì partono le discussioni, perché io voglio la valigia ma tu vuoi il bagaglio a mano.
0: Ma sai,
1: io voglio selezionare il posto e lo voglio finestrino, ma tu invece vuoi quello corridoio.
0: È un disastro. Ad esempio, io ho capito, dissento a posteriori, perché non l'avevo capita, che ci sono dei soldi che secondo me sono ben spesi. Risparmi 20 euro per il parcheggio, perché vuoi lasciare l'auto lì quando sei in vacanza. C'è il parcheggio ufficiale dell'aeroporto che ti costa 20 euro in più, fai che sono 100 per una settimana. C'è il parcheggio a 14 chilometri dall'aeroporto che ti costa 20 euro meno, ma non sai mai quando e se arriverà la navicella che ti riporta lì. Capito? 20 euro spesi benissimo. Anche lì è una cosa che si decide insieme, no? Cassa comune. Poi l'ultimo giorno avanzano dei soldi. Che si fa? Colazione per tutti, ma io non faccio colazione, bevo solo il caffè. Allora si dividono, si lascia la mancia ed è lì che iniziano le discussioni. C'è qualcosa di più noioso in vacanza che parlare di soldi? Soldi continuamente?
1: Allora lì cosa facciamo? Creiamo delle regole a monte? Decidiamo di trovarci poi dopo?
0: Sì.
1: Ricordando la vacanza, ma in verità fare una riunione di contabilità.
0: Sì, tipo quelle belle riunioni di condominio poi diventano. Tra l'altro, a proposito di dominio, tu dicevi: selezioniamo una persona tra le persone che verranno con te in vacanza che sia adatta a fare questa cosa. Magari è già del settore o ha predisposizione con i conti, eccetera. Questa persona che tu hai selezionato potrebbe prendere potere. È un po' come... come cambiano le persone quando fanno carriera o quando hanno una divisa.
2: Ho il potere della cassa comune.
0: La cassa comune mia. Trasforma.
2: Decido io.
0: Si trasforma come il tesoro del Signore degli Anelli.
2: Tesoro.
0: Tu non lo prenderai quel bottiglione di bollicine con la cassa comune.

0: anche il mio tesoro. Sistema che può essere d'aiuto, perché altrimenti continui a parlare di soldi per tutta la vacanza e dividiamo, poi ti twinto per chi utilizza questo sistema comodissimo. Altri poi ci smerano dei soldi perché c'è, tu hai anticipato, gli altri si dimenticano di ridarteli. Cassa comune, ok. Però ci sono delle insidie.
1: Ascolta, però la tecnologia ci viene in

0: corso e difatti sono arrivati tantissimi messaggi con svariate app che si possono utilizzare per tenere d'occhio quelli che sono i conti durante le vacanze, ma anche durante magari delle uscite che possono essere delle serate o magari anche i conti in ufficio. Insomma, si va, si beve il caffè tutti quanti insieme e si fa un po' a turni.
1: Ok, sono, mi incuriosiscono queste app. Sentiamo.
0: Allora, abbiamo Tricount, abbiamo Splitwise. Splitwise è quella che conoscevo, per esempio, anche io. Questa ha un nome molto carina. We All Pay. Paghiamo tutti quanti. Split. Insomma, ce ne sono veramente tantissime. E come funzionano queste app? Diciamo che ognuno si registra con il proprio account, viene selezionato un gruppo dove tutti quanti vengono inseriti all'interno.
1: Come una chat di gruppo, no? Quando organizzi una cena, metti dentro tutti quelli che faranno parte di quella vacanza, di quella cena, di quell'ufficio.
0: Esatto, okay. Però l'app tiene d'occhio solamente i conti, quindi ognuno carica su i propri scontrini, quindi magari appunto siamo fuori, facciamo l'aperitivo.
1: Foto?
0: Pago io, foto, carico lo scontrino e addirittura, non so se in tutte le app, ma in alcune, posso selezionare le persone che sono coinvolte in quello scontrino lì, perché magari ci siamo separati in quel momento e alcuni sono a fare la doccia e non sono presenti e allora non vengono compresi dentro il conteggio di quel conto lì.
1: È perfetta!
0: La cosa ancora più bella è che alcune di queste app addirittura ti regolano il cambio attuale, quindi se magari tutti gli scontrini sono in euro, perché siamo in un paese della comunità europea, ma dobbiamo ridare indietro i soldi in franchi, ti fanno già la conversione e a fine vacanza e tu sai esattamente quanti soldi devi a ciascuna persona o quanti soldi ciascuna persona ti deve.
1: Quindi c'è comunque una persona che deve anticipare tutti i soldi e poi si fanno i conti alla fine.
0: Non per forza, magari io anticipo uno scontrino, tu ne anticipi un altro e tu però hai pagato un po' di più e quindi sono io che ti dovrò dei soldi, ma lui tiene già conto delle spese che io ho fatto rispetto a te. Quindi anziché doverti passare 10 e poi tu 7 e io ti devo ridare 3.
1: Mi sta andando in palla quel guazzabuglio che è il mio cervello.
0: Ci pensa l'app. Ok, allora, anzi, sai cos'è la cosa bella?
1: Proviamo a farla, perché io soltanto facendo che poi imparo, scusami.
0: Ma sai cos'è la cosa bella? Che se tu non saldi i conti e non dici all'app che io te li ho saldati e tu confermi che ti continuano ad arrivare notifiche ma anche mesi dopo via email, fin tanto che tu non saldi i conti, quindi non devi nemmeno andare a pungolare l'amico e dirgli scusa, ti ricordi quando due mesi fa ti ho pagato l'aperitivo?
1: No, non devi,
0: ci pensa l'app.
1: Prevedo delle piccole gabole, ma voglio provarla. È sicuramente meglio di della cassa comune.

spinge, ci incendia la testa. Scappo nella notte come un treno in ritardo. Ogni luce che passo, un sogno che butto. Un po' me ne fotto, non ci voglio pensare. Si me

0: Un uomo entra in farmacia e chiede: ha qualcosa contro il singhiozzo? Il farmacista, senza dire una parola, gli dà uno schiaffo fortissimo. L'uomo, sorpreso, esclama: ma lei è matto? E il farmacista: ma, scusi, ha funzionato? Ma guardi, non lo so, c'è la mia moglie che è rimasta in macchina.
1: È agghiacciante. Cioè, perché comunque uno si potrebbe chiedere: ma che caspita stai facendo? No, perché noi vi abbiamo chiesto di scriverci una barzelletta. In palio c'erano le Infradito, bellissime.
0: E Monica,
1: direte tre.
0: E Monica dal Malcantone ci ha offerto questa perla che ci ha fatto molto ridere. Perché,
1: brava.
0: Perché io pensavo che sarebbe andata in una direzione, mi sono detta: vabbè, dai, la classica barzelletta. E invece quella chicca finale mi ha proprio...
1: Ma sì, ho visto che te la sei anche gustata nell'interpretazione. C'è margine di miglioramento? Non sei sicuramente destinata ad essere una grande lettrice di barzellette.
0: Ascolta, sei tu però... che vuole andare in vacanza con le barzellette in valigia per farsi offrire i gelati?
1: Sì. Ma io ho margine di miglioramento quanto te. Non solo le racconto male, ma non ricordo i finali, che è la cosa peggiore che ti possa capitare. Che fa ridere, però, perché soprattutto quelle lunghe, no? Che poi ti perdi e dici: boh, ragazzi, non mi ricordo più come finiva.
0: Che non... C'era un francese, ma era francese quello all'inizio della partita.
1: Già, hai rotto le scatole.
0: Già.
1: Allora abbiamo assegnato il secondo paio di Infradito. Domani ce ne saranno altre, poi ancora altre.
0: E nel mentre arrivano un sacco di messaggi sulla gestione delle famose casse comunali.
1: No, devi dirlo bene. La

0: ti esaltano. Ma sai che questa mi sblocca tantissimi ricordi.
1: Tutto che Beethoven si starà ribaltando nella tomba o nelle dimensioni che ha raggiunto dopo tanti anni. La sua quinta devastata così.
0: Che poi io mi ricordo addirittura il video musicale di questa canzone.
1: Mm-hmm.
0: Quando ancora YouTube non esisteva fondamentalmente, quindi i video delle canzoni li guardavi magari sui canali dedicati in televisione, e questo era bellissimo perché era lui che andava in giro in bicicletta per New York.
1: A proposito della bicicletta,
2: radio, televisione,
1: mi è partito un allenamento per sbaglio che ha finito su Strava, quindi se l'unica persona che mi sta seguendo su Strava lo vedesse, non è che sto andando, non sono in bicicletta mentre faccio diretta.
0: Senti, dopo vado a metterti kudos, però prima di metterti kudos volevo brevemente leggere le novelle sul traffico per chi non è in giro in bici,
1: vai.
0: Ma è in giro in automobile, perché ci sono ancora code, forti rallentamenti sempre sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Progeda in direzione dell'Italia, sempre a Lugano per chi scende su via Besso, tra Magliaso e Agni, tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Contone in entrambe le direzioni, mentre a San Gottardo sulla 2 in direzione sud ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti tra Vassen e Göschenen. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria, e sempre sulla 2 in direzione sud ci sono code tra Rothenburg e Lucerna Kriens, code quindi anche sulla A14 in direzione di Lucerna da Buchrein.
1: Buchrein.
0: Mi è uscita l'inglese.
1: No, però è uscita benissimo lo stesso. Comunque abbiamo capito che ci sono veramente un po' di code. Noi siamo qui anche per questo, a tenervi aggiornati sulla viabilità. Ecco perché ascoltare, anche perché ascoltare Rete 3. Vorrei mandare un saluto a chi ci manda una foto dalle vacanze. Un saluto dalle nostre vacanze. Scrivono: con mia moglie paga tutto, poi divideremo nei pressi di Carcassonne. Sì, poi divideremo. Quelle frasi che sai dove possono finire.
0: Sì, ma poi dividiamo quando torniamo a casa.
1: Ma non c'è fretta,
0: non
1: certo.
0: C'è fretta.
1: Godetevela.

0: nuvola addosso. Sono irrecuperabili.
1: E poi ci sono delle situazioni proprio irrecuperabili per appoggiarci al titolo di questa canzone. Persone che magari non capiscono proprio a livello di divisione dei conti come funzionano le cose, non lo fanno per cattiveria. Ci sono però delle regole, comprese le regole legate alla cassa comune, che
2: la cassa comune che
1: possono salvarti un po' le vacanze. Cioè, i soldi bisogna metterli a posto. Poi, non da ultimo, le regole del risveglio, soprattutto se si condivide una casa in comune.
2: Dun, dun, dun.
1: Dun, dun, dun, dun. Io, ad esempio, mi sveglio prestissimo, ahimè. Un po' perché ho avuto dei figli e quindi dal momento che hai il primo figlio non riesci più a dormire oltre le 8 del mattino. Non so se è una cosa che dipende solo da me.
2: Io
1: dagli altri.
2: Ho un figlio peloso, un cane, e anche col cane effettivamente devi un attimo...
1: Ti regoli.
2: Ad una certa ti devi alzare, non puoi fare diversamente.
1: Poi i turni, no, di lavoro, i programmi che iniziavano all'alba, quindi sveglia alle 4:15 per anni e anni ovviamente. Ed è un problema in vacanza, perché se tu stai condividendo la casa con delle persone invece che dormono fino alle 9, alle 10, 10 e mezza, tu devi essere un ninja quando ti svegli, capito? Quindi ti svegli, apri la porta e già senti la manile che copia e incolla con quello che dicevamo ieri, no? Delle case un po' fatica. Poi vai in bagno, fai le tue cose, tiri l'acqua e cominci a sentire i tubi. L'acqua che va in giro per tutta la casa, le tubature.
2: Che poi è conseguenziale, c'è anche poi il problema di quando andare a dormire.
1: Beh,
2: perché
1: certo,
2: chiaramente se io mi sono svegliato, insomma, alle 6:30, 7:00,
1: ecco, stando a letto alle 7:30, stando lì a rigirarti come
2: magari
1: una fotoletta,
2: leggendo già un pochino, vuol dire che verso le 11:00
1: vorresti andare a dormire,
2: vorrei già essere nel mondo dei sogni, invece tu vuoi essere fuori a danzare, come dobbiamo un attimo gestirlo,
1: o a parlare magari fuori in terrazzo bevendo un ultimo drink prima di andare a letto.
2: Allora io lì sui grossi gruppi si introduce un po' sempre la regola dell'hotel, la chiamiamo,
1: ok,
2: ovvero le ore di silenzio. Cioè si sa che dopo le 23, se qualcuno già vuole andare a dormire,
1: lo si lascia in pace.
2: Lo si lascia in pace, quindi si entra con dovuta accortezza.
1: Ninja.
2: E che dopo le 8 di mattina, se tu vuoi continuare a dormire, però accetti che gli altri invece magari hanno già voglia di deambulare e muoversi all'interno della casa senza dover, insomma, camminare sui gusci d'uovo.
1: No, io sono stata sopraffatta da questa cosa. Avrei dovuto metterla quella regola delle 8 del mattino, invece non l'ho fatto. Per cui il mio gruppo, simpatico gruppo di super amiche che adoro, si svegliava verso le 9, 9 e mezza, 10, e io in fase ninja fino a quell'ora non potevo veramente fare niente. Pensa che a un certo punto ho fatto Pilates, perché mi piace fare Pilates stamattina, con, sai, quei nastri che ti usano un po' per fare un po' di resistenza.
2: I famosi elastici di resistenza.
1: Si chiamano proprio così,
2: esatto.
1: Ma è incredibile. Beh, mi hanno detto che facevano rumore gli elastici di resistenza.
2: No, vabbè.
1: Alle 9 del mattino.
2: Ma poi c'è magari anche quello che si sveglia presto, che si sente particolarmente lanciato, generoso, che va a recuperare la colazione per tutti.
1: Ma quello no.
2: Che magari riesce anche a cimentarsi nel fare la cucina.
1: No, ma infatti è quello che mi hanno detto. Oh, ninja, ti abbiamo sentito. Speravamo che almeno ci avessi preparato la colazione.
2: Almeno il caffè.
1: Col cappero!
2: L'elastico di resistenza che fa rumore.

0: potrebbe essere tradotto un po' come misterioso tutto, qualcosa del genere.
1: Eh beh sì, il know it all è il so tutto io.
0: Ecco, il saputello, no?
1: Esatto.
0: Ci sono sempre i saputelli anche in vacanza, no? Che sanno qual è la spiaggia migliore. Peggio ancora quelli che ci sono già stati in quel posto e diventano proprio i ciceroni per antonomasia. Cioè,
1: qui a sinistra possiamo vedere questa pianta che ho già visto uguale identica 20 anni fa, ma che è cresciuta di ben 10 centimetri perché è un arbusto Anticus ficus.
0: Poi sappi che se ordinerai in quel ristorante le porzioni saranno così grandi che poi dovrai comunque dividerle con gli altri. Prendiamo sotto. È anche bello un po' andare allo sbaraglio tante volte in vacanza, ma mettiamo da parte i saputelli per illuminare una nostra amica che ha bisogno di ragguagli sul nostro programma. Allora, il bazar, già dal nome lo puoi capire, contiene veramente un sacco di cose, suggestioni, storie, avventure, musica, racconti, messaggi.
1: È un mercato del caos circa organizzato.
0: All'interno di questo caos organizzato c'è un momento regalia a sorpresa, per cui noi iniziamo alle 10 con il bazar, tra le 10 e le 12:30 orario di chiusura regaliamo queste infradito che sono il gadget dell'estate di Rete3. Oggi le abbiamo regalate, domani il bazar è chiuso, ci sarò soltanto io dalle 9 fino alle 12:30. Regalerò comunque le infradito, ma non all'interno del bazar, a sorpresa tra le 9 e le 12:30. E funziona proprio così: quando senti ehi, devi fare questa cosa per vincere le infradito, che di solito è legato all'argomento che stiamo affrontando, manderai un messaggio e poi verrai messo in un calderone, ci sarà un'estrazione.
1: Ma non solo noi regaliamo le infradito, anche i nostri bellissimi, simpaticissimi, pucciosissimi, dolcissimi colleghi nelle altri momenti della giornata hanno a disposizione anche loro diverse infradito da regalare. Quindi se non riuscite con noi al bazar, potete sempre tentare la sorte in un altro momento con altre missioni in momenti non specifici.
0: Ascoltarete 3.

0: per iniziare a impacchettare le varie tende, le varie bancarelle che ci hanno ospitato nel bazar di oggi, augurandoci un buon viaggio.
1: Assolutamente sì, vi auguriamo comunque sempre un buon viaggio, che sia lontano o vicino da casa. Il bazar vi dà appuntamento a lunedì prossimo, domani ci sarò soltanto io. Prima della lettura dei titoli del radiogiornale, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo e subito dopo un bel bollettino diramato da Via Swiss.
0: Allora, in tutta la Svizzera oggi è abbastanza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità seguito da rovesci o temporali sparsi, locali temporali di forte intensità probabili. Domani almeno in parte soleggiato e fin dal mattino qualche rovescio temporale possibile. Al nord forti temporali ancora in parte possibili, specie al pomeriggio. Temperatura massima oggi sui 31 gradi, domani tra 26 e 29, minime attorno ai 19 gradi. In montagna vento debole o moderato dal settore ovest, isoterma di 0 gradi attorno ai 4100 metri, domani al nord in calo a 3600. Diamo uno sguardo al traffico. Perché al San Gottardo sulla 2 in direzione nord ci sono code di circa un chilometro e attese di una decina di minuti tra Quinto e Airolo. In direzione sud ci sono code di circa 3 chilometri e attese di almeno 30 minuti tra Wassen e Göschenen. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. In teoria si dovrebbe essere anche risolta la questione del veicolo in avaria in direzione sud che teneva la galleria chiusa, quindi in teoria dovreste ricominciare a circolare tranquillamente.
1: Ed ora i titoli del radiogiornale, radiogiornale che potete ascoltare su Rete 1.
2: 3 News.
1: C'è grande attesa in Italia per la sentenza, verrà resa pubblica oggi, per il crollo del ponte Morandi nel 2018, 57 gli imputati. La gente è in piazza in Ucraina per protestare contro il siluramento del popolare ministro della difesa da parte del presidente Zelensky. Smantellata un'organizzazione criminale che trafficava armi tra Svizzera e Francia, 12 arresti, 2 dei quali nel nostro paese. La Francia, dopo anni di dibattiti e controversie, approva la legge sull'eutanasia con la popolazione che da tempo vi era favorevole. Ed ora un aggiornamento sportivo.
2: Rete 3 Sport.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
4: Ben ritrovati all'ascolto, un'impresa storica di nuovo compiuta quando tutto sembrava perso. L'Argentina di Messi si è rialzata ancora una volta, presa in mano dal suo totem, ribaltando l'Inghilterra, eliminata e umiliata in un finale anche inaspettato per il dominio mostrato dall'Albi Celeste. Il 2-1 di ieri sera ad Atlanta regala allora all'Argentina una seconda finale mondiale consecutiva, finale da giocare domenica a New York contro la Spagna. Intanto in Inghilterra è forte il dibattito sul futuro di Thomas Tuchel, il CT inglese ritenuto con le sue rinunciatarie scelte tattiche il grande colpevole della disfatta in semifinale della sua squadra. A chi chiede le sue dimissioni ha risposto intanto stamane la federazione, che gli ha rinnovato la fiducia. Per il tennis, interrotta ieri per oscurità, si concluderà oggi la sfida del secondo turno del torneo di Gstaad tra Jerome Kim e il greco Tsitsipas. I due ripartiranno dalla situazione di 5-5 nel terzo e decisivo set. Infine al Tour de France, con Tadej Pogacar sempre padrone e con 3 minuti e 36 di vantaggio in generale su Vingegaard. Oggi si corre la tappa numero 12 con arrivo a Chalon-sur-Saône dopo 179 chilometri, con ancora favoriti i velocisti.
1: Per un'ora in compagnia delle nostre fatine, dei
5: giuro,
1: dischi.
5: Faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Bambole di pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Questa sera al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

Mi è venuto quasi un po' mal di pancia con questo veleno nella fase postprandiale. Buongiorno, buon appetito se siete ancora a tavola. Sono le 13.30, questa Rete 3 naturalmente, e io sono Julie Erlan. Come state? Come sta andando questo pomeriggio di giovedì? Per alcuni il countdown è sempre più favorevole. Me l'avete scritto in questi giorni e me l'avete ribadito anche poco fa nella messaggeria. Sì, perché io chatto anche con gli ascoltatori prima del programma, se sono già qui, cosa che è accaduta oggi. E appunto, meno una giornata e mezza di lavoro per chi andrà in vacanza questo fine settimana. Meritatissime vacanze, diciamo la verità. Bene, noi siamo insieme fino alle 17, ormai è nostra consuetudine, una bella consuetudine, e per iniziare alla grande le Fatine dei Dischi hanno voluto portarci in quegli anni favolosi in cui la musica, anche un po' elettronica, era molto sovversiva, cioè infiammava le piste di ballo se eri anche capace di calcarle quelle piste da ballo lì. E poi sì, c'era anche questo senso di voler essere un po' sovversivi, e questo esperimento dei Fatboy Slim penso che sia uno dei più riusciti degli anni 90.

queste sono le cellule del vostro corpo che gioiscono, che sanno che sta per arrivare il weekend e non hanno voglia di aspettare che sia weekend per divertirsi, per uscire, per fare cose. Beh, cascate bene, perché in tutta la Svizzera ci sono pieno di eventi. Bisogna soltanto cercare di riposarsi ogni tanto, che è la vera sfida. Allora, ieri stavo per l'appunto riposando a casa mia, perché io non sono uscita, anche se mentalmente avrei voluto, fisicamente non ce l'ho fatta. Allora mi sono presa il mio momento, mi sono messa lì a leggere, poi ho chiuso il libro, ho detto ciao che guardo un po' di social, cosa gira, e voilà che il mio algoritmo, che probabilmente ha visto come stavo, perché se avete domande su voi stessi, tipo come mi sento, apri il tuo feed di un social e lo capisci. Probabilmente io in questo momento mi sento un po' nostalgica e infatti mi è partita la sigla di Genitori in Blue Jeans, e allora siccome è da ieri che ce l'ho in testa, volevo condividerla con voi. Ma ve la ricordate? Ma che telefilm era questo? Cioè era pazzesco. As long as we got each other. Ma quanto erano figli quei genitori? Ma soprattutto, una cosa che avevo rimosso era quanto era figo Kirk Cameron, che era l'attore che faceva per l'appunto il fratello grande della famiglia. E quando ho visto questa sigla, oltre alla nostalgia, mi si è sbloccato un super mega ricordo. Che meraviglia, spero di aver fatto tornare un po' i brividi anche a voi. Quanto è stato per me, l'ho fatto perché ho pubblicato questa storia sul mio profilo Instagram Julie Erlin e ho provato a fare un sondaggio.

attori in blue jeans e anche di Kirk Cameron. Anche i maschi eterosessuali adoravano Kirk Cameron, non solo perché era figo, ma anche perché era simpatico, cool, era un modello. Poi alla fine era un bravo ragazzo, però era un modello, diciamo, di come uno poteva aspirare a diventare, o nel mio caso in cui potevi aspirare di avere un fidanzato del genere. Vabbè, poi queste sono altre storie. In ogni caso sono andata a guardare che fine ha fatto Kirk Cameron, perché io non l'ho più visto, ed è uno dei pochi ragazzini che ai tempi, figuratevi negli anni 90, dopo aver fatto questa serie TV, era super famoso, era uno dei più famosi attori giovani negli Stati Uniti. Lui però non si è perso, non si è buttato via, non si è autodistrutto come hanno fatto in tanti. Lui semplicemente si è convertito al cristianesimo evangelico e piano piano ha cambiato strada, nel senso che si è dato molto per la divulgazione sia religiosa sia dei principi legati alla famiglia, alle tradizioni, e adesso ha anche un podcast. Il mio obiettivo per questo weekend non è andare in vacanza, ma è ascoltarmi almeno una puntata di Kirk Cameron e del suo podcast, perché sono curiosissima. Tanti attori hanno il loro podcast e di solito però vanno a riguardare le puntate del loro film o della serie TV che interpretavano e che li ha portati alla ribalta, tipo tutto il cast di Smallville per esempio, e poi commentano i retro.

io. Kirk Cameron, quanta gente sbavava dietro di lui. Va bene, adesso però archiviamolo, perché qua, ragazzi, sennò devo passare il mocio in tutto lo studio in maniera virtuale, e non ho intenzione di farlo, anche se c'è l'aria condizionata che comunque aiuterebbe lo sforzo fisico. Ma no, adesso voglio focalizzarmi su di voi, sulla musica. Volevo salutare Chantal, volevo salutare i nostri ascoltatori che vogliono restare in anonimato perché stanno lavorando, e vorrei anche ricordarvi che oggi, come ieri, abbiamo diversi regali. Abbiamo due paia di infradito che regalerò nel corso del pomeriggio, fino alle 17 abbiamo tempo, e due biglietti VIP per il blues a Bellinzona, ma piano piano vi racconterò tutto. Adesso andiamo a trovare una grandissima, Amy Winehouse, che purtroppo ha prodotto poco, cioè ha prodotto tanto per il poco tempo che ha avuto, ma quello che ha prodotto, ragazzi, rimane e resterà nella storia della musica. Allora, una bella perla per ripensare ad Amy, e se non avete visto il suo biopic andate a guardarlo. Io l'avevo visto un paio d'anni fa per caso su un aereo e mi è piaciuto tantissimo, quindi ve lo consiglio anche per conoscere magari qualche retroscena sulla sua vita, sulla sua infanzia, sulla sua formazione, perché l'epilogo lo conosciamo tutti, però magari il pezzo che ci sta tra quel momento e la sua, diciamo, salita alla ribalta, o anche la sua nascita stessa, ci manca, e andare a recuperarlo può essere un'ottima idea.

Permettetemi di fare un saluto ai miei expat del cuore, cara Vera, cara Lionel, caro Lionel, ci ascoltano direttamente da Mougins. Un saluto a voi, un abbraccio. Non avete potuto festeggiare alla grande il 14 luglio perché la Francia ha fatto non il suo dovere, però mi immagino che festeggerete alla grande il primo di agosto perché sarà la vera festa nazionale, e quindi evviva! Un saluto a voi e un saluto anche a tutti gli expat che ci ascoltano attraverso lo streaming radio, l'applicazione RSI Play. Se non ce l'avete ancora, scaricatevela, così quando andate in vacanza fate come certi ascoltatori che vivono nella Svizzera italiana o in Svizzera in generale e che però non possono fare a meno di noi

Ci stanno anche i messaggi quasi minatori, perché volete l'infradito di Rete 3. Ragazzi, io ve l'ho detto, nel corso del pomeriggio fino alle 17 abbiamo tempo per regalarne due paia, quindi state sintonizzati e non sarete delusi.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 14, buon pomeriggio e buon giovedì a tutti voi. Io sono Julie Erlin e questa naturalmente è la vostra
0: rete 3.
1: Questa invece è la meteo. Fino a questa sera in tutta la Svizzera vedremo la nuvolosità aumentare, poi arriveranno dei rovesci o temporali sparsi a partire dalla Romandia, A partire dalla Romandia, temporali in parte di forte intensità. Temperature massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Ora è arrivata la Simo e ci porta le notizie.
0: 3 News.
2: Inquirenti solettesi al lavoro per chiarire la morte di una persona il cui corpo senza vita, non ancora identificato, è stato trovato sabato scorso in un campo nei pressi di Buren. Ne danno notizia solo oggi le autorità locali. Alcuni media ad Oltralpe riferiscono che si tratta del corpo di una donna decapitato e senza arti. Ricostruzione questa non confermata dalle forze dell'ordine. Un'organizzazione criminale che trafficava armi fra Svizzera e Francia è stata smantellata dalla procura transalpina alla fine di giugno. Una dozzina agli arresti effettuati, due dei quali nella Confederazione, dove è entrata in azione la polizia vodese. Diverse le armi sequestrate, tra cui fucili d'assalto, granate ed esplosivo, oltre a 100.000 euro in contanti, un traffico d'armi che vede il coinvolgimento anche di un agente transalpino corrotto e che potrebbe avere degli ulteriori risvolti, visto che le indagini in Svizzera non sono ancora concluse. Israele intende mantenere le proprie forze militari in quelle che vengono definite zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria. Lo ha reso noto il ministro della difesa israeliano durante un colloquio con il segretario alla difesa statunitense, colloquio del quale riferisce oggi Jerusalem Post, e questo per, citiamo, proteggere i confini e le comunità dalle minacce dei gruppi jihadisti.

Non so se quando ha scelto il suo nome d'arte lei aveva poteri divinatori, ma sicuramente Madonna era una molto molto molto ambiziosa e, come dice Bart, mi sa che anche questo giro Madonna l'ha vista lunga. Sì. Un gran bel pezzo, molto molto pieno di energia e anche molto inserito in questo 2026 musicale. Allora, come va? Mi state scrivendo un po' chi lavora, un po' chi parte, un po' chi sta facendo la valigia. Lo so, è l'ultimo sforzo prima della partenza delle vacanze. È così, oppure si fanno le vacanze a casa, che è anche molto bello, devo dire. Ti occupi della tua dimora e anche di, non so, io ho sempre pensato, ma quelli che fanno fatica, magari si comprano una bella casa col giardino e poi sono sempre via. Ma il giardino quando è che te lo godi, per esempio? Vabbè, chiusa parentesi, andiamo. Avete voglia un po' di cantare? Arriva una canzone italiana, Max Gazzè. I tuoi maledettissimi impegni, che potrebbe essere la corsa agli ultimi acquisti prima di partire. Oddio la crema solare, oddio il doposole.

capire se una persona è solo curiosa o se è proprio una malalingua, quelle con le lingue biforcute, no? Le serpi, per intenderci. Tant'è che questo tipo di persona, che appunto non sappiamo se poneva domande perché è curiosa o perché è già in malafede, si sono chiesti quando i Fugees si lasciarono negli anni 90, ma ok, Lauryn Hill è Lauryn Hill, ok, va bene, non abbiamo dubbi. Wyclef Jean sappiamo che fa e farà, infatti ha iniziato a fare subito, e restava Pras, il terzo, Pras Michael, ecco lui. Chissà cosa farà, chissà cosa combinerà in carriera solistica, solista. E lui dopo poco ha spiegato al mondo con una canzone che cosa aveva intenzione di fare. Ed è una canzone che ha fatto veramente epoca e che naturalmente si setta nel mondo del rap e dell'hip hop, ma in realtà viene da una canzone country, perché molti non se ne sono accorti o non lo sapevano o non hanno approfondito. In realtà Get a Superstar prende il hook da Island in the Stream, che è una canzone di Kenny Rogers e Dolly Parton, per l'appunto una canzone country scritta dai Bee Gees negli anni 80. E però poi quando è in mano alle produzioni giuste riesce a creare un inno degli anni 90, alla fine un inno della sua epoca. Pensate che insieme a Pras c'era Old Dirty Bastard, e fu proprio lui a scegliere Maya, che era giovanissima all'epoca, per fare il ritornello, ritornello che è diventato inconfondibile. E allora torniamo indietro nel tempo, ci sentiamo un po' in quei pomeriggi magari estivi in cui eri giovane, in vacanza dalla scuola, potevi giusto andare in giro a farti un tour con gli amici in motorino e piazzarti davanti a MTV una volta che tornavi a casa. E poi davanti a MTV spesso arrivavano loro.

0: grazie alla canicola e alla caldazza quando scrisse Breathless Summer, però diciamo che ci ha preso per questo 2026, non ha sbagliato. Va bene, permettetemi di salutare Johnny che ci ascolta dalla provincia di Venezia, un bacio a lui, si è sintonizzato con l'app Play RSI, ve l'ho detto, dovete scaricarla assolutamente.
1: L'agenda.
0: E adesso sentite qua che appuntamenti che vi ho trovato. Vi porto a Lugano, c'è una serata di cui non conoscevo l'esistenza, però ve la butto lì perché tante volte si esce sperando di magari trovare qualcuno, di cuccare o perlomeno di chiacchierare con qualcuno, ma non hai l'approccio giusto, magari l'altra persona non è per la quale. E guardate un po' che cosa salta fuori. Salta fuori l'evento d'incontro Apero Flirt. Quindi chi è lì avrà voglia di chiacchierare. Poi dopo il resto vedete voi. Comunque sappiate che è una serata organizzata proprio per facilitare l'incontro, gli incontri al Lido di Lugano. Proprio questa sera dalle 19 ci sarà questa serata speciale dedicata ai 45-65 anni. Ora, se avete 40 anni, secondo me ci potete andare comunque. Così come se ne avete 67, secondo me potete andare. Io non credo che vi controllino i documenti, però eventualmente io vi avviso. Se vi lasciano fuori perché siete oltre o siete troppo giovani, mi dispiace. Però tanto poi ci sono un sacco di altre cose da fare. Dopo ve ne dico un'altra a Lugano. Così se vi rimbalzano da lì, avete un altro spunto. Comunque, sono serate, queste qui dell'Apero Flirt, fatte per iniziare a creare delle interazioni simpatiche, momenti di leggerezza e possibilità di incontrare qualcuno di speciale davanti a un drink e a un'atmosfera accogliente. Dai, sinceramente, meglio delle app di incontro, perché almeno, cioè, sei lì fisicamente, al massimo ti fai una bella serata lungo, cioè lì vicino al lago, il Lido di Lugano è bellissimo. Va bene, questa è la segnalazione 1. Ci tenevo a farla. Ah, è a pagamento, comunque. Leggo ora 45 franchi l'entrata, però immagino che ti offrano un aperitivo. Comunque, vabbè, questo quanto. Poi, ecco, se per dire a Lugano non vi funziona l'entrata al Lido, poco importa, basta fare un po' di passettini, andate verso il centro, c'è un bel concerto al Parco Ciani e poi lungo tutto il lungo lago c'è questo Ticino Tour Market. Sono in sostanza dei mercatini. È la seconda edizione inserita nel Long Lake, quindi il Long Lake sapete che è pieno di eventi e ci saranno oltre 50 espositori e si andrà avanti dalle 21 a mezzanotte e via, dai, non male. Quindi sappiate che poi c'è anche da mangiare, ci sono anche possibilità di farvi dei tatuaggi all'ennè, lettura dei tarocchi. Quindi se incontrate una persona che vi sta simpatica o vi piace al Lido, poi vi fate una passeggiata, andate a vedere un concerto al Ciani, continuate sul lungo lago, ma non fatevi tatuaggi quelli veri, fatevi eventualmente quelli dell'ennè, perché la prima sera fare il tatuaggio finisce come notte da leone, ok? Va bene, dai, adesso arriva un pezzone bellissimo, cioè proprio che mi fa ribollire il sangue. Ringrazio la fatina madre dei dischi che me l'ha piazzata in scaletta, perché sa, conosce la mia vena tamarra. E allora io vi chiedo, per voi stessi lo dovete fare, un favore personale, un favore per voi, godetevi i prossimi 3 minuti e 50 tutte per voi. Se poi riuscite a essere in un punto dove potete anche ballare, ragazzi, sarà una libidine. E andiamo. Momento quasi sacro. Re Gigi è tornato.

0: te.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Ma che bella esperienza, sempre stupendo ascoltare in cuffia insieme a voi il mitico Gigi Dag, non me ne voglia, MGK e Wiz Khalifa. Ragazzi, scusate, ma davanti a Re Gigi nessuno regge il confronto, o in molto pochi. Allora, adesso si apre un momento a cui tengo particolarmente, perché lo sapete che durante tutto l'anno col nostro programma La Deriva, e poi naturalmente anche quando siamo in diretta in questi periodi di vacanza o comunque più leggeri a livello di palinsesto, la community è fortissima. E c'è un nostro ascoltatore che è Bart, un nostro amico ascoltatore, che ha proposto già qualche settimana fa di mettere insieme un disco e una ricetta, visto che lui è un cuoco ed è anche un grande appassionato di musica. Così io gliel'ho buttata lì per ridere, lui fa: ma sai che sì? Perché l'ultima volta che ha consigliato un disco, poi tanti di voi hanno ringraziato, hanno anche chiesto informazioni in più e anche con le ricette, diciamo la verità. Gli ho detto: però Bart, stai semplice, perché noi non è che siamo tutti degli chef. Lui in realtà cucina in maniera molto molto semplice, ma con quel tocco in più, quindi sono ricette riproducibili. Ma partiamo dal disco. Allora, per oggi Bart sceglie una canzone che si chiama Electroshock dei Mattia Bazar, che viene dall'album Tango, e mi dice: sai, l'ho scelta perché è una canzone che mi ha accompagnato in due momenti diversi della vita, nel senso che inizialmente l'ho amata da ragazzo appena l'ho ascoltata, perché è stato quello l'album e questa canzone che ha dato un po' la svolta elettronica al gruppo, quindi un suono che ai tempi era

manicomi, ecco. E in effetti Enzo Iannacci, che è presente nella parte recitata, non è lì per caso, perché lui è, oltre ad essere un artista, è anche un medico chirurgo, e quindi la sua voce, la sua partecipazione dà ancora più autorevolezza a questo brano e anche a questo tema e alla forza anche di questo racconto. E poi c'è il ritornello, dice Bart. Elettroshock perché? Mi colpisce ogni volta perché sembra dare voce a chi viene considerato diverso, inadeguato o incapace di adattarsi alle aspettative degli altri. In effetti oggi se ne parla molto, ma fino a qualche anno fa, insomma, se non ti conformavi eri un po' fuori dai giochi, ecco, comunque te la vivevi male. E niente, comunque Bart conclude, dice: spero che piacerà agli ascoltatori di Rete 3, perché da quando io ho compreso questo livello di lettura più profondo non ho più ascoltato soltanto una bella canzone elettronica, ma ho iniziato a sentire una storia umana, e questo ha cambiato completamente il mio modo di ascoltare non solo Electroshock ma l'intero album Tango, che consiglio a tutti. E allora grazie Bart, grazie mille. E dopo arriviamo anche alla ricettina. Easy easy per l'estate.

comunque grande apprezzamento da parte vostra rispetto alla scelta musicale del disco di Bart, ma la rubrica sappiamo che prevede disco e piattino. Facile e naturalmente legato anche alle stagioni. Questa è una chicca, ragazzi, soprattutto quando non avete tempo di cucinare o non ne avete voglia o fa caldo, non volete accendere troppe piastre o forni o robe varie. Sappiate che arriva la ricetta della vita: pasta estiva ai pomodorini facile e sfiziosa che Bart usa sempre come jolly. Ricordiamoci che Bart è un cuoco, quindi abbiamo comunque un esperto che ci dà questa dritta. Dunque, prendete pomodorini, basilico, uno spicchio d'aglio schiacciato senza cuore, un po' di sale, un po' di pepe, olio extravergine. Intanto che fai cuocere la pasta del tipo che ti piace di più, mettete tutti questi ingredienti in un mixer, bisogna frullarli bene, scolare la pasta e nel frattempo si aggiunge al mix, girare e servire. Appena tiepida, sfiziosa, facile e super veloce. Vi ripeto gli ingredienti: pomodorini, basilico, uno spicchio d'aglio schiacciato senza cuore, sale, pepe, olio extravergine. Tac! Mamma mia, che figurone!

Ma certo, la ricetta di Bart poi la potete personalizzare, c'è chi ci metterebbe una spolveratina di origano e c'è la voce della verità, Dante, che quando è da solo a casa ma manco accende le piastre, lui apre la scatola del tonno, quella dei fagioli e via! E io dico, certo, ovvio, mettici anche un po' di olio buono, un po' di pepe e anche qui un bel po' di origano. Io sostituirei il tonno

0: questa cosa delle ricette estive vi sta prendendo la mano, quindi più tardi approfondiremo e condivideremo le vostre soluzioni rapide e molto rinfrescanti per le sere d'estate. Adesso però è il caso,
1: Radio Televisione Svizzera,
0: di guardare che ore sono, perché sono le 15:02. Di nuovo buon giovedì a tutti. Questa è
1: Rete 3.
0: Ma quanto mi piace fare così,
2: mi piace tantissimo
0: far dire a lei Rete 3, che lo dice così bene. Allora, la meteo: in tutta la Svizzera vedremo un graduale aumento della nuvolosità seguito da rovesci o temporali sparsi a partire dalla Romandia. Temperature massime comprese tra i 28 e i 32 gradi.
1: 3 news.
3: È stato condannato a 12 anni di carcere il principale imputato nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova avvenuto nel 2018, che causò la morte di 43 persone. Nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, la procura aveva proposto la pena più alta di 18 anni e 6 mesi. Nel processo di primo grado, ricordiamo, sono comparsi in aula 57 imputati, per i quali l'accusa, che complessivamente quasi 400 anni di carcere. E a proposito di giustizia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Svizzera per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza di due militanti antispecisti. Secondo i giudici, infatti, la Confederazione avrebbe dovuto fornire loro, sia in carcere sia in ospedale, un'alimentazione vegana, così come espressamente chiesto durante la loro detenzione. Per Strasburgo, il veganismo, in quanto convinzione etica sincera e coerente, entra nella tutela della libertà di coscienza. Almeno 11 persone sono morte e una ventina di altre sono rimaste ferite in un incendio divampato in un orfanotrofio alla periferia di Algeri. Un bilancio provvisorio, visto che le fiamme non sono ancora domate e che proseguono le operazioni di soccorso e bonifica.
0: Grazie Simo, ci ritroviamo tra un'oretta per altre notizie.

0: One Republic e la qualità sale, o perlomeno resta alta. Tanti di voi stanno scrivendo alla Fatina Madre per ringraziarla attraverso di me della scaletta musicale di oggi, proprio bella. E per mantenere la qualità abbiamo invitato lui. Buongiorno Alessandro Bertoglio, bentornato.
1: Quanto onore, buongiorno.
0: Che bello averti in studio. Sai che io sono sempre felicissima di vederti dal vivo.
1: Troppo
0: e poi
1: buona.
0: Di chiacchierare con te.
1: Troppo buona.
0: Come stai? Come sta un uomo di cinema d'estate?
1: Preoccupato.
0: Perché?
1: Perché fra 15 giorni c'è il Festival di Locarno.
0: Sì.
1: Fra un mese. Quanti ne abbiamo oggi?
0: 16 luglio.
1: Fra due mesi è finito già anche quello di Venezia, per cui sono periodi intensi.
0: Cioè sei praticamente sempre in versione training, perché devi fare il fisico per tenere l'energia alta.
1: No, per sopravvivere da dentro le sale, dove di solito ci sono 20 gradi con l'aria condizionata,
0: sì,
1: e serve il giubbetto, a quando esci, che ce ne sono normalmente 35, e con il 90% di umidità, quindi è uno stress fisico più che mentale.
0: E immagino, anche se la mente è comunque sollecitata, perché quanti film ti guardi in questo periodo?
1: In media tre, quando si va ai festival
0: tre
1: in media
0: al giorno.
1: Sono tre, però sai, ormai la mia mente è andata, per cui...
0: No dai, non dire così.
1: Per cui è lì.
0: Prima ti ho detto di un film che ho visto, che ho recuperato quest'estate, mi hai fatto tutta la spiegazione ed era un film, cos'è, di inizio anno?
1: Sì, Michael.
0: Michael, biopic di Michael Jackson.
1: Sì, però anche te devi essere un pochino più sul pezzo.
0: No, ma io sono pigra, te l'ho detto. Io al cinema vado o in compagnia durante l'anno, però di solito non sono io quella che dà l'idea.
1: Paga il biglietto.
0: No, io lo pago il biglietto, però non sono quella che lancia l'idea, però sono quella che si aggrega volentieri.
1: Molto bene. Allora sappiate, ascoltatori, che se volete vedere il film non da soli, Julie è sempre disponibile.
0: Io ci sono.
1: E si paga anche il biglietto.
0: Io mi pago il biglietto e anche i popcorn. E sono anche un'ottima compagnia, perché non continuo a chiacchierare durante il film, che è una cosa che non sopporto. Però va bene, allora... Di cosa ci parli? Di quale uscita ci parli?
1: Una ce n'è,
0: sì.
1: E è un'uscita importante, perché è probabilmente il film dell'anno, il film che da più di un anno tutti aspettano, da quando è stato annunciato che Christopher Nolan avrebbe deciso di mettere in immagini l'Odissea, che è quella storia epica in 24 volumi che conosciamo da circa 3.000 anni.
0: Ma che non conosciamo abbastanza bene, perché continuiamo a fare gli stessi errori dei protagonisti, perché l'indole umana è tutta narrata nell'Odissea.
1: Guarda che hai toccato il punto essenziale del valore di questo film.
0: Ma certo, perché io ho studiato e sono anche introspettiva e mi rendo conto, quando penso ai miti dell'Iliade e dell'Odissea, dico, non hai studiato abbastanza.
1: Esatto, Nolan si è reso conto che tutti i film che ha fatto finora avevano una radice comune, che è quella di studiare l'uomo, di studiare la sua complessità, di
0: certo,
1: studiare il suo valore, le sue differenze, i suoi fallimenti anche, se vogliamo, e soprattutto la sua inadeguatezza. E Matt Damon è perfetto in questo film nel ruolo di Ulisse / Odisseo, ma siccome, a seconda di come lo si vuol chiamare,
0: o Ulysses a seconda di che lingua lo andrai a vedere.
1: Ma in inglese è Odysseus, proprio lo chiamano così.
0: Lo tengono.
1: Siamo noi che l'abbiamo ulissizzato, diciamo così.
0: Va bene, allora comunque guarda, immaginavo che fosse consigliato, perché da una parte, quando ho visto che usciva, ho storto un po' il naso, dico eccoli qua i soliti americani che si appropriano. Però alla fine i greci hanno scritto già tutto quello che è venuto dopo, come dicevi tu e come dice Nolan, e comunque va a tingere da lì.
1: Ma certo.
0: Perciò sicuramente sarà il filmone dell'anno.
1: È il filmone dell'anno, è da vedere assolutamente. Adesso
0: al
1: no,
0: cinema poi.
1: Al cinema sicuramente, perché è stato fatto con un formato che è surreale, in pellicola 70 mm, c'è pochissime possibilità ci sono per vederlo da noi nel formato migliore possibile, che è l'IMAX digitale. In IMAX in pellicola, questa cosa fuori di testa che lui ha utilizzato, ci sono 40 sale nel mondo, in Europa 3 mi sembra. Per cui accontentiamoci di quello che c'è. Se volete fare un giochino,
0: sì,
1: sul sito del film Odissea c'è il confronto fra tutti i vari formati in cui il film sarà disponibile nelle diverse sale.
0: Ma dai.
1: E anche in televisione, quando poi sarà nei canali di streaming. Ed è veramente divertente, perché c'è la stessa immagine e la vedi come i vari formati la tagliano, la allungano, la distorcono. È veramente carino da vedere. Comunque, tornando a Odissea,
0: sì,
1: è un capolavoro, almeno secondo
0: Regge,
1: me
0: cioè, la storia umana regge la pellicola di Nolan.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Anzi,
0: o
1: è
0: meglio,
1: Nolan
0: sì,
1: che,
0: scusa,
1: che rende al meglio possibile, esatto, questa vicenda umana, con dei personaggi perfetti, raccontati bene, disegnati bene, con attori al meglio delle loro performance. A me non piace Zendaya nelle 5-6 scene in cui va a tormentare Ulisse, è brava pure lei.
0: Ecco.
1: E insomma, io ve lo consiglio caldamente, perché fino a 4 giorni fa ero convinto che il film più bello dell'anno fosse Project Hail Mary. Adesso mi sa che se la giocano sia come regia che come attore principale che tutto il resto, per cui da qui a marzo, quando daranno gli Oscar, sarà una bella sfida.
0: Va bene, allora grazie, buon allenamento pre-festival.
1: Sì, sì.
0: Quando vuoi venire qui in diretta sei sempre
1: tipo
0: il benvenuto.
1: Tipo settimana prossima?
0: Sì, con chi ci sarà, perché io non ci sarò.
1: E vabbè, ma mi abbandoni allora.
0: Niente festival, andrò al cinema.

0: E ogni volta mi viene in mente, quando ho ascoltato le prime volte questa canzone, faceva e dicevo adesso farà invece no. Va bene, allora abbiamo parlato poco prima delle 15 di cucina, di ricettine facili, veloci ma saporite per l'estate. C'è chi dice, come Marcello, la mia dieta estiva è a base di gazpacho. Intenditore, se lo sai fare bene, il gazpacho è tanta, tantissima roba. Praticamente io vivo di gazpacho, ma soltanto quando sono in Spagna, quindi quelle rare volte nella mia vita in cui vado, perché non è che sono sempre lì. Però sì, gazpacho toda la vida. Bene, Geraldine, sentite qua che cosa tira fuori. Io un po' mi dissocio, però resto comunque aperta a nuove experience.
1: Buongiorno Gini.
0: Ciao.
1: A proposito di ricette apri barattoli, la sì. Tiki aveva raccontato una ricetta un giorno e l'ho provata, c'è da dire che è buona. Mais, tonno, maionese e spezie a piacere. Mescoli tutto, fai un bel mappazzone, lo lasci un po' riposare e anche se sembra una schifezza, buono. È un buon salvacena.
0: Allora, buono non lo so, così non mi ispira, però io ho passato comunque il tuo messaggio, perché a chi potrebbe piacere almeno avrà la possibilità di provarlo. Mi piace che poi fai anche il momento gourmet dove lasci riposare per fare che tutto si amalgami per bene. Poi dice Geraldine, mi raccomando, non giudicate se non lo avete provato, quindi va bene, mi tiro indietro. Poi consiglia un po' di aceto, e per chi è fan della senape come me, perché effettivamente io sono fan della senape di Dijon, si può fare la salsina invece che con la mayo, con quella. Va bene, andate a provare tutte queste ricette, il materiale non manca. Poi se siete come Elio, che l'origano lo metterebbe ovunque in tutti i suoi piatti, metteteci anche un po' di origano. Va bene, un po' di wave.

0: E ce lo ricordiamo tutti, il film Romeo and Juliet.
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti.
0: È vero, anche oggi si regalano biglietti, non per andare al cinema, non per rivedere Romeo e Giulietta, ma per andare al Bellinzona Blues Festival. È tutta la settimana che ho qui dei pass VIP e uno tra di voi vincerà due pass per la serata di sabato 25 luglio e avrà accesso alla cena nella guest area e ci sarà un ricco buffet e poi naturalmente ci sarà una prospettiva privilegiata per godere di questo evento che in ogni caso è un evento pubblico e gratuito a Bellinzona. Cosa dovete fare? Dai, visto che abbiamo parlato di pranzi veloci, pranzi addirittura da apro la latta e via, scrivete latta, il vostro nome, cognome, indirizzo e se avete voglia, tanto non è che vince chi scrive prima, perché tanto è il computer che pesca. Scrivetemi anche la vostra lattina del cuore, nel senso, quando andate al supermercato, qual è la latta che comprate sempre o che comunque nella vostra dispensa non manca mai. Non la comprate se ne avete già la vostra scorta famiglia, ma avete per l'appunto sempre la vostra scorta famiglia. Dai, così ci divertiamo un po' e vediamo. 079 873 8073, dovete scrivere per l'appunto latta, la vostra latta preferita, il nome e cognome e indirizzo e in bocca al lupo. E vi ricordo che i biglietti per i concerti distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti dall'associazione Bellinzona Blues. Merci, grazie. E adesso per entrare nel clima blues, Sinelli Brothers.

questa Elea naturalmente ormai parte integrante della scena hip hop italiana, di lingua italiana, perché lo ricordiamo, lei viene dalla Svizzera italiana, lo diciamo orgogliosamente. E grazie per i vostri messaggini, per avermi così fatto dare un'occhiata alle vostre dispense. Le latte non mancano mai, molti hanno la limonata, l'acqua tonica, per non fare nomi di marche, tantissimi il mais e ancora di più i piselli e le carote, sempre sempre utili, quelle belle latte che puoi riscaldare, che puoi anche mangiare fredde ed è subito insalata. E alcuni dicono che la loro preferita è quella di piselli e basta, ci mancherebbe le carotine, anche no. E poi i ceci, per chi riesce a digerirli, i ceci sono sempre un'ottima scelta. Ma solo una ha vinto il computer, ha scelto Anna e i suoi fagioli, quelli di Bud Spencer. Tante proteine sane, mettiamola così. Complimenti Anna, quindi tu andrai alla VIP Zone al Bellinzona Blues Festival. Tutti voi ci potrete andare naturalmente perché è un evento gratuito il 24 e il 25 luglio prossimi. E mentre mi arriva un'email, forse è meglio che io tolga il computer, il suono del computer, avevo aperto i vostri messaggini e quindi questo è l'effetto collaterale. Ma ora, visto che le fatine sono super contente di sapervi così numerosi e così entusiasti delle scalette, dopo aver esagerato con Gigi D'Agostino, ora vanno oltre, secondo me. E per andare oltre a Gigi D'Agostino

Levante è tornata anche lei in questa estate 2026. E adesso arriva una canzone che naturalmente mi ha subito fatto pensare ad una serie che avevo particolarmente amato, ma bisogna tornare indietro di un bel po', almeno di 10 anni, anzi di più, perché vedo che andava in onda dal 2009 al 2011 e poi dopo chiaramente è stata proposta di proposta. Sto parlando della serie, e io non sono una da serie, ve lo dico, ma questa mi piaceva e naturalmente è durata poco. Lie to Me, ve lo ricordate? Quel fantastico dottor Lightman, Cal Lightman, che in sostanza era un esperto nell'individuare le menzogne, e quindi lui aveva questo Lightman Group e collaborava con la polizia, l'FBI e i tribunali per risolvere i casi complessi, e praticamente lui andava a parlare con i sospettati o le persone coinvolte nel crimine in questione e capiva da come si muovevano, dalle smorfie che facevano, e lui aveva la frase, diceva: lei non crede in quello che dice. E mi piaceva molto, e in effetti poi il personaggio di Cal Lightman è stato ispirato dagli studi di uno psicologo che si chiama Paul Ekman, che lui appunto aveva fatto un sacco di ricerche sulle emozioni e sulle micro espressioni facciali, e questo Ekman aveva anche collaborato come consulente scientifico della serie. Quindi in sostanza Cal Lightman era stato disegnato un po' come suo alter ego, capito? Adesso arriva la canzone che non c'entra niente con la serie, ma si chiama Lie to Me, e questo era il fantastico gancio con il quale volevo presentarvi questa canzone. E mi dispiace per Harvey Light Cantwell, perché non penso che voleva essere presentato in questo modo, tant'è che oggi con la Julie gli è andata male.

0: Gli Strokes.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ci stavano proprio bene, bene. E sono quasi le 16. Di nuovo buon pomeriggio e buon giovedì.
1: Rete 3.
0: Andiamo a guardar che tempo fa oggi. Dunque, aumenterà la nuvolosità un po' dappertutto in Svizzera e seguiranno rovesci o temporali sparsi a partire dalla Romandia. Temporali, attenzione, anche di forte intensità. Le temperature massime ormai saranno già arrivate tra i 28 e i 32 gradi. E ora buttiamoci su strade e autostrade della Svizzera italiana e prepariamoci, perché il traffico è già molto intenso, in realtà è un po' tutta la settimana che va così. Dunque, sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao in direzione sud al momento ci sono rallentamenti, poi sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla Dogana di Chiasso Brogeda, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo e nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e si ricorda anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Amsteg e Göschenen le code sono di 5 km e i ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. In ogni caso, buon viaggio e se avete voi qualcosa da segnalare, io lo ricordo, sono qui 079 873 8073.
1: 3 News.
2: 12 anni inflitti all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, principale imputato, è già in carcere per un'altra strage autostradale avvenuta ad Avellino e pene comprese fra gli 11 e 5 anni e 6 mesi di reclusione per gli altri ex manager, tutti a processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova nel 2018 che causò la morte di 43 persone. Questa in sintesi la sentenza di primo grado con la quale sono state accolte in gran parte le richieste dell'accusa che aveva proposto per tutti e 57 gli imputati pene complessive per quasi 400 anni di carcere. Per le mancate manutenzioni al viadotto non effettuate è stato sostenuto per massimizzare i profitti. E rimaniamo in Italia, luce verde dalla Camera italiana alla riforma della nuova legge elettorale approvata seppur di misura, un voto espresso in maniera segreta che permette al provvedimento di passare al vaglio dell'altra ala del Parlamento, il Senato. Una votazione che non ha mancato di sollevare critiche e discussioni accese in aula con le forze di centrodestra al governo che hanno esultato per l'approvazione e quelle dell'opposizione che per contro hanno denunciato la spaccatura dell'esecutivo. Mentre la Svizzera alle prese con ondate di caldo sempre più frequenti, un nuovo studio del Politecnico Federale di Losanna rivolge l'attenzione su una sfida futura: riuscire a calcolare il fabbisogno di acqua nel settore primario. Secondo la ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Nature, gli attuali modelli climatici di calcolo forniscono dati troppo divergenti, ciò che non consente di pianificare al meglio le necessità future del comparto. Tecnici al lavoro per sviluppare nuovi e più precisi modelli regionali in grado di meglio rispondere al cambiamento climatico in atto.
1: Le fatine dei dischi presentano

infatti Santana può duettare veramente con chiunque, anche con una star come Chad Kroeger, che è il cantante dei Nickelback. Naturalmente lo ricordiamo benissimo. Sulla carta però sembrano quasi inavvicinabili, e invece Into the Night ci ha portato direttamente nel mood degli anni 2000, perché questa è l'ora delle fatine dei dischi e questa giornata, questo giovedì, lo dedichiamo proprio agli anni 2000, all'inizio, la prima decade, quella che ci ha fatto diventare un po' più grandi, quella che ci sembra lontanissima. Eppure quando partono canzoni come queste dici: no vabbè, ma dai, non sembra passato così tanto. E invece sono quasi 20 anni. Ma fa niente, quando c'è la musica di mezzo gli anni non contano più.

siamo negli anni 2000, siamo tra quindi il 2000 e il 2010. E adesso, visto che ho qui un bel paio di infradito da regalarvi, vi chiedo innanzitutto di salvarvi nella rubrica il numero di Rete 3 079 873 8073, e dirmi in questa decade dal 2000 al 2010 qual è l'anno che per voi è stato più importante. Se avete voglia anche di scrivermi il perché in due parole, così potete partecipare all'estrazione, perché faccio fare tutto al computer, naturalmente io me ne lavo le mani, del paio di infradito logato Rete 3. Dai, forza, avanti con i ricordi. Siamo nel 2007, Nelly Furtado tirava fuori un altro grande successo che si chiamava Say It Right.

questa ci piaceva molto. E ascoltate un attimo, a volte sbagliano anche i computer, nel senso che mi sono arrivati tantissimi messaggi. Penso che con tutte le vostre ricorrenze, matrimoni, nascite di bambini, di gemelli, di gemelle, di primo, secondo e terzo in poco spazio, mi avete fatto andare in aria il computer. Tant'è che hanno vinto due persone, ovvero complimenti a Wally e complimenti a Stefania. Due vincitrici. Allora, Wally racconta: il mio anno da ricordare è il 2003, perché sono diventata zia per la prima volta, quindi sempre un bambino o una bambina di mezzo. E poi nel 2007 invece, questo è l'anno di Stefania, si è laureata in storia dell'arte ed è diventata poi mediatrice culturale. Quindi bravissime, complimenti e grazie a tutti gli altri per aver giocato. Abbiamo uno scatolone pieno di Infradito, quindi abbiamo tempo, domani arriveranno altri momenti di gioco, altre possibilità di vincerli, quindi state sintonizzati su Rete 3. E a proposito di Infradito e di nuove scarpe, così, nel 2007 anche Paolo Nutini se ne veniva fuori con le sue new shoes. Era figo, Paolo Nutini.

Avril Lavigne, Skater Boy, famosissima, così l'abbiamo conosciuta un po' in tutto il mondo, dal Canada, all over the world, ed era il 2002. Mentre ora io devo fare una missione pubblica, perché quando si parla di canzoni revival, come in questo caso dell'ora delle fattine dei dischi, c'è sempre la metà della gente che dice oddio che bella questa, e l'altra metà che, non conoscendo assolutamente la canzone ma senza volerlo dire, annuisce: ah sì, yeah. Oh raga, io questa non la conosco, non conoscevo il gruppo 8 Ohm e non conosco Amore al terzo piano, ma il bello di questa ora insieme è che possiamo scoprire e riscoprire delle chicche. E quindi andiamo a Roma nel 2001. Si vede che io ero impegnata a fare altro e non ascoltare musica italiana, tant'è che questa usciva proprio in quel periodo lì. Voi ve la ricordavate? Amore al terzo piano, così si chiama.

Beh, loro invece ce li ricordiamo molto molto bene. God gave you style and gave you grace. Sarà che ogni tot danno un bel memo indimenticabile. And put a smile upon your face. Chris Martin e la sua bella compa, ovvero i Coldplay, per questo momento dedicato a Y2K, quindi i primi 10 anni degli anni 2000, favolosi anni 2000, favolosi ricordi, e in effetti così è stato per un sacco di canzoni, anche questa, ragazzi.

la versione remix di Parole di Burro, Carmen Consoli, forse il suo più grande successo. Parole di Burro. E siamo arrivati al momento di salutarci, ma lo facciamo naturalmente alla grande, sempre in tema Y2K, lo facciamo con John Mayer, che io adoro. Ottimo artista, ottimo performer. Da Giulierla è tutto. Ci sentiamo domani a partire dalle 13:30. Se avete voglia e piacere, andate al Lugano Marittima, c'è il Ciringhito di Rete 3 insieme ai Cialtroni. A domani, ciao!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 17 e un minuto, di nuovo buon giovedì.
0: Rete 3.
1: Meteo, avete visto un aumento della nuvolosità, seguiranno rovesci o temporali sparsi, attenzione temporali in parte di forte intensità. Domani in tutta la Svizzera nuvolosità variabile con ancora qualche rovescio o temporale, specialmente al mattino e poi in nuova ripresa nel corso del pomeriggio, temperature massime fra i 26 e i 29 gradi. Per il traffico si informa che sulla 2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Sulla rete viaria della Svizzera italiana invece la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Rivera e Mendrisio, su più tratti in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e nel Malcantone tra Bioggio e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno. E ai portali della galleria sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e la corsia preferenziale Cupra è aperta nella direzione opposta tra Hersfeld e Göschenen. Le code sono di 7 km e i ritardi di circa 1 ora e 10 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino e come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino.
0: 3 News.
1: È stato condannato a 12 anni di carcere Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, principale imputato nel processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova, avvenuto nel 2018, che causò la morte di 43 persone. I cambiamenti climatici e le ondate di calore in particolare hanno causato negli ultimi 4 anni oltre 200.000 morti e l'Europa è la regione maggiormente confrontata con questo fenomeno. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, stando alla quale la mortalità legata alle temperature alte è aumentata del 30% negli ultimi 20 anni. Un'organizzazione criminale che trafficava armi fra Svizzera e Francia è stata smantellata dalla procura transalpina alla fine di giugno, una dozzina agli arresti effettuati, 2 dei quali nella Confederazione, dove è entrata in azione la polizia vodese. Diverse le armi sequestrate, tra cui fucili d'assalto, granate ed esplosivo, oltre a 100.000 euro in contanti. Un traffico d'armi che vede il coinvolgimento anche di un agente transalpino corrotto e che potrebbe avere degli ulteriori risvolti, visto che le indagini in Svizzera non sono ancora concluse.

0: Senti come suono bene, senti come suono bene.
1: Sei diventato bravissimo.
0: Hai visto? Senti che bravura. Non sbaglio niente.
1: Ma dove hai imparato questa roba?
0: Tutta notte a studiare questa canzone di Bruce Hosby.
1: Mamma mia, è già difficile pronunciarlo.
0: Non è vero niente.
1: Non sei tu.
0: No, non sono io.
1: E chi è?
0: Non lo so, è Bruce Hosby nel disco, non
1: ma
0: so.
1: Ma chi è Bruce Hosby?
0: Bruce Hosby and the Range, una band degli anni Ottanta famosa per questa canzone, ma anche per l'altra che era. Aspetta.
2: Non l'ho fatta.
0: Perché non l'hai fatta?
2: Non mi conveniva, andava già bene questo, guadagnato abbastanza.
0: E infatti continui a guadagnare con questa, complimenti, una canzone
2: solo.
0: Ma nei concerti come fai quando ti chiedono, vogliamo un'altra?
2: Non ce l'ho! Come? Non ce l'ho!
0: Come fai a fare un'ora e mezza di concerto?
2: Anche un'ora e mezza, 5 minuti e
0: fai via e basta. Vabbè,
1: e 9 minuti di assolo con questo tipo di video.
0: Beh, giusto, è tutto blues. Però.
1: Noi invece no.
0: Noi
1: abbiamo 2 ore le facciamo, eh?
0: Sì, solo con questa sigla.
1: Con questa. No. Bella! Sentite che bella, eh?
0: Vai!

0: RSI è orgogliosa di presentare.
1: È incredibile.
2: Ma quando mai?
3: Non c'è più bello.
4: Siamo pronti anche oggi, nonostante il tempo dica ma.
1: Dice ma, però dice, non è brutto, devo dire mi piace.
4: Sì, beh, se non altro è l'umidità che mi preoccupa.
1: C'è un po' di umidità, sì, però qui alla foce c'è il venticello.
2: Vai, canta!
5: Le cialtrone scole qua, le cialtrone scole qua. Caro poi, le cialtrone scole qua.
4: Abbiamo dei gadget nuovi e tra poco se ne aggiungono altri, perché scopro da un'email della nostra Lorena che in arrivo
1: il soffiatore, il soffiarello
4: non è un ventaglino,
1: sarà una roba del genere, un robotondo che sghighigli così vicino alla faccia,
4: ma con la batteria oppure no,
1: è a manina,
4: non è una ventolina che tu non schiacci vedi, perché la forma è quella,
1: hai ragione,
4: e noi in verità abbiamo visto solo la fotografia. Il gadget in questione arriverà solo domani anche qui al Ciringhito, sì. Per oggi però abbiamo un sacco di
1: oggi abbiamo i protezioni

0: Mornai. Mornai mi piace. Bravo, bravo, giusto. Giusti gli applausi per questa interpretazione favolosa dell'inglese che si va a aggiungere alla canzone. Era inglese.
1: Questo è inglese. Inglese. E quando esce l'album? A Natale?
0: A Natale, sì, lo stiamo preparando. Abbiate pazienza, so che siete trepidanti per l'attesa del nuovo album.
1: Si chiamerà. Come si chiama l'album?
0: Tu devi dargli un nome, cosa c'entro io?
1: Suoni.
0: No, io sono l'autore della parte musicale, tu poi sei l'autore dei testi.
1: Devo tirare fuori una parola inglese. Okay.
0: Ma diamo il benvenuto al maestro, maestro, un applauso. Grande maestro qua. Maestro, come va?
1: Abbastanza bene, non sono poche le persone che lavorano al Club dei Cialtroni, un sacco di persone collaborano. Laura Coker alle orecchie pendule.
0: Sono stati gli orecchini a averla condizionata,
1: Gli hanno allungato le orecchie. Silvano Millepiedi ha diversi paia di scarpe. Fabiana Bottiglia, vietato bere a canna. Tino Pernacchia, non lo fa con la bocca.
0: Dai, allora.

0: alza solo l'umidità e questo peggiora, fa sentire ancora di più il caldo. Allora cosa fa la gente? La gente si rifugia o nei laghi o nelle foci dei fiumi, come in questo caso, è oppure vero, nelle piscine. Questo è l'argomento che stiamo
1: sì, con... mi ha incuriosito perché si parla delle piscine del Lido di Lugano.
0: Ok, quindi qui di fianco.
1: Proprio qui, sono qua, sono le nostre sorelline qua di fianco. Noi invece siamo nella parte salata del lago, loro sono nella parte...
0: Spieghiamo perché è salata.
1: Perché questa è Lugano Marittima.
0: Ecco,
1: quindi... qui ci sono proprio dei pesci che ormai sono arrivati dei...
0: pesci tropicali, c'è lo scorfano del lago di Lugano.
1: Hanno trovato proprio lo scorfano qua vicino. Sì.
0: Ho sentito anche il coccodrillo di mare.
1: E come si chiama quello che punge, che arriva dall'Egitto, quel pesce tutto...
0: È lo scorfano?
1: Lo scorpione.
0: No, il pesce scorpione.
1: Pesce scorpione. Sì, hanno trovato anche il pesce scorpione.
0: Sì. Due.
1: Ne hanno trovati due.
0: E basta.
1: Allora, la situazione qual è? Mi ha incuriosito perché pare ci siano un sacco di capelli.
0: Vabbè, ma è normale.
1: Perché non usano le cuffie, adesso vogliono tornare all'utilizzo delle cuffie.
0: Eh sì, perché sai, la gente arriva, perde dei capelli, poi finisce tutto nei filtri.
1: Finisce tutto, bravo. Mi fa sorridere perché...
0: C'è un elenco di cose trovate nei filtri?
1: Nei filtri hanno trovato la qualunque. Allora, cosa succede? Nei filtri hanno trovato capelli.
0: Ok, va bene.
1: Orecchini.
0: Normale.
1: Una suocera.
0: No, vabbè. Dai, no. Non dire.
1: No, aspetta che devo. Creme. Attenzione, grasso, perché il nemico numero uno della piscina è la crema solare.
0: Sì, beh,
1: che viene, va via dalla pelle, non è vero che rimane su.
0: Che uno pensa rimanga così a livello dell'acqua, perché tu guardi, quando guardi lo specchio dell'acqua, vedi solitamente quella roba unta che galleggia.
1: È vero.
0: È crema solare, deposita e finisce nei filtri.
1: Bravissimo, e c'è un poveretto che va lì con le mani nel filtro e tira via.
0: Coi
1: attenzione,
0: guanti però,
1: capelli.
0: Sì.
1: Cerotti, elastici. Cerotto è terribile. Elastici per capelli.
0: Sì.
1: Orecchini, monetine, una ciliegia, un'albicocca. Ma chi ha fatto il bagno con le albicocche nel costume?

0: duro lavoro del manutentore delle piscine, cioè allora, quello che sì. va a svuotare i filtri da ogni cosa che poi rimane incastrata, no?
1: Allora diciamo che le cose sono abbastanza chiare, cioè bellissima. Allora, le piscine del Lido di Lugano vogliono tornare all'utilizzo delle cuffie, perché sennò con i capelli è un disastro. Certo. Hanno trovato, si confrontano anche, l'ho letto, ti sintetizzano con una grande quantità di pipì.
0: Come fai a...
1: E loro la devono neutralizzare, sai, con cosa?
0: Perché è acida.
1: Loro devono neutralizzarla, questa cosa non è facile.
0: Con bicarbonato, fanno cosa fanno? No, è perché l'acido
1: immettono un quantitativo di ipoclorito di sodio che è cloro. Proporzionale a...
0: Sì, quindi entri e tutto quello che era abbronzatura rimane nel filtro.
1: È quella roba lì. Nel filtro, dicevamo, trovano veramente di tutto. Aggiungo che hanno trovato un Nokia 3310.
0: Che era lì chissà da quanti decenni e chiaramente
1: poi una camicia arrotolata, sì, uno straccio nella bocca di una persona,
0: le Charlton Fit,
1: le famose Charlton,
0: perché qualcuno
1: Fit
0: si è sposato alla piscina,
1: si è picchiato, è caduto in piscina. Però ti posso dire che da un lato, ma è un limite mio, la piscina mi fa un po' impressione quando fa caldo con tutta la gente dentro,
0: perché
1: questa storia della gente attaccata
0: vicina che ti dà le pedate, vicina, le unghiate sott'acqua, che fastidio,
1: la pipisciata,
0: non si fa la pipì dentro la piscina.
1: Posso dirti una profonda verità?
0: Fa. Quale?
1: Si fa.
0: Non è vero.
1: Si fa.
0: No.
1: La piscina chiama piscina per quel motivo. Uno entra e si serve.
0: Non ho niente da dire.
1: No.
0: Non lo fate, per cortesia. Non dovete farlo.
1: Fatelo. No.

0: che bello.
1: Vedi, non sai l'inglese?
0: Lo
1: si
0: so,
1: sente
0: stavo inventando.
1: Proprio che non lo sai.
0: Stavo
1: entri e dici delle cose che non hanno senso, caso, e la gente se ne accorge.
0: Hai ragione.
1: È incredibile. Scusa. Chiudiamo la questione di prima, quando abbiamo detto che cosa si trova nei filtri della piscina. Io ho detto per scherzare un Nokia 3310. Qualcuno dice, precisiamo, ancora funzionante.
0: È ancora acceso.
1: Con la batteria carica acceso. Parliamo di un argomento. Siamo anche al Ciringhito, che oggi è bellissimo e freschissimo. Ve lo dico, ragazzi, sta benissimo. Parliamo di sudorazione. È
0: sì,
1: un
0: sì,
1: grosso sì. problema.
0: Ascella alert.
1: Però c'è tutta una roba. Oggi ho letto una notizia che arriva da Berna che chiarisce delle cose abbastanza scientifiche. Maestro, chiederei a lei prima una sigla che introduca l'argomento sudorazione.
0: Visto il mese, potrebbe essere

0: odierna notizia, il sudore se fresco in odore. È così, il sudore fresco.
1: Quando comincia a rilasciare quegli aromi?
0: Dopo 35-40 minuti.
1: Vai così tanto?
0: Sì, all'inizio il sudore è inodore, addirittura serve, si manifesta in determinate situazioni, non solo col caldo, anche per lo stress.
1: Sì.
0: E ci salva da un sacco di cose, perché il sudore sulla pelle serve a regolare la nostra temperatura quando c'è molto caldo.
1: Anche quando c'è lo stress?
0: Quando c'è lo stress uno è stressato, è agitato e suda.
1: Io quando sono stressato o soffro di vertigini, o penso alle altezze, quelle complicate, perché solo l'immagine mi fa male, mi sudano le mani.
0: Ti sudano le mani.
1: Sì,
0: è un classico la sudorazione delle mani.
1: Sì.
0: E poi cosa succede? Che sul lungo i batteri cutanei vanno in decomposizione e quindi c'è quell'odore.
1: Che brutto, quando dai la mano, che hai la mano sudata, fa
0: quello è terribile. Vi do anche dei dati: la iperidrosi ne soffre in Svizzera dal 2 al 4% della popolazione.
1: Sai che ci sono persone che si fanno levare le ghiandole sotto le ascelle per evitare di sudare così tanto?
0: Veramente?
1: Per l'iperidrosi, sì. Vanno a farsi fare l'operazione, lo scavino, per tirare fuori.
0: Si possono togliere le ghiandole per evitare problemi in generale?
1: Sì. Non fare battute,
0: no,
1: perché
0: no, no, non la faccio, non la faccio. Allora, volevo andare avanti. Andiamo avanti.
1: Ok.
0: Pare però che il sudore che serve durante il caldo per regolare la temperatura serva anche nell'ambito della scelta del partner.
1: Ah beh, certo, l'odore attira o meno.
0: Sì.
1: Contiene magari parte dei feromoni che servono ad attirare.
0: Assolutamente, se due persone sono geneticamente simili se ne accorgono anche proprio. Quindi se tu togli quelle ghiandole lì rimani da solo, rimani tutta la vita da solo.
1: Esatto, almeno che non ti metti sotto una cipolla rossa.
0: No, ma lì chi prende? Quindi, piena di Losanna con la cipolla sotto. Mentre invece, io vi dico, ecco perché i grandi amori nascono sugli autobus quando sei attaccato.

0: Ma attenzione, perché io sono rimasto indietro con le tecniche per evitare l'iperidrosi.
1: Allora,
0: io parlavo dell'asportazione delle ghiandole, delle ascelle.
1: No, è anche doloroso. Beh, abbiamo detto che il sudore è importante per trovare l'anima gemella.
0: Sì.
1: Non è un caso che tutte le volte che ci siamo fidanzati ci siamo annusati.
0: Sì,
1: è un po' quella roba lì.
0: C'è anche quello.
1: È arrivata una valangata di messaggi che dice che adesso si usa il Botox.
0: Non lo sapevo. Non lo
1: neanch'io. Cioè, si
0: sono
1: fanno
0: punture sotto le ascelle. Questo che già che fa male il pensiero. Sudo a pensare di fare la puntura sotto l'ascella.
1: Però sembra che funzioni, perché molto dice il Botox combatte l'iperidrosi.
0: Okay.
1: Quindi si può fare dappertutto, anche sotto i piedi.
0: Come funziona tecnicamente? Ok, la puntura, ma è il Botox come liquido va intorno alla ghiandola e
1: la blocca, praticamente va lì, la strozza.
0: Una specie di involucro?
1: Sì, fa una specie di involucro e va lì. Okay. Io ti dico, da quando mi sono rifatti i seni, ho il problema di sudare anch'io.
0: Sotto
1: i seni. Lo farei per evitare qua.
0: Ma c'è anche il trucco, devi mettere sotto due Scottex di taglio.
1: È vero.
0: Esatto, per evitare.
1: Non
0: sto mica dicendo niente, devi metterli qua sotto così, no? Di taglio i due.
1: Invece, attenzione,
0: assorbenti.
1: Chiudiamo l'argomento più che importante, affrontato con un certo spessore.
0: Certo.
1: Di questo, di questa pop star giapponese che si chiama Harida Masumoto, signore, che è finito il concerto, è finita al centro di polemiche per questo insolito servizio, cioè ha concesso ai fan di odorarle le ascelle. Tutti in fila.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Cioè, vogliono un video per
1: tutti
0: vedere la
1: fila,
0: pazzia mondiale.
1: Immagini virali di gente che andava lì, lei dopo il concerto, con le ascelle.
0: Ma aveva i peli sotto le ascelle?
1: Ma non ho idea. Ma tu prova, immagina la stessa cosa con Zucchero Fornaciari.
0: O Silvestre Stallone. Com'è che si chiamava il personaggio di Fracchia la Belvomana? Alfredino, te lo ricordi?
1: Quello
0: Alfredino.
1: Su.

0: in diretta da Lugano Marittima per il Club del Ciringhito. Anche quest'anno siamo presenti con i nostri nuovi gadget che sono gli Infradito e stiamo per giocare alla frase sfatta con dei ragazzi che abbiamo trovato qui di fianco.
1: Allora, sì, hai detto tutto giusto, sono stato io individuato dei ragazzi che sono simpatici, sono disponibili. Io volevo farlo con una coppia, ma lei mi ha precisato subito: non siamo una coppia. Lui invece è un po' più mirimiglioso, lui è più che la butta lì così. Allora, adesso ti faccio dire i nomi.
0: Devi spiegare la dinamica tra i due. Perché...
1: Adesso ce la spiego. Allora, come ti chiami?
2: Marina.
1: Marina e?
3: Mirko.
1: Mirko, allora, Marina e Mirko, allora, com'è la situazione? Ciao, non ridere perché sennò vengo anche lì. C'è una ragazza che ha riso, adesso poi vado anche lì. Allora, non siete una coppia?
2: No, no.
0: Ma a lui piacerebbe,
1: aspetta,
0: a lui piacerebbe.
1: Aspetta, Griso, guarda lui, non siete una coppia.
3: Sì, sì, siamo una coppia.
1: Ecco, hai capito? Sì, certo. Hai capito la diversità di vedute della vita com'è. Allora, i gadget, ha ragione Griso, sono le Infradito, sono gli unici Infradito al mondo che non seguono la misura del piede, ma dovete voi tagliare il piede a misura sulle nostre Infradito. Perché noi abbiamo solo determinati numeri. Lui invece vincerà la meravigliosa canottiera dei cialtroni del nostro programma, con scritto "non c'è più bello". È particolarmente incisiva questa canottiera, quando la indossa non la metteremo.
3: Se avevo una possibilità con la canotta l'ho giocata.
1: Mettendo la canotta l'hai persa. Allora bisogna giocare alla frase sfatta. Io dirò una frase, dirò l'ultima parola, l'inizio dell'ultima parola, voi dovete dirne una sbagliata. Vogliamo fare prima un test? O te la senti? Andiamo dritti. Vai. Cosa vuole fare? Subito? E allora, devo portare fuori il cane a fare la ca?
2: La cacca.
1: Ma no, no, è sbaglia. Quella giusta!
0: Come si... Mirko,
1: vieni soccorso subito.
0: Cambia fidanzata.
3: La casa,
1: giusto.
0: Mirko, punta l'altra fidanzata.
1: Sto cominciando a sudare sotto la pa?
2: La panca.
1: Sotto la panca. Brava. A calcio sono un ca?
3: Un cazzone.
1: No! L'accettiamo, ci piace.
0: Attenzione però,
1: siamo
0: perché
1: al limite.
0: Subentra subito l'ammonizione.
1: C'è un'ammonizione. Se galoppi devi maneggiare il ca?
2: Il cane.
1: Sempre moderata è, sì, la ragazza. Sì. Devo cambiare il motore al fi?
3: Al filobus.
1: Non è una cosa facile.
3: No.
1: Qui a Lugano Marittima primeggia il ca?
2: Il caldo.
1: È sbagliata perché allora... è giusta. No. Dai, no, non ci siamo. Mirko, vieni in soccorso. Qui a Lugano Marittima primeggia il ca?
3: Il calcio.
1: Il calcio è corretto. Ne faccio altre due, Griso, altre due.
0: Vai.
1: Mi piace ballare il ta?
2: Il tappo.
1: Bella, questa è bella. Come sono bello coi pantaloni stre?
3: Questo è difficile.
0: Stre?
1: Ce l'hai tu?
2: Stremato.
1: Sarebbero stremati.
0: Voglio di meglio.
1: Vado dall'estetista a fare la pe?
3: L'appendicite.
0: I vincitori, Mirko e quella che vorrebbe essere la sua fidanzata.

0: Hai visto che lei diceva no, non siamo insieme, lui sì, come voleva, come era.
1: Che dinamiche, ragazzi.
0: Tante volte. Io mi ricordo che quando chiedevano a mio padre se era sposato, diceva di no.
1: La tua mamma che l'ha presa bene ogni volta.
0: Non poteva rispondere, così.
1: Altri tempi.
0: Attenzione, momento culturale che il Club dei Cialtroni ha sempre. Oggi, classe 1952, 16 luglio, è il compleanno di Finardi.
1: 74 anni oggi, ospite di Cliché qualche tempo fa sull'RSI.
0: Grande amante dell'RSI, viene spesso, dice anche delle cose molto belle, devo dire.
1: Sì, è stato carinissimo, soprattutto a venirci a trovare e rilasciare quella bellissima, appunto.
0: Sì,
1: bella. Di qualche tempo
0: sentita,
1: fa.
0: Emozionale.
1: Che mi aiuto ad andare a recuperare nei nostri archivi perché è lì disponibile. Di lui faremo una canzone per mettervi a vita.
0: Ho scelto
1: l'extraterrestre perché è
0: bella,
1: proprio
0: bella, bella, bella,
1: quella
0: bella,
1: che
0: bella,
1: secondo bella, me bella, lo rappresenta forse un po' bella, di più, bella. Sei d'accordo?
0: E beh, una canzone sul sentirsi fuori luogo.
1: È un viaggione psichedelico,
0: sì,
1: perché va sul pianeta e vede tutto viola nel testo originale, che noi cambieremo.
0: Sì.

0: Eccoli qui direttamente da We Are the Champions, i Fine Young Cannibals, con il cantante che era abituato a cantare con le olive in bocca, perché questo sì. È il risultato, no?
1: Metteva delle olive denocciolate, faceva, sì. Cantava in questo modo.
0: E il suono veniva grazie proprio alle olive denocciolate, sì, perché faceva un effetto fischietto.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Ciao ragazzi, sono Giovanni da Zofingen, sono le 18 e 3 minuti.
2: Rete 3.
0: Dicevamo il compleanno. No, aspetta,
1: scusa,
0: se precedenza alle ragazze che arrivano per domandare qualcosa.
3: Avete visto la signora che si è lavata i denti di là?
0: Sì. No, alla fontanella?
1: Alla fontana?
3: Sì.
1: Io devo andare.
3: Fagli un interview.
0: Sarebbe carino, sì. La signora che si lava i denti. Ma con lo spazzolino e il dentifricio? Fantastica.
1: Sì, sì. Ma le volate nel cassarate o nella. nella fontana?
0: Nella fontanella.
1: Grazie per la segnalazione.
0: Ha fatto anche gargarismi, spero.
1: Dopo vengo io da voi, eh?
3: No.
0: Sì, dopo vediamo.
1: Adesso
0: da voi.
1: Adesso te la sei cercata.
0: Sì, dopo
1: stai
0: arriviamo.
1: Lì che
3: è simpatico, è dall'altra parte.
1: Va bene, mettetevi vicini.
0: Arriviamo. Grazie per l'avviso.
1: Sono venuti per me, io piaccio.
0: Sì, devo ammettere che piace. Voglio vedere se piacerai ancora dopo l'interpretazione della canzone di Eugenio Finardi, l'extraterrestre. Eugenio Finardi che oggi compie 74 anni e che noi celebriamo ricantando la sua extraterrestre in chiave meteo e viabilità. Sei pronto? Ti alzo il riverbero e vai! È il tuo momento, Herbert Cioffi!
4: In tutta la Svizzera graduale aumento della nuvolosità, con rovesce temporali sparsi qua e là. Domani in tutta la Svizzera nubi e variabilità, con rovesce temporali specie al mattino. Temperature minime comprese fra 17 e 20, massime 26 e 29.
0: Un altro giro.
4: E dimmi tu qual è la viabilità, perché finito qua non vorrei marcire nella

0: senti come lo dice, perché ti piace tutto,
1: la fa lui, un po' così, un po' lui.
0: Di Roma. Vuoi raccontare qualcosa di questa canzone, tu che sei l'autore nonché il conduttore di Un'ora per voi?
2: Lui non è simpatico,
0: ma smettila, no. Voglio dire in faccia, perché lui ha una palestra di MMA, te l'ho già detto.
2: Adesso
0: questa cosa,
2: adesso un po' meno perché è diventato papà
0: e non vuol dire niente,
2: ed è diventato più gigione, più così, ma no. Ma non fa caldo a Losanna per digitare il numero di
0: secondo
2: telefono?
0: Secondo me sì, però boh, vai a capire.
2: Vai a capire. Pronto?
3: Parla.
2: Pina, guardi, è una situazione difficile. Già c'è tanta gente, sì, qui c'è confusione, c'è un sacco di caldo, si suda, abbiamo parlato di sudore. Poi tra l'altro qui volevo commentare la vendita di un salone di bellezza con quasi 60.000 franchi falsi.
3: Ho letto e ho anche saputo com'è stato il passaggio del denaro.
2: Voi lo sapete?
3: No, sappiamo com'è finito il denaro, che mio marito, non mio marito, scusi, mio nonno.
2: No, voglio sapere, suo marito.
3: No, non è mio marito è quello che è volato via con il vento imponente di Ponente.
2: Come si chiamava?
3: Beh, uno dei tanti era Luigi.
2: Luigi.
3: C'era Margo.
2: Beh, uno dei quanti Margo?
3: Ne ho avuti 7, 8.
2: 7?
3: Adesso non mi ricordo neanche più quando ne ho avuti.
2: Tutti.
3: Mamma.
2: No, mamma.
3: Quanti mariti ho avuto? Disgraziata, ne ho avuti almeno 7, 8. Ogni volta che dovevo tirare fuori la dote.
2: Signora, e lei quanti ne ha avuti?
3: Ma io uno solo, da sempre. Si chiama Gaetano. Gaetano, vieni qua, che ti vogliono parlare.
2: No.
3: Gaetano!
4: No, ma tu.
3: Buonasera, come state? Buonasera, sono Gaetano, come va? Tutto a posto?
2: Buongiorno Gaetano.
3: Buongiorno.
2: Lei è il nonno?
3: Sì, io sono il nonno, sono. Come va? Tutto bene? Mi ha chiamata Maria Cadena e mi ha detto di venire qua.
2: Senta. Io vorrei sapere, lei cosa c'entra con la truffa dei 60.000?
3: Io con la truffa non c'entro niente, veramente volevo raccontare il mio matrimonio con Maria Cadena. Ci siamo sposati nel 1937,
2: sì.
3: E poi ci siamo arruolati insieme in un esercito irregolare.
2: Senta.
3: E poi ci hanno abbandonato col paracadute su un'isola del Mediterraneo. Come si chiamava l'isola del Mediterraneo?
2: Certo.
3: Maria, vieni qua. Se non sbaglio si chiamava Mykonos. Abbiamo vissuto a Mykonos per 30 anni.
2: Signora Maria,
3: sì?
2: Mi fa sentire, mi passa anche il fratello di suo marito.
3: Donato, vieni qua.
5: Oh, eccomi, come va? Tutto bene? No. Io sono Donato, sono. È colpa tua che m'hai chiamata.
2: Donato,
5: che...
2: lei ha un figlio.
5: Sì, si chiama Antonio, vieni qua.
2: E si chiude, giusto. Si chiude.
5: È chiaro che sono io, sono il figlio di papà.
2: Ma siete tutti lì?
5: Siamo tutti qua, Pinici ospiti.
2: Ma perché siete tutti lì?
5: Ma perché Pina fa le tavolate lunghe, queste cose qua, insomma, è Pina.
3: È vero, li ospito tutti, insomma, sono benestante, sì, e quindi posso ospitare sia Maria Cadena, mamma, certo. Papa Gaetano, Antonio e c'è anche Donato. Ha detto Dodò.
2: Mi mette
3: Dodò.
2: Gioia? Dodò, lo sto
3: ricordando. Sì, lo stavo chiamando. Dodò, dove stai? Dodò.
5: Eccomi qua, avete bisogno che io sto falsificando delle banconote, un attimo che ho da fare
2: ancora
5: in questo momento.

0: discutibile questa versione. Aspetta che passo. Tu vai avanti,
1: Allora, è discutibile questa questione, però io vi dico, alla fine discutete quanto volete, ma noi la mettiamo lo stesso.
0: La canzone, stavo dicendo. No, perché l'originale dei Players era più bella. Ti ricordi chi era bassista dei Players?
1: A saperlo.
0: No, era Ridge di Beautiful.
1: Ho letto un articolo di Ridge che non dormiva di notte perché non si scollava più dal personaggio.
0: Eh beh, certo.
1: Era diventato Ridge per tutti, per se stesso.
0: Beh, chiaro, ma sai quante puntate hanno girato poi?
1: Sì, mia nonna era innamorata di Ridge.
0: Mamma
1: mia,
0: a proposito di personaggi di cui innamorarsi, ragazzi, guarda chi c'è per la sigla di Ciao da Notte Day. Signori e signori, Simon Le Bon.
2: Hi, ciao. Good evening, ragazzi.
0: Ciao. Ciao. Che domenica eri qui a Locarno per il concerto.
2: Sì,
0: so che è andato bene.
2: A casa di Amadeo Raniero.
0: Sei andato a casa a dormire da lui?
2: Ho dormito da Amadeo Raniero che mi ha offerto cibo di Locarno.
0: Oh, che bello.
2: Sì, lì ha fatto quella cosa con cipuglia.
0: Con cipolla. La pinza con la cipolla. Tipica di Locarno.
2: Tipica di Locarno.
0: Ci canteresti, Simon, la sigla di The Shout of the Day? Grazie, vai.
2: The Shout of the Day.

shutting out the day for life. Trovano della polvere bianca a casa di un prete che finisce a processo, ma era solo detersivo per sbiancare i vestiti.

0: Ma senti, tu che sai, c'è una metafora legata all'America?
1: Cioè, beh, sì,
0: Giannannini.
1: Certo, c'è tutto il racconto dell'America,
0: sì,
1: assolutamente.
0: Ah, ok,
1: certo.
0: L'America è quella roba lì, secondo lei, no?
1: Certo.
0: Perché
1: infatti,
0: quando ancora si usava quella forma lì?
1: Quando ancora era
0: adesso
1: l'America,
0: quella forma non si usa più niente. Vabbè, niente, insomma, cambiati i tempi.
1: Invece, attenzione, parliamo di una cosa che è accaduta a molti di voi quando il passato bussa di nuovo. Arriva la nostalgia e tu hai finito una storia d'amore, ma torni, c'è il controchichiglio, cioè
0: torni, il ritorno di fiamma.
1: È il ritorno di fiamma, tutti l'hanno vissuto. La psicologa Sabrina Romanoff spiega che il problema nasce proprio perché cambia il tempo relazionale. Allora uno ributta, ci sei, ciao,
0: che ciao,
1: e c'è un
0: ti pensavo,
1: ciao, come stai?
0: Tanto non ci sentiamo, due anni che non ci sentiamo,
1: roba lì. Maestro, prima una sigla,
0: sì,
1: prima di andare avanti.
0: C'è allora, potrebbe essere tipo e mentre mangi una minestra riscaldata,
1: sì, giusto,
0: e senti il suo sapore andare giù,
1: com'è, buono?
0: Ti rendi conto di aver fatto una cazzata.
1: Sì, è vero.
0: Ma indietro non si può tornare più.
1: No.
0: E quindi va
1: fatto. Il senso è quello.
0: Però il senso è quello, no?
1: Il senso è quello. Allora, cosa succede?
0: Non si torna più indietro,
1: No. Non si beve dei bicchieri rotti?
0: No, non si torna più indietro. Mangi la minestra riscaldata.
1: Basta.
0: Poi è difficile, eh. Se sei andato a farti un giro di due anni, poi torni indietro.
1: Sono d'accordo.
0: Basta.
1: Dai,
0: c'era anche il film che era Proposta Indecente, dove c'era una bella frase. Se ami veramente una persona, lasciala andare. Se tornerà, sarà tua per sempre. Se non tornerà, non sarà mai stata tua.
1: Ok, scusa, però se se n'è andata e si è fatto dei chigliatoni in giro e torna, tu l'accetti?
0: Dipende, ragazzi, dai.
1: Allora, attenzione,
0: c'è l'amore della vita, l'amore della vita si perdona, l'altro
1: allora c'è l'amore della vita, se hai la fortuna di schivarlo sei salvo.
0: Bravo, giusto.

0: Che bella questa canzone e come ci azzecca con l'atmosfera da aperitivo qui al Ciringuito Lugano Marittima anche quest'anno con la radio ufficiale che è RT3, il programma ufficiale che si chiama Il Club dei Cialtroni.
1: Bravo, è proprio giusto, è quello che stai dicendo. È il giovedì e vedi, stanno arrivando tutti a fare gli aperitivi. Ormai
0: ma
1: c'è proprio
0: quante iniziative!
1: È pieno,
0: quante
1: di, pieno di iniziative, c'è gente che dialoga, ci sono delle. C'è tutta la gradinata, quella sul Cassarate, di gente che tra l'altro mette i pirititi nell'acqua e si sventaglia. E poi c'è gente che si fa i fatti loro così.
0: A proposito,
1: posso
0: ricordiamo
1: di cosa state parlando?
2: No.
1: Ah, è quella roba lì? Di cosa state parlando? Di niente. Senti, abbiamo detto prima in un intervento se può succedere ed è giusto quando ci si lascia che si ritorni un'altra volta. È giusto o sbagliato?
2: È sbagliato.
1: Cioè non c'è un ritornino?
2: No, assolutamente.
1: Voglio sentirlo anche da lei, un ritornino?
3: No.
1: Mi piace, sono grazie.
0: Sono,
1: sono

0: Niente.
1: Niente, muovevano la bocca,
2: non
1: ma
2: è vero.
1: Muovevano. Di la verità, tu lo sai di cosa stavano parlando?
0: No.
1: E voi due invece?
0: Della Thailandia.
1: Andate in Thailandia?
0: Sono appena tornata e lei va a settembre.
1: E ti è piaciuta?
0: Bellissima come sempre.
1: Come mai ci vai anche tu?
0: Perché abbiamo organizzato di spostarci per una volta dall'altra parte.
1: Ok, senti, ti chiedo una cosa di cui abbiamo parlato prima. Quando finisce una storia d'amore, è giusto il ritorno successivo o no? Che poi sai, si chiude ma c'è un piccolo ritornino. Tu dici sì o no?
0: Sì.
1: Perfetto!
2: Vedi?
1: Ma vedi che abbiamo ragione.
2: Sì.
1: Sono tra l'altro su quel gradino che poi in un attimo mi guardano con terrore, ma io adesso piano piano risalgo. Sono dietro la casetta.
2: Sì.
1: Vi ricordo di venirci a trovare se volete per i prossimi giorni, perché noi fino al 31 saremo qua. Quindi niente, Griso, io non.
2: Ti stanno evitando come le
1: no,
2: mosche?
1: No, no.
2: sei diventato anche tu uno sfolla
1: sì,
2: gente.
1: Ma perché mi guarda così male? Perché mi guarda così male?
3: Sei spagnolo. No, hablo, no te entiendo.
2: Ah, vale, perfetto.
1: Allora è perfetto.
2: Attenzione.
1: Allora adesso sciorino il mio spagnolo.
2: Vai.
1: Io sueño el club sì, certo. De Los Chaltrones. Trasmissione della radio svizzera italiana.
3: Ah, hola, buenas tardes.
1: Ha detto? Cosa ha detto?
2: Che è stata gentile con te, te lo posso assicurare.

0: Ma ti ricordi la scena del film Beverly Hills Cop quando lui scappava all'inizio del film, scappava sul camion aperto dietro,
1: sì,
0: un camion di merci che veniva sequestrato,
1: sì,
0: e in fuga ai ladri, lui si attaccava dietro come una, aveva tipo 24 anni Eddie Murphy in quel film, lo sai? Era giovanissimo, lo sai?
2: Lo spiega film!
0: Vabbè, beh, perché è una curiosità? E poi questa canzone fa parte della colonna sonora.
2: Lo spiega colonne sonore!
3: Stasera la TV.
0: Stasera. Cosa c'è stasera?
2: Niente, io rimango qua.
0: Rimani qua stasera, beh, ti capisco, sai? Rimanete qua anche voi che passate questa notte. Non veniamo più considerati, hai visto?
2: No, è vero.
0: Zero.
2: Non abbiamo più l'età.
0: L'anno scorso c'era più interesse.
2: L'anno scorso era uguale.
0: È vero. Perché dovremmo fidarci?
2: Perché c'è un bellissimo film di 128 minuti di minuti del 2013 con Jonathan Tedesco.
0: Grande protagonista Johnny Tedesco.
2: Con Richard Succi e Christian
0: Sulcis.
2: E Christian Bale. E poi c'è anche Emmy Babuccia.
0: Emmy Babuccia faceva le ciabatte.
2: Le ciabatte,
0: sì,
2: invernali. E per chiudere, Megan Elisingand.
0: Elisingand. Cosa fa l'Elisingand adesso, dopo aver fatto quel film?
2: Gli orli alle tende, gli Elisingand,
0: ecco,
2: i famosi Elisingand,
0: okay.
2: È un film molto bello, un film che parla di persone ambiziose costrette a un certo punto a soffrire per, insomma, poter soddisfare,
0: sì,
2: la loro ambizione. Non vi dirò di più, vi farò sentire il trailer.
0: Ciao, come stai? Non ti vedo da un sacco di tempo. Ma
2: che piacere!
0: Ma sei ringiovanito!
2: Ma davvero?
0: Ma cosa ti è successo? Allora, hai i capelli lunghi?
2: Sì.
0: Ti ho lasciato che avevi i capelli bianchi, adesso sono. Li hai tinti?
2: No, non li
0: ho tinti. Non hai più una ruga?
2: No!
0: La barba è belli, ti sta da Dio!
2: Veramente?
0: Hai le spalle più larghe,
2: sì,
0: sei più magro, sei più snello, sei più abbronzato!
2: L'apparenza inganna. RSI La 2, questa sera alle 23:30.

0: Che belli gli accordi di questa canzone, senti.
1: Come sono? Bella.
0: Dai, siamo in chiusura, dobbiamo salutarci, siamo anche in ritardo.
1: Dai, fai quella roba lì che
0: no,
1: mi piace.
0: Dai,
1: falla, la fai
0: no,
1: bene. Da. A me piace.
0: Quella francese.
1: Quella francese, falla.
0: Va
1: dai.
0: Bene, dai, se proprio insisti.
1: Falla,
0: attenzione,
1: falla che
0: la sigla di chiusura del Ciringhito.
1: Dai. Ma

0: appuntamento a domani dalle 17 da Herbert Cioffi.
1: Sì, è da Griso.
0: Salutiamo Julie Arlen che sta per leggere il pacchetto informativo.
1: Ciao
0: Julie, un abbraccio, a domani, bye bye.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dalla storia.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 18, anzi le 19, scusate, 3 minuti. Buona serata a voi. La meteo. Arriveranno dei rovesci temporali sparsi e i temporali saranno in parte anche di forte intensità. Domani, venerdì, in tutta la Svizzera tempo nuvoloso, variamente nuvoloso con ancora qualche rovescio temporale, specialmente al mattino, e in nuova ripresa nel pomeriggio. Temperature massime tra i 26 e i 29 gradi. Il bollettino del traffico al momento pare libero, quindi significa che i rallentamenti si sono risolti e quindi io vi auguro buon viaggio. E adesso le notizie.
0: 3 News.
1: 12 anni inflitti all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, principale imputato e già in carcere per un'altra strage autostradale, e pene comprese tra gli 11 anni e i 5 anni e 6 mesi per gli altri ex manager a processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova nel 2018, che causò la morte di 43 persone. Questa in sintesi la sentenza di primo grado con la quale sono state accolte in gran parte le richieste dell'accusa. Le domande di asilo in Svizzera sono diminuite del 16% nella prima metà dell'anno. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Segreteria di Stato della Migrazione, che nel periodo in rassegna ha registrato poco più di 9.700 richieste, un migliaio in meno su base annua. Tra i principali paesi di provenienza figurano Afghanistan, Eritrea, Algeria, Turchia e Somalia. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Svizzera per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza di due antispecisti. Secondo la CEDU, la conferenza avrebbe dovuto garantire, la Confederazione avrebbe dovuto garantire loro un'alimentazione complementare e completamente vegana in carcere e in ospedale. I due infatti erano stati arrestati e avevano richiesto un trattamento alimentare in linea con il loro credo. L'antispecismo è un movimento etico e filosofico che rifiuta l'idea che l'essere umano sia superiore agli altri animali. La Svizzera dovrà ora versare loro 16.000 euro a titolo di torto morale.
0: Rete 3 Sport.
2: Due giorni senza i mondiali di calcio, poi ci sarà la piccola finale e alle 21 di domenica nello stadio di New York, Spagna-Argentina, la finale del mondiale americano. Noi parliamo d'altro, allora, a Gstaad, nulla da fare nel tennis per Jérôme Hakim, alla fine battuto in 3 set dalla greco Tsitsipas, match interrotto ieri per l'oscurità sull'un set a testa e 5-5 nel terzo, vinto quest'oggi alla fine alla tiebreak da Tsitsipas. Dodicesima tappa invece la Tour con arrivo a Chalon-sur-Saône, 179 km per i velocisti, volata con caduta senza apparentemente conseguenze per i protagonisti, e alla fine per la terza volta ha vinto il belga Tim Merlier, battuti a Philipsen e Girmay. Ancora una volta resta di 3 minuti e 36 la gap tra Pogacar, in giallo sempre, e Vingegaard. Filippo Colombo si è iscritto invece per gli europei della Monteceneri e per i mondiali in Val di Sole, e questo naturalmente è un buon segnale. Il ticinese che sta provando a recuperare dalla frattura la perone della gamba destra subita ad inizio mese è inserito infatti nei 7 biker rossocrociati che proveranno ad andare alla caccia di medaglie nello short track e nel cross country sull'esigente tracciato ticinese tra fine luglio ed inizio agosto, mentre i mondiali in Val di Sole si terranno dalla 26 alla 30 agosto prossimi.
0: Le fatine dei dischi.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

0: Station Music.
1: Ho vissuto un periodo di grandi cambiamenti, ritrovandomi in una nuova situazione. In quel periodo ho ritrovato un po' me stesso e una nuova direzione per la mia vita. Nonostante i momenti difficili, è stato proprio lì che ho riscoperto la speranza, ma è stata sempre la musica a darmi la forza di andare avanti.
2: Ho tratto mi viene con la musica.

0: un monolocale come una barca, un piccolo appartamentino con poco spazio ma che galleggia e che ti tiene a galla, dove tutto funziona comunque.
1: What

0: Bentornati a Confederation Music. Come l'incendio che brucia il prato e fa crescere erba verde rigogliosa, gli stravolgimenti esistenziali portano in sé nuove prospettive. Il cantautore grigionese Pascal Gamboni ha attraversato la sua personale selva oscura, uscendone con una nuova consapevolezza e un nuovo disco, il 14°. Con Mia Barca, Pascal Gamboni celebra la vita. Lo fa ricordando le occasioni che offre e che devi saper riconoscere e cogliere. Lo fa omaggiando gli incontri e le amicizie, ricordandoci che tutto è interconnesso in questo mondo e immaginando il nostro stato d'animo variabile come il tempo meteorologico. 13 canzoni nel suo originale Alpine Lo-Fi Do It Yourself, rigorosamente cantato in romancio, essenziale, ricco di sole melodia per esortare a restare svegli, attenti e ricettivi. Sandra Romano ha incontrato Pascal Gamboni a Zurigo e la chiacchierata è partita dall'idea che la musica sia il salvagente esistenziale.
1: De amicas, musica di me, Dina?
2: Sì, in ogni caso la musica mi aiuta sempre, è un modo per capire dove mi trovo nella vita e chi sono, ma anche per trovare la forza di proseguire. Attraverso le mie canzoni, attraverso le mie azioni, io guardo la vita.
1: Tras la musica, mirius la vita.

0: Ina Nibla El Ciel è la seconda canzone di Mia Barca. Per Pascal Gamboni è nell'oscurità che si nascondono le canzoni. Perché?
1: C'è qua un flower, c'è qui un momento.
2: Ho capito che ci sono momenti più difficili e bui in cui non si avrebbe voglia di fare nulla. Io ho preso l'abitudine in quei momenti di prendere la chitarra e vedere se lì si nasconde una canzone. E molto spesso una canzone salta fuori in fretta. Un brano, anche se parla di un tema difficile, può comunque avere delle melodie bellissime. È qualcosa di speciale. Se hai il cuore ferito, se la ferita è aperta, hai un legame più diretto con il tuo mondo interiore.
0: Che cosa viene fuori in quei momenti? Musica o parole?
1: La musica.
2: Per me viene sempre prima la musica. Tutto inizia da lì, da uno stato d'animo, da un'atmosfera che nasce da pochi accordi o da una piccola linea melodica cantata. Quando riesco a seguire quella sensazione, è lì che trovo una canzone. Poi, poco a poco, ci lavoro sopra e anche il testo prende forma gradualmente. Tutto deve semplicemente armonizzarsi con quell'atmosfera e con quella sensazione. E a un certo punto capisco che la canzone è finita.
1: Adixen School, saio, sei finito.

0: Arrivar è la canzone che apre Mia Barca, l'ultimo album di Pascal Gamboni. Perché Mia Barca?
1: Mia Barca, o mio album non ad uscire non è mia.
2: Mia Barca è il titolo del mio album, ma si chiama così anche il mio piccolo monolocale. Ed è lì che entriamo. C'è la cucina e subito dopo il tavolo, e dopo il tavolo c'è il letto. Poi ci sono le chitarre e c'è il mio piccolo studio e i libri. E di fronte c'è un piccolo balcone. E questa è la direzione in cui va la mia barca. È un po' come vivere su una piccola imbarcazione con poco spazio che fa funzionare tutto.
1: Con pochi spazi fa funzionare tutto.
0: La canzone che dà il titolo all'album è questa, Mia Barca, Pascal Gamboni.

14 album, centinaia di canzoni scritte, registrate e prodotte da solo. Fare musica sembra che sia la cosa più normale e facile per Pascal Gamboni.

0: Già, scrivere canzoni è per me il più semplice di tutto.
1: Sì, scrivere canzoni è la cosa che mi viene più naturale. È ciò che amo fare più di tutto. Scrivere un brano, immergermi completamente nella sua atmosfera e cercare le parole giuste. Poi viene il lavoro di registrazione e di missaggio, durante il quale ascolto continuamente la mia musica. Vado perfino a fare la spesa ascoltando i miei brani. Poi torno a casa e modifico ancora qualcosa. È l'aspetto di questo lavoro che apprezzo di più. Se potessi scegliere di dedicarmi a una sola delle tante attività che svolgo, sceglierei semplicemente di scrivere canzoni.
0: Se tu decidi di fare molto ciao se tu qua ci fai, lo fossi qua, semmai scrivere canzoni.
2: Usciamo un attimo dall'album. Nello showcase di presentazione di Mia Barca alla Radio Romancia, Pascal Gamboni ha suonato anche la chitarra, che non c'è nel disco. Come mai?
0: La chitarra habe ich nur für die Radio Show gemacht.
1: La chitarra l'ho fatta unicamente per il programma radiofonico, non è mia. È un vecchio brano, un Schlager, romancio, pubblicato nel 1967, un vecchio tormentone con una melodia che ti resta in testa. Volevo vedere se fossi capace di farla anch'io, e così l'ho fatta, per gioco, per il programma radiofonico.
0: Und irgendwann habe ich gedacht, dass ich will mal schauen, ob ich das kann, und dann habe ich es so zum Spaß für die Radio Show gemacht.
2: La chitarra. Ne ascoltiamo un pezzetto dallo showcase registrato alla Radio Romancia lo scorso aprile. Pascal Gamboni.

0: La musica è uno dei mezzi più efficaci e immediati per difendere e promuovere la lingua romancia. Recentemente abbiamo ospitato Mattiu, ma c'è Bibi Vaplan, c'è il duo Omisdus, la musicista Astrid Alexander, il rapper Giganto, Ursina. Che posto occupa il romancio nella vita di Pascal Gamboni?
1: Ah, romancio è assolutamente presente, ma c'è... Io vivo a Berna.
2: Il romancio è assolutamente presente anche se vivo a Berna. Il mio lavoro consiste nel fare concerti, così il romancio, bene o male, è sempre lì, assieme a tutto ciò che riguarda la mia lingua. Suono spesso anche in Romandia, oltre che nella città in cui vivo. Ho un figlio di 7 anni con cui parlo romancio, quindi la mia vita a Berna è tanto romancia quanto tedesca e lo apprezzo molto. Me ne sono reso conto anche durante il decennio fantastico vissuto in Inghilterra. La sera avevo sempre qualcuno che parlava romancio e che era lì con me.
0: Ascoltiamo il capo, la quinta canzone di Mia Barca.
1: Al capo è Cajun.
2: Il capo dice sostanzialmente che la cosa più importante sia cogliere davvero le occasioni. Ogni giorno se ne presentano di grandi e di piccole e spetta a noi saperle cogliere, perché è proprio attraverso quelle occasioni che nascono le amicizie e le relazioni. Trovo interessante chiedere alle persone come si sono conosciute, perché tutto ha avuto inizio da un'occasione.
3: Confederation Music.

0: Il capo, la musica di Pascal Gamboni. Ascoltiamo In Grazia, la quarta canzone di Mia Barca. Perché è stata scritta?
1: In Grazia è un ringraziamento per tutte le amicizie che ho potuto costruire e conquistare. Sono così importanti. Forse sono la cosa più importante nella vita. Ho scritto questa canzone durante una splendida giornata trascorsa con un caro amico sui monti.
0: In Grazia è questa. C'è Pascal Gamboni a Confederation Music.

0: l'importanza del tempo atmosferico. Il cantautore romancio Pascal Gamboni ne parla nell'ultimo brano di Mia Barca, Tiams e Rosas.
1: Io questo c'è Rasdasur da Laura o in Schliet Image.
2: Parlare del tempo atmosferico sembra che non dia una bella immagine, ma non ha senso, perché in fondo come può non essere importante? È il tempo. Sono l'aria, l'atmosfera, l'ambiente che ci circonda, senza i quali moriremmo tutti quanti. Mi piace pensare che anche i pesci parlino della qualità dell'acqua. Forse potremmo aggiornare il modo in cui noi parliamo del tempo, descriverlo nello stesso modo in cui raccontiamo il nostro stato d'animo. Penso che gli stati dell'acqua e le condizioni meteorologiche siano un ottimo modo per esprimere come ci sentiamo. Invece di chiedere semplicemente come va e di rispondere bene, potremmo dire come va da te e rispondere oggi piove un po', c'è un po' di nebbia sopra il bosco e fa piuttosto freddo. E da te come va? E allora potresti dire da me oggi c'è il sole, sono in riva al mare. In questo modo sapremmo molto di più l'uno dell'altro. Forse è qualcosa che potremmo iniziare a introdurre e a integrare nelle nostre vite.
1: Forse è qua in situazione, forse non ci avrà da integrare le nostre vite.

0: nevén.
1: Tiamse Rosas. Dei tre singoli usciti prima di Mia Barca, l'ultimo è stato La Celebration. Che cosa celebra Pascal Gamboni?
2: Con quella canzone provo a descriverci.
3: Con quella canzone cerco di dire che nulla esiste da solo, tutto è collegato, non esistono isole, siamo tutti qui insieme, così come la natura e l'intero universo. Me ne sono reso conto anche facendo un gioco con mio figlio: quando mangiamo qualcosa proviamo a nominare tutto ciò che è stato necessario affinché quel cibo arrivasse sulla nostra tavola. Partiamo dall'inizio e diciamo: ci è voluta l'acqua, ci è voluto il sole, ci sono voluti l'aria e la terra. Poi sono servite tutte le persone che se ne prendono cura, quelle che fanno il raccolto, quelle che lo trasportano e quelle che lavorano nei negozi. E poi ci vuole anche il mio stipendio per poterlo comprare, e servono l'elettricità e gli utensili per cucina, per poterlo cucinare. Trovo che sia un bel esempio per comprendere come tutto sia connesso e che tutto appartiene allo stesso insieme. Quando c'è movimento, c'è vita.
2: Chi ha i movimenti, c'è dati vita.

0: La celebrazione mi abbarca è l'album numero 14 per Pascal Gamboni. Che cosa significa per il cantautore grigionese?
1: Qua è il mio 14 solo album che avevo di...
2: Questo è il mio 14esimo album da solista. Significa che da allora lavoro soprattutto da solo, anche perché ho prodotto e registrato tutto personalmente. Ormai va avanti così da anni. Ho realizzato 14 dischi in perfetto stile DIY ed è una grande libertà e spero che ce ne saranno altri.
3: C'è quella grande libertà, c'è di spero che c'è un imperio play.
0: In che cosa consiste il do it yourself di Pascal Gamboni?
1: Do it yourself manage al send.
2: Con DIY, do it yourself, intendo che mi occupo davvero di tutto. Sono il manager e il produttore di me stesso. Scrivo e organizzo tutto, realizzo anche tutta la grafica. Ho iniziato così per necessità, ma poi non ho più smesso di fare musica, continuando a realizzare da solo le mie canzoni. Trovo che sia il modo più semplice, rapido ed efficace per restare fedele a ciò che desidero fare e al suono che voglio avere e che non riesco a immaginare diversamente. Sono felice che le cose siano andate così.
3: Adesso un ulitz che qua è da uscire.

0: Nonus Minus Naven. State ascoltando la musica di Pascal Gamboni. Il suo ultimo album si intitola Mia Barca. Dove lo si può trovare?
1: Il mio album è in tecla digitale, dappertutto, in tutto il mondo.
2: Il mio album si può ascoltare in formato digitale ovunque, in tutto il mondo. Per chi ama i supporti fisici, invece, ho fatto stampare dei vinili, dei CD e per la prima volta anche una piccola tiratura di cassette che si possono acquistare soltanto dal mio sito web. Ho anche realizzato un piccolo libretto con le traduzioni in inglese delle canzoni. E non ci sono solo le traduzioni, ho raccolto anche alcune idee, riflessioni e pensieri che ho annotato nel corso degli anni.
1: Un po' idee ci ha anflato a rimnau sul zonzo.

0: Mes concerts en différents.
1: I miei concerti sono molto diversi tra loro. Quando sono con la band tutto è più energico, selvaggio, intenso. Quando invece sono da solo l'atmosfera è più raccolta e invita all'ascolto. Tra un brano e l'altro racconto spesso qualcosa nella lingua parlata dal pubblico per dare delle immagini o delle chiavi di lettura delle mie canzoni. E funziona molto bene. Posso farlo praticamente in qualsiasi lingua, in tedesco, in inglese. Recentemente l'ho fatto anche in francese. Non lo so parlare, ma mi sono fatto preparare il testo con la I e sono riuscito a raccontare un po' di cose. Se venissi in Ticino, naturalmente, lo farei in italiano.
0: Se venissi a Ticino, facessi questa in italiano, capisci, ne?
2: Vedere per credere. Pascal Gamboni, martedì 14 luglio, sarà sul palco della Piazza Piccola di Locarno nell'ambito di Moon and Stars.

0: o El Clar. C'è una parola che è importante per Pascal Gamboni, non avaun. Che cosa significa?
1: Sind to dash dins wach, in inglese dins awake.
2: In tedesco si dice wach, in inglese awake, e in romancio alert, oppure non avaun. Un'espressione straordinaria che è composta da due parole, non addormentato, inteso come essere svegli, vigili e pronti.
1: The desolate alert.
3: Awake, wach.
0: Trovate Pascal Gamboni nell'album Mia Barca, uscito il 22 aprile 2026. L'intervista è stata curata da Sandra Romano. Potete ascoltare la versione integrale nel podcast di Confederation Music. Nella prossima puntata John Sylvestre ci parlerà di He's Dancing, He Says He Will Never Die, il nuovo album del progetto vodese Eckhart, uscito lo scorso maggio con Blitzart Audio Club. Vi saluto con Pascal Gamboni e Almedem Aberauter.
1: Ciao zusammen, mio nome è Pascal Gamboni, a Wustetleis Confederation Music. Benveni.
0: Buona serata.
4: Mono, mono, codatti movi mai. A so, vi so, le regole zen.

a pensare.

Buona domenica sera, cari amiche e amici delle Good Vibes. Mixtape numero 2 per questa estate 2026 qui a Reggae Yard, e come settimana scorsa anche oggi avremo una playlist split tra due artisti. Perché? Perché settimana prossima, il 18 luglio, avremo un secondo appuntamento con la musica reggae live, un doppio appuntamento. Infatti sul palco del Boschetto al Parco Ciani di Lugano si esibiranno Cali P e Tarus Riley. Quindi se non avete ancora il biglietto e se magari non li conoscete, ecco qua una buona occasione per capire cosa potreste aspettarvi da quella serata.

Finisce qui anche questa seconda mixtape dedicata agli eventi live nella Svizzera italiana. Vi ricordo 18 luglio Tarus Riley e Calipi al boschetto del Parco Ciani di Lugano. Noi invece, con il nostro consueto carico di good vibes e un'altra mixtape, ci ritroviamo puntuali domenica prossima. Da Tom Seed.

0: Cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Del Texas vi abbiamo già parlato. I texani sono gente un po' particolare. Tutto è a dimensione texana. C'è large, extra large e texan size. Tutto diverso. E una prova provata di questo concetto potreste avercela andando a Bryant, o meglio a College Station, dove ha sede Texas A&M. Letteralmente Texas Agricultural and Mechanic, praticamente un'enorme facoltà di agraria per circa 30.000 studenti. In questa università regna il football, come in tutte le università texane, e una volta all'anno c'è l'homecoming. Tutti gli ex studenti dell'università tornano quando la squadra di football gioca la partita più facile perché si spera di poter vincere. In America, stando alla lingua inglese, esistono l'arson, che è l'incendio doloso, e il bonfire, che è sostanzialmente il falò. Durante l'homecoming c'è la più grande festa a cui io abbia mai assistito nella mia vita. Il bonfire, il falò, è 30 metri, ma questo succede in quasi tutte le università. Quello che non succede è il resto. Si tratta di una curiosa iniziativa degli studenti che si dividono in quattro squadre di circa 700-800 giocatori. Viene gonfiato un pallone arancione di 30 metri di diametro. E a questo punto inizia una sorta particolare di palla prigioniera. Ci si muove a testuggine in 6-700 e si deve mandare la palla nell'altra metà campo. E francamente ho commesso uno dei tanti errori della mia vita americana. Ho voluto partecipare. Un errore colossale. La gente non è alticcia, molto di più. È una situazione promiscua in cui non si capiscono le regole. Il fatto è che è tutto molto molto pericoloso. La palla continua a passare a gruppi da una metà campo all'altra in una situazione pericolosissima. La partita non ha in realtà un termine, si termina per sfinimento. Dopodiché ci si trasferisce sul campo del football e si segano le porte. Il tutto in un delirio orgiastico. Da circa 6-7 anni a Texas A&M è intervenuta la Guardia Nazionale, che ha sospeso tutto quanto. Basta con la palla prigioniera, basta col segamento delle porte. È rimasto il bonfire. Io di natura non sono esattamente un nostalgico, ma in questo caso la nostalgia è d'uopo. Texas A&M, the game.

0: Radio Giornale.
1: E buonanotte da Alberto Andreani. Prime condanne in Italia per il crollo del viadotto di Genova. La più dura, 12 anni di carcere, è per Giovanni Castellucci, già amministratore delegato della società concessionaria. La difesa preannuncia ricorso in appello. Svizzera condannata invece dalla Corte Europea dei Diritti Umani per non aver fornito pasti vegani a due cittadini, uno in carcere e l'altro ricoverato. La decisione di Strasburgo si applica anche alla quarantina di paesi che riconoscono l'operato della Corte. Diminuisce a sud delle Alpi la presenza della Popilia japonica, il vorace coleottero giapponese. Dopo l'infestazione di giugno si registra al momento un crollo della sua diffusione. Apriamo dunque con le condanne a Genova per i vertici di Autostrade per l'Italia in relazione al crollo del viadotto sul Polcevera, noto come Ponte Morandi. Era il 14 agosto di 8 anni fa. 43 le vittime. La sentenza, che verrà senz'altro impugnata in appello, aggiunge 12 anni di reclusione alla precedente condanna inflitta all'allora amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. Dal Tribunale di Genova l'inviata RSI Francesca Torrani.
2: Sono arrivate nel primo pomeriggio alle 14 in un'aula del Tribunale di Genova affollatissima le prime condanne per il crollo del pilone numero 9 del Ponte Morandi che il 14 agosto 2018 causò la morte di 43 persone. Gli imputati in questo processo sono 57, dunque la lettura del dispositivo è stata piuttosto lunga e molto tecnica. Il collegio ha condannato 32 imputati, mentre per gli altri 25 sono state emesse decisioni di assoluzione di prescrizione. La condanna più pesante è stata pronunciata contro l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, riconosciuto colpevole di crollo colposo e omicidio stradale e condannato a 12 anni di reclusione a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura. Castellucci è peraltro già in carcere a Milano per un altro disastro stradale, quello del viadotto Acqualonga di Avellino, quando un pullman finì in una scarpata per una funzionalità del guardrail. La sentenza è stata ascoltata e accolta in assoluto silenzio. Vi propongo una prima reazione del Comitato dei Familiari delle Vittime con la voce del vicepresidente Giorgio Robiano.
3: Lì per lì, quando hanno letto gli anni di carcere che dovevano fare, ho provato pena per loro, perché io ho immaginato un uomo di una certa età dover passare il resto della vita in carcere. Però se loro avessero avuto la stessa mia sensazione di pena, forse sarebbero comportati in maniera diversa.
1: Nuovi attacchi statunitensi sono ripresi nelle scorse ore sull'Iran. Secondo i media locali, tra gli obiettivi del Pentagono figura l'isola di Kesm, situata all'imbocco dello stretto di Hormuz, ma anche la città di Bushehr sulla costa del Golfo Persico, che ospita l'unica centrale nucleare iraniana. Colpite anche torri per telecomunicazioni e infrastrutture civili. Intanto il paese ha chiesto ai propri alleati nello Yemen di bloccare la rotta petrolifera che passa dal Mar Rosso. I guerriglieri yemeniti Houthi hanno già avvertito l'Arabia Saudita di essere pronti a colpire le sue infrastrutture energetiche. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato il nuovo ministro della difesa nel suo consueto messaggio serale. Si tratta di Yevgeny Kmara, un funzionario di carriera dei servizi segreti che assumerà la carica ad interim. Annunciata anche la nomina di Serhiy Koretskiy quale primo ministro. Koretskiy è conosciuto per aver guidato la compagnia energetica statale Naftogaz. E adesso torniamo sulla condanna pronunciata in giornata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che contesta alla Svizzera di non aver fornito piatti vegani a due cittadini antispecisti, ovvero convinti che gli animali non siano inferiori agli esseri umani e che non debbano quindi essere sfruttati. I dettagli da Berna con Anna Valenti.
4: Ad interpellare la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo due giovani svizzeri, uno detenuto nel carcere ginevrino di Chandollon, l'altro ricoverato per 2 mesi nel reparto psichiatrico del CHUV. Entrambi antispecisti, avevano chiesto un'alimentazione vegana. In ospedale sono arrivati per errore pasti con prodotti animali, in carcere due piatti contenenti burro e latte. Il Tribunale federale aveva respinto i loro ricorsi, ritenendo sufficienti gli adattamenti delle istituzioni. Per questo i due hanno interpellato la Corte Europea dei Diritti Umani, che invece ha dato loro ragione.
0: Elle dit simplement que les personnes qui font état d'une conviction.
4: La Corte dice semplicemente che le persone che dichiarano una convinzione antispecista, vegana, strutturata, coerente, provata devono essere protette allo stesso titolo delle persone che hanno convinzioni religiose, spiega Olivier Peter, avvocato di uno dei due ricorrenti. La Svizzera viene condannata dalla Corte di Strasburgo per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza dei due antispecisti. Ora dovrà versare loro 16.000 euro e pagare le spese processuali e giudiziarie. La Svizzera, specifica l'avvocato Peter, può richiedere un riesame, non un ricorso. Tuttavia, le chance sono minime. La domanda ora è se la Confederazione dovrà garantire pasti vegani in tutti gli uffici pubblici. La Corte dice che l'obbligo vale quando una persona è privata della libertà e non può scegliere diversamente, specifica l'avvocato Peter, che sottolinea però come la portata della decisione vada ben oltre i confini elvetici. Questa decisione riguarda tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, che dovranno tenerne conto nelle loro politiche pubbliche.
1: Per l'attualità regionale si conta un altro annegamento in Ticino. È accaduto nelle acque del Verbano, nei pressi di Magadino, dove ha perso la vita un 95enne nel primo pomeriggio. Come indicato dalla polizia cantonale, la vittima risiedeva nel Locarnese. Nei Grigioni sono stati revocati i permessi di dimora concessi a suo tempo alle quattro persone legate al crimine organizzato, vicenda che in febbraio suscitò ampio dibattito sulla facilità con cui gli indagati ottennero la possibilità di stabilirsi a Roveredo dopo un primo rifiuto da parte delle autorità ticinesi. La conferma di cui hanno riferito i colleghi di Grigioni Sera precisa come la decisione di revoca non sia ancora definitiva poiché gli interessati possono ancora inoltrare ricorso. I quattro, lo ricordiamo, vennero arrestati in Francia e in Italia nell'ambito di un'inchiesta internazionale antimafia sul traffico di droga e riciclaggio di denaro. Ancora dal Ticino per parlare dell'emergenza coleottero giapponese, la popilia japonica che in giugno aveva infestato gran parte del territorio, ma che ora sembra rallentare la sua diffusione. Finora le circa 3.000 trappole hanno catturato oltre 15 milioni di esemplari del coleottero. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
5: Le trappole le conosciamo ormai quasi tutti, è difficile non averne vista almeno una brulicare di insetti. Proprio la possibilità di osservare la velocità con cui si riempivano i recipienti a giugno ha mostrato quanto il coleottero giapponese sia diffuso. Cristina Marazzi, responsabile del servizio fitosanitario cantonale, significa che la strategia di contenimento sta fallendo.
6: Noi ci aspettavamo che quest'anno sarebbe stato un anno critico con tante catture. Allora, la strategia di contenimento ha lo scopo non di far sparire l'insetto, ma di cercare di conoscere bene il territorio e quindi andare sempre più mirati con una cattura messa nei punti più sensibili di ogni comune. Per cui in questo senso la strategia funziona. Poi dopo noi sappiamo cosa abbiamo catturato, ma non sappiamo cosa abbiamo lasciato, per cui per cercare di contenere sarà indispensabile implementare tutte le misure a disposizione e anche quelle che prima o poi ci arriveranno, probabilmente molto più efficaci, dalla ricerca.
5: Il 2026 è un anno in cui ci si aspettava un elevato numero di esemplari per via delle condizioni meteorologiche favorevoli dell'anno scorso, con tante piogge. Al contrario, la siccità di quest'estate potrebbe portare una presenza nettamente inferiore nel 2027. Un'altra particolarità di quest'anno è che il picco è stato raggiunto prima e in una settimana si è passati da quasi 4.000 esemplari catturati per trappola a meno di 3.000. Le viti potrebbero quindi avere il tempo di riprendersi e limitare i danni.
1: Eccoci alla pagina sportiva e allora sentiamo Lorenzo Boscolo.
7: Giornata d'attesa ai mondiali di calcio, domani la finale per il terzo posto, poi naturalmente la finale fissata per domenica tra Spagna ed Argentina. Ben ritrovati da Lorenzo Bosco, l'Akstadt. Intanto la pioggia ha frenato ieri Dominik Stricker, il bernese forte comunque di un break, dovrà pazientare per portare a termine il suo ottavo di finale contro Alexander Shevchenko, partita interrotta sul 4-3 a suo favore. Nel calciomercato, dopo la cessione di Amir Saipi della Castellón, il Lugano ha ceduto a titolo definitivo Shelkim Vladi alla Rau, dove l'attaccante resterà fino al 2029, 76 partite giocate in bianconero dalla 25enne con un bottino di 16 reti e 7 assist. Dopo due stagioni invece l'Eintracht Francoforte, Aurel Amendà, ha firmato con il Coventry City e neopromosso in Premier League. Il difensore svizzero, convocato tra l'altro per i mondiali ma mai sceso in campo, può vantare 7 presenze con la nazionale, ben 42 con la società tedesca. Al Tour de France, dopo i velocisti, con il terzo successo allo sprint ottenuto ieri dalla belga Merlier, spazio agli scalatori o ai ciclisti da imboscate nella 13ª frazione, 200 km con arrivo a Belfort e con inserito a 25 km dal traguardo e la Ballon d'Alsace, colle di prima categoria. Resta di 3 minuti e 36 secondi il gap tra Pogacar, sempre in giallo, e Vingegaard, il secondo nella generale.
1: Prima dei saluti, le previsioni meteo per oggi venerdì 17 luglio. Per tutta la Svizzera atteso tempo variamente nuvoloso con qualche rovescio o temporale già dal mattino. Nel corso del pomeriggio ripresa delle precipitazioni localmente anche forti. Le temperature massime in diminuzione saranno comprese tra i 24 gradi di San Gallo e i 29 previsti a Ginevra e sulle pianure del Ticino e della Mesolcina. Ed è tutto per il momento, prossimo appuntamento con l'informazione su Rete 1 all'1 in punto. A voi grazie. Buonanotte.
8: Radio Televisione Svizzera.

ma vedo dalla tua espressione molto Johnny Galoppa di noi altri e da quella piega guappa come pochi che tu sei un giovane gagliardo votato a quello splendido mondo a merega farcito di giovani e piacenti donne bionde in bikini, di spiagge dorate stagliate davanti al tuo orizzonte, di grattacieli immaginifici slanzati verso l'infinito, di un mondo popolato solo da gente bella, gente vera, gente mascellata, gente muscolata. Gente Hollywood, va! Dove tu, stramalandras che non sei altro, ti inserisci alla grandissima. Yeah, sempre yeah per te dunque, ma meno yeah pensando che potresti scoprire un'America molto meno cartulina di quella che il mondo cimena ti vende un tanto al chilo. Un'America dove non splende proprio un accidente di niente. Un'America dove la suburbia più grigia dipinge un passato, un presente ed un futuro ben diversi dal sempre dorato American Dream. Il territorio dove si muove Donald Ray Pollock. Nato proprio in quella Knock'em Stiff, piazzata nei meandri dello stato dell'Ohio, Donald Ray Pollock ha saputo sfruttare al meglio tutta l'aurea ultra decadente della sua città d'origine, quella che tra l'altro diventò poi proprio il suo primo romanzo, Knock'em Stiff, appunto. Un luogo perfetto, quale fonte di ispirazione per raccontare quell'universo umano che l'America tende a nascondere, quel sottobosco white trash che paradossalmente rappresenta la fetta più nutrita della popolazione stanziata nelle zone rurali degli Stati Uniti e le strade del male, suo romanzo datato 2011, decisamente non sposta l'asse geografico. È infatti ancora la zona di Knock'em Stiff, il palcoscenico dove si svolge la tragica epopea del giovane Elvin, cresciuto tra infoiatissimi predicatori, chiese e baracche dove le superstizioni imperano, in un universo intriso di violenza e miseria come nella tradizione dei racconti di Pollock. Già lo avrai capito che nelle pagine di questo Le strade del male non alberga la solarità, ma manco per niente. Un viaggio oscuro nei meandri malati di un'umanità confinata in un mondo dove i confini tra bene e male sono quanto meno labili, dove la follia si fa strada lasciando dietro di sé una scia di sangue, un universo dove la penna di Donald Ray Pollock letteralmente domina. Le strade del male, scritto da Donald Ray Pollock, lo trovate pubblicato da Mondadori Edizioni. Rete 3.